Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

0: Lodato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama? Da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje prima volta è già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: Come tornare a questa casa?
1: Esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. Lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno per la prima volta ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche le mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so, per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto, perciò io in particolare, e sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore.
1: Al Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi.
Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi.

Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis.

0: abbiamo Manuela che adesso ci spiegherà un servizio che è fondamentale per i pellegrini e per tutti coloro che compiono la Macerata Loreto ormai da 39 anni, il ristoro. Manuela, cos'è questo servizio?
1: È un momento, in cui, un servizio in cui si offre da bere qualche cosa di caldo, per esempio del tè, da mangiare, biscotti, crostate, dolci che sono stati preparati il giorno prima da volontari, e tutto questo viene offerto per consentire ai pellegrini di proseguire meglio il loro viaggio, il loro percorso.
0: Quindi lungo
1: il punto della notte, ecco, quando si è veramente stanchi e un pochino intirizziti.
0: Quindi lungo la strada i pellegrini possono fermarsi a ristorarsi, a bere, a mangiare.
1: Trovano lungo la strada una lunghissima fila di tavoli, dall'una e dall'altra parte della strada si possono fermare, e a loro, anzi a volte viene proprio offerto, trovano persone che vanno incontro a chi cammina per offrire loro cibo e un po' di calore umano e anche attraverso il tè.
0: E tu l'hai fatto una volta?
1: Sì, più volte, anche con i miei figli quando erano piccoli, ormai sono grandicelli perché hanno il più grande a 40 anni.
0: Quindi. E cosa davi di buono ai pellegrini?
1: Biscotti, crostate, tè caldo, e questa cosa è stata inventata da un amico il primo anno del pellegrinaggio, un amico che non potendo camminare ma volendo partecipare al pellegrinaggio ha pensato a offrire questo ristoro e questo conforto ai pellegrini, quindi camminava anche lui con loro in questo modo.
0: E più o meno il ristoro dove hai fatto servizio te, dopo quanti chilometri è dopo Macerata?
1: Non lo so di preciso, a Chiarino 6 chilometri, 6-7 chilometri.
0: Beh, se dopo 6 chilometri c'è 26, dopo 26 chilometri insomma
1: c'è. Stanchi, sì.
0: Grazie.
1: Prego.

Cara Santa Gertrude, sono stupito dal tipo di vita che hai vissuto. Hai scelto di stare tra le mura del convento, lontana dal mondo, ma queste mura non ti hanno resa prigioniera, né hanno limitato la tua conoscenza della vita. Anzi, hanno solo ampliato la tua esperienza della bontà di Dio. Sei stata resa testimone della sua natura amorevole e salvifica. Che rivelazione squisita, e che privilegio straordinario essere alla sua stessa presenza. La tua vita mi ha mostrato che la contemplazione silenziosa è essenziale per ascoltare la voce di Dio, per essere immersi nell'abbondanza traboccante della sua misericordia e compassione. Mi hai mostrato che c'è una benedizione nella quiete, nella fedeltà silenziosa. La vita oggi è davvero rumorosa. È caotica, e ci sono molte voci che mi dicono di vivere secondo le regole di questo mondo, di godere dei suoi piaceri. È facile lasciarsi influenzare da queste tentazioni che ci circondano e vivere una vita al di fuori della grazia di Dio, ma ho imparato da te che vivere ascoltando la voce di Dio è ancora più gratificante, che quando sono stanco di sentire il rumore di questo mondo, posso sempre rivolgermi a Dio e sarò colmato e accolto dal suo amore immenso. Questi momenti sono una fonte di nuova prospettiva e speranza. Questi sono i momenti che posso ricordare quando sono stanco e affaticato dalla follia di questo mondo. La tua vita è stata anche una testimonianza della grazia salvifica di Dio. Sei stato testimone di come Gesù desideri salvare non solo noi che viviamo questa vita terrena ora, ma anche coloro che sono nel processo di purificazione in purgatorio. Ha pagato un prezzo altissimo per salvare l'umanità. È giusto che loro stiano con Lui per sempre. Grazie per avermi aperto gli occhi affinché avessi una profonda premura e un ardente desiderio di pregare e intercedere per le anime sante del purgatorio, per aiutarle e offrire una preghiera silenziosa e sincera affinché possano giungere alla presenza dell'Altissimo. Tenendo questo a mente, possa io ricordarmi sempre di fermarmi e dedicare un momento silenzioso e prezioso per pregare per le anime sante dei nostri fratelli e sorelle in purgatorio, affinché il Signore conceda loro il riposo eterno che tanto desiderano, così che possano godere della pienezza della sua gloriosa presenza in paradiso. Aiutami a vivere una vita che non sia solo per me, ma soprattutto per gli altri, sia qui sulla terra che nella purificazione del purgatorio. Possa io ricordare che le mie preghiere per loro non sono vane, che ogni volta che recito una preghiera per loro, il nostro misericordioso Signore mi ascolta e concede luce, misericordia e amore a coloro per cui prego. La tua vita ha reso molto chiaro che il Sacro Cuore di Gesù è una fonte inesauribile di redenzione, amore incondizionato e perdono, e che finché preghiamo Lui con sincerità, compassione e fiducia, Egli ci ascolta, ed è più che disposto a concedere a ogni anima del purgatorio la vita eterna e l'unione con Lui in paradiso. Prega per me, cara Santa Gertrude, affinché io non mi stanchi di offrire le mie sincere preghiere per queste anime sante, affinché anche il mio cuore arda di un profondo desiderio per la loro salvezza, e non solo per la mia. Possa io desiderare ardentemente che esse assaporino per l'eternità la dolcezza della bontà di Dio, affinché non soffrano più nel dolore e nella tristezza. Con te come esempio, possa io ricordare che Cristo ha edificato questa chiesa nell'amore, quindi anche noi dobbiamo agire nell'amore e con amore, e l'amore è morire a se stessi per il bene degli altri. Possa io acquisire conoscenza e ampliare i miei orizzonti, non per motivi egoistici o solo per me stesso, ma affinché possa condividere più abbondantemente con gli altri la buona novella di Cristo. Possa io non aver paura di stare alla sua presenza nella quiete e nel silenzio, così da poterlo ascoltare con profonda chiarezza, affinché io sia guidato a vivere la mia vita secondo il suo disegno per me. Possa io permettergli di rasserenare il mio cuore, di trovare pace fermandomi per essere riempito solo dalla sua presenza. Attraverso la tua intercessione, muovimi affinché anche la mia vita possa essere una testimonianza della bontà e della fedeltà di Dio, così che, alla fine, io possa unirlo a tutti gli angeli e i santi in comunione. Possa io condividere apertamente questa grande devozione al suo Sacro Cuore con gli altri, affinché possano conoscere e imparare della sua straordinaria grazia, della sua fonte di misericordia, e a loro volta, essere spinti a vivere una vita di santità, compassione e sincera gratitudine verso Cristo.
Possa questa nuova conoscenza che ho acquisito sulla tua vita ispirarmi a essere un cristiano migliore, ad essere aperto alla guida e alle visioni di Cristo, a condividere la missione divina per la salvezza delle anime del purgatorio. Prega per me affinché io possa seguire i tuoi esempi ogni giorno. Oggi e in tutti i giorni a venire, aiutami a pregare con te e con tutti i santi in cielo questa potente preghiera che hai condiviso attraverso la tua vita. Padre Eterno, ti offro il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio, Gesù Cristo, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per tutte le anime sante del Purgatorio, per i peccatori ovunque, per quelli della Chiesa Universale, nella mia casa e nella mia famiglia. Santa Gertrude, grazie per il tuo esempio. La vita che hai vissuto mi ha aperto ancora di più gli occhi e mi ha fatto sperare nell'amore che Gesù ha per me, un peccatore indegno che desidera salvare e restaurare affinché io possa stare con Lui per sempre. Che io possa portare sempre con me questo promemoria e avere la certezza nel mio cuore che Gesù ha pagato un prezzo per avermi, quindi non devo sprecare questo amore. Piuttosto, prendi parte e abbandonati semplicemente a questo amore immeritato. Condividi questo amore, soprattutto con chi ne ha bisogno. Amen.

Gran parte di ciò che sappiamo su San Marco, l'autore del secondo Vangelo, proviene in gran parte dal Nuovo Testamento e dalle prime tradizioni cristiane. Si ritiene che Marco l'Evangelista sia lo stesso Giovanni Marco, menzionato negli Atti degli Apostoli. Era il figlio di Marco di Gerusalemme, la cui casa divenne un luogo di incontro per gli apostoli. È anche cugino di San Barnaba, un levita e un cipriota. Marco si unì a San Paolo e a San Barnaba nel loro primo viaggio missionario ad Antiochia nel 44 d.C. Quando il gruppo arrivò a Cipro, secondo la tradizione cristiana, Marco li lasciò e tornò a Gerusalemme, forse perché sentiva la mancanza di casa. Questo episodio potrebbe aver portato Paolo a dubitare che Marco potesse essere un missionario affidabile. Tuttavia, si può presumere che i problemi tra Paolo e Marco non siano durati a lungo, perché quando Paolo fu imprigionato per la prima volta, Marco lo visitò come uno dei suoi compagni di fiducia. Marco aveva anche uno stretto rapporto con Sam, Pietro, che si riferiva a Marco come, cito, suo figlio. Marco potrebbe non aver sentito personalmente il Signore parlare e non era uno dei 12 apostoli. Tuttavia, alcuni ritengono che Marco stesse probabilmente parlando di se stesso quando descrisse l'arresto a Gerusalemme, in cui descrive un giovane che seguiva Gerusalemme. Marco visse per anni ad Alessandria, dove morì martire, trascinato per le strade. Il Vangelo di Marco fu probabilmente scritto tra il 60 e il 70 d.C. e si basa sugli insegnamenti di San Pietro. Si ritiene che Marco abbia fornito sia a Luca che a Matteo le fonti fondamentali per i loro Vangeli. Nell'828, le reliquie di San Marco furono rubate da Alessandria e portate a Venezia, in Italia. Lì sono custoditi in una splendida cattedrale dedicata al santo. Il simbolo di San Marco è un leone alato e spesso viene raffigurato mentre scrive o tiene in mano il Vangelo. San Marco è il santo patrono di Venezia. La sua festa si celebra il 25 aprile. Per saperne di più su Saint Mark, visita catholic.org e, se ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione.

0: Amici di Maria Vision, ben ritrovati a questo incontro che è l'ultimo della nostra, del nostro mini corso sulla fede nella letteratura. Vedete subito qui con me o compagnia con me il professor Carlo Pesco, che realizzerà con me questa puntata, interverrà nella sua veste soprattutto di storico e filosofo, è stato docente di storia e filosofia nel liceo di Osimo, è un mio vecchio, sia detto con grande simpatia, e carissimo collega. Oltretutto è stato pure per 10 anni sindaco di Camerano, a tutto questo somma una serie di impegni nell'associazionismo cattolico che in questo ambiente l'hanno reso molto noto, molto conosciuto. Quindi io farò l'introduzione ad alcuni brani, poi li ascolteremo, poi dirò 2 o 3 parole di commento, ma il commento vero e proprio ai vari brani che sentirete dalla voce di Luciana Interlinghi sarà suo. Approfitto di questo momento introduttivo per ringraziare alla fine del nostro corso l'Università Lauretana della Terza Età, in particolare nella persona del suo rettore professor Bolognini, e questa emittente, Maria Vision, che hanno avuto questa idea e che ci hanno dato questa opportunità. Oggi parliamo di Blaise Pascal. Blaise Pascal, e quindi ci riferiamo a un periodo che copre la prima metà del 600, la scavalca di poco, perché Pascal è nato nel 1623 e morto nel 1662, all'età di 39 anni. Ha avuto una educazione molto severa e 39 anni, mi viene in mente che è morto alla stessa età di Giacomo Leopardi. Tra l'altro, come lui, come Giacomo Leopardi, anche Pascal ha sofferto per la salute per tutta la vita, aveva un male che gli rendeva difficile camminare. E è stato un genio precoce, proprio come il nostro Giacomo Leopardi. Per il resto sono lontanissimi nel tempo e anche nello sviluppo del loro pensiero. È stato quindi un genio Pascal, un genio della matematica, è stato un genio della fisica. È lui che ha scritto un famoso trattato sul vuoto, dove dimostra che il vuoto esiste in natura, a differenza di quanto era stato proclamato sempre fino a quel momento. Ha dato un contributo essenziale alla scienza del calcolo delle probabilità, e a proposito di calcolo delle probabilità è stato anche il primo costruttore, l'inventore della prima macchina calcolatrice. Mi rivolgo a Carlo Pesco perché l'abbiamo vista insieme a Clermont-Ferrand, c'è il museo Pascal nei pressi della cattedrale, dove si trova anche la casa di Pascal, e c'è questa macchina molto, molto grossa che faceva all'epoca dei calcoli fino al massimo di 3 cifre, no? 999.000?
1: 999.
0: E che lui presentò alla corte di Francia e che lo resero molto famoso. Quindi aveva questo, come lo chiamava lui, esprit de géométrie, quindi lo spirito, diciamo, la cultura scientifica, unito a quello di finesse, l'esprit de finesse, cioè era anche teologo, era anche scrittore, era anche filosofo. E insomma, ecco, quel signor di Chateaubriand, del quale abbiamo parlato l'altra volta, lo definì un génie effrayant, cioè un genio che mette paura, e aveva perfettamente ragione. Bene. Durante la sua vita Pascal incontra il giansenismo, che era una corrente di pensiero sorta in seno al cristianesimo, alla Chiesa cattolica, e che però entrò presto in contrasto per certe interpretazioni del giansenismo su alcuni passaggi fondamentali della teologia cristiana, entrò presto in contrasto, ci furono dei contrasti con la Chiesa ufficiale, in particolare l'avversario più temibile, più importante dei giansenisti furono i gesuiti. Ora, per difendere il giansenismo e per difendere i suoi amici, Pascal scrisse le lettres provinciales, le lettere a un provinciale, intendendosi per provinciale il padre provinciale della provincia gesuita di Francia, quindi il responsabile dei gesuiti francesi, e dove difendeva appunto le tesi del giansenismo. Il brano che leggiamo adesso, che vi sentirete da Luciana adesso, è incentrato sul rapporto tra violenza e verità ed è uno dei più celebri, dei più famosi di queste lettere provenziali. A te, Luciana.
1: Vi compiango, reverendi padri, di ricorrere a simili espedienti. Le ingiurie che mi riservate non contribuiranno davvero a comporre le nostre divergenze e le minacce così numerose di cui mi fate oggetto non mi impediranno davvero di difendermi. Voi siete

0: Quando la forza lotta contro la forza, quella maggiore sconfigge la minore. Quando si oppongono i ragionamenti ai ragionamenti, quelli basati sulla verità sono i più convincenti e finiscono per confondere e far evaporare quelli basati solo sulla vanità e la menzogna. Ma la violenza e la verità non possono niente l'una contro l'altra, niente. Attenzione però, non che le due siano da porre sullo stesso piano. C'è una differenza fondamentale, poiché la violenza, alla fine, non fa altro che far risaltare lo splendore della verità che cerca di distruggere, allorché la verità non perisce mai e trionfa sempre sui suoi nemici, perché è eterna e potente, come Dio stesso.
1: Ecco, abbiamo avuto modo di apprezzare da questa lettura anche la capacità di ironia, ecco, di Pascal, titolare di uno stile di lingua veramente straordinario. E ci chiediamo alla fine di questo brano, e chiedo a Carlo Pesco l'impresa di riassumerci in poco tempo quello che cosa è stato il giansenismo, e magari ci aggiungerei anche quest'altra domanda: ma i gesuiti erano davvero così cattivi?
2: Giudicando oggi, molto probabilmente cambieremmo opinione, ma ogni cosa prima va messa dentro il contesto storico, e a quel tempo il 600 è un secolo complesso, articolato, dal punto di vista economico e sociale pieno di guerre e di crisi, dal punto di vista culturale molto molto proficuo, sia a livello di recupero dell'istruzione, quindi anche a livelli molto bassi, sia con la scoperta delle lingue nazionali e quindi l'abbandono del latino, e sia anche popolato da tanti personaggi in ogni ambito. E Pascal è un esempio di pensatore poliedrico e di filosofo interessante che ha recuperato il passato, soprattutto Sant'Agostino e San Tommaso, e ha anticipato il futuro con Kierkegaard e l'esistenzialismo. Il problema di fondo di Pascal è l'interrogativo: che cos'è l'uomo? E quindi cercare di dare una risposta puntando su un aspetto che in quel momento era, come dire, messo in disparte. Non tanto l'esprit, o non solo l'esprit de géométrie, ma anche e soprattutto il cuore, le cœur, cioè il sentimento, l'intuizione. Ritorneremo poi su questo argomento.
1: Posso ricordare quella frase famosa che moltissimi conoscono sul cuore che ha delle ragioni che la ragione non conosce?
2: Mi hai fregato la battuta.
1: Scusami.
2: No, l'avrei detto dopo. Comunque è vero, il cuore è non solo un muscolo, ma uno scrigno di possibilità. Pascal non è originale in questo. Già i greci nel V secolo avanti Cristo avevano detto: bisogna pensare con il cuore, anche perché vedevano il cuore come l'elemento su cui i quattro elementi poi confluivano. Ma non torniamo al passato, se no non arriviamo al punto. Pascal si interroga su cos'è l'uomo e ammette una verità: la filosofia non dà tutte le risposte. Anzi, la filosofia, per essere tale, deve riconoscere i propri limiti. Allora la risposta non viene dalla filosofia, ma viene dalla religione, e soprattutto viene dal cristianesimo. Ritorneremo poi su questo argomento. Quindi è la religione cristiana che dà la risposta: che cos'è l'uomo? Naturalmente ci sono varie interpretazioni, perché ciascuno di noi vede l'uomo dal suo punto particolare di vista. E riprendendo Sant'Agostino, Giansenio scrive un'opera, Augustinus, in cui esalta la funzione, il ruolo della grazia. L'uomo

0: a una natura corrotta, peccato originale. Agostino, riprendendo un vecchio concetto, diceva che veniva trasmesso da padre in figlio per traducem, cioè il genitore dava la vita non solo biologica, ma anche la vita spirituale al figlio. E risalendo la catena si ritorna a Adamo ed Eva, e quindi da quella volta in poi il peccato viene trasmesso. Questa natura umana, che è una natura corrotta, non ci permette di salvarci da soli. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Qui Sant'Agostino era stato un po', come dire, non troppo chiaro sulla funzione della grazia. Giansenio riduce ancora questa possibilità dicendo che l'uomo da solo non si salva, solo la grazia di Dio salva l'uomo, ma la grazia di Dio viene data a pochi, agli eletti, i quali devono condurre una vita piena di mortificazione, di preghiera, per accostarsi alla comunione. La comunione è un evento raro anche per gli eletti, e quindi c'è un distacco notevole tra l'uomo peccatore misero e Dio che è tutto. Contro questa tesi, e visto che nel secolo precedente c'erano stati alcuni pensatori come Lutero, Calvino, Zwingli e altri che avevano messo in crisi, no, la Chiesa cattolica, è vero che c'era stato poi il Concilio di Trento che aveva cercato di recuperare alcuni aspetti. Contro questa tesi dei giansenisti, i gesuiti, con l'intento di mantenere all'interno della Chiesa il maggior numero delle persone e di recuperare anche quelle persone che avevano subito delle sbandate e quindi si erano avvicinati o al luteranesimo o al calvinismo, dicono che è vero che c'è bisogno della grazia per la salvezza, ma la grazia è data a tutti e quindi basta questa predisposizione dell'uomo, questa sua buona volontà, questa disponibilità per essere salvati. Da una parte una visione rigida, dall'altra una visione molto aperta, diremmo noi oggi. Quella volta era considerata una visione lassista, cioè perché permetteva a tutti di salvarsi, basta un minimo di buona volontà. Oggi dovremmo capire cosa dicevano i gesuiti, cioè la disponibilità dell'animo è una condizione, è un prerequisito per la salvezza.
1: Ecco, dopo la pubblicazione delle Lettres Provenziales, che avvenne nel 1657, tra l'altro furono firmate da un certo Louis de Montalt, che era Pascal, ma non poteva apparire in prima persona così pubblicamente, anche se poi tutti sono venuti a sapere chi era l'autore vero delle Lettres Provenziales, Pascal concepì l'idea dell'apologie du christianisme. Scrivere questo grande libro sulla difesa, sulla spiegazione, sull'apologia del cristianesimo. Non ebbe tempo di farlo perché morì nel 1662, come ho detto prima, anzi più precisamente non riuscì a dare organicità a tutta la serie di osservazioni, di riflessioni, di pensieri che era venuto raccogliendo nel tempo. Quindi il compito di cercare di riorganizzare quest'opera dopo la sua morte fu assunto da suo nipote e da altri suoi amici. Ci sono state molte edizioni, alcune abbastanza diverse l'una dall'altra, però diciamo che la sostanza di quest'opera, che è conosciuta come Les Pensées, i pensieri di Pascal, resta la stessa. E i temi fondamentali sono la miseria dell'uomo di fronte a Dio e viceversa la grandezza dell'uomo posto al centro del creato. E poi ancora il fatto che solo il cristianesimo dà le risposte giuste ai perché dell'uomo, e infine le prove della verità della religione cristiana. Ora, cogliamo anche qui di queste pensée, tanti sono i brani famosi, noi ne leggeremo tre, a partire da questo primo, che è l'uomo nell'universo, la grandezza e la miseria dell'uomo, che sentiremo ancora dalla voce di Luciana Interlenghi.
2: L'uomo contempli, adunque, la natura tutta intera nella sua alta e piena maestà, allontanando lo sguardo dagli oggetti meschini che lo circondano. Miri a quella luce sfolgorante collocata come una lampada eterna a illuminare l'universo. La terra gli apparisca come un punto in confronto con l'immenso giro che quell'astro descrive e lo riempia di stupore. Il fatto che questo stesso vasto giro è soltanto un tratto minutissimo in confronto di quello descritto dagli astri roteanti nel firmamento. E se a questo punto la nostra vista si arresterà, l'immaginazione vada oltre, si stancherà di concepire, prima che la natura, di offrirle materia. Tutto questo mondo visibile è solo un punto impercettibile nell'ampio seno della natura. Nessuna idea vi si approssima. Possiamo pure gonfiare le nostre concezioni al di là degli spazi immaginabili. In confronto della realtà delle cose, partoriamo solo atomi. È una sfera infinita, il cui centro è in ogni dove e la circonferenza in nessun luogo. Infine, è il maggior segno sensibile dell'onnipotenza di Dio che la nostra immaginazione si perda in quel pensiero. L'uomo, ritornato in sé, consideri quel che è in confronto a quel che esiste. Si veda come sperso in questo remoto angolo della natura e da questa angusta prigione dove si trova, intendo dire l'universo, impari a stimare al giusto valore la terra, i reami, le città e se stesso. Che cos'è un uomo nell'infinito?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco Carlo, la domanda è secca. Che cos'è quest'uomo nell'infinito?
1: Pascal, per dare una risposta all'interrogativo uomo, si serve soprattutto del pensiero dei filosofi precedenti. Tra 4 e 500 noi abbiamo il cosiddetto rinnovamento della cultura, un rinnovamento nei confronti del Medioevo, che era l'epoca passata. È un giudizio che si sono dati da soli, e quindi quando uno si dà un giudizio di solito si esalta. Noi preferiamo il concetto di diversità, che implica da una parte la continuità e dall'altra la novità. Pascal ha nel confronto del passato una continuità, ma è anche una diversità. Il punto di forza è che l'uomo sa di essere un personaggio importante nell'universo. Anzi, è l'universo che è importante, ma quando parliamo di universo non abbiamo la concezione antica della Terra al centro dell'universo, perché, come diceva già Cusano, centro e periferia sono da tutte le parti. Non c'è un centro, se non c'è un centro non c'è una periferia. E questo da una parte squalifica la vecchia visione dell'uomo al centro di tutte le cose, ma dall'altra lo esalta. Perché? Perché, come dirà Pico della Mirandola, o Adamo, non ti ho fatto né grande né piccolo perché tu potessi scegliere di innalzarti fino a me, dice il Signore, o di abbassarti fino all'infimo. Quindi sta a ciascuno di noi scegliere di collocarsi in una determinata scala di valori, e se l'uomo è tale può solo ascendere. Ma per ascendere deve capire la propria condizione, che è una condizione di, Pascal dice di miseria, potremmo dire di ignoranza rispetto al tutto, ma anche di conoscenza rispetto a qualcosa. Quindi l'uomo è in una posizione intermedia, anche Lorenzo Valla ne aveva parlato dicendo copula mundi, cioè l'uomo racchiude tutto il mondo in questa posizione mediana. Quindi l'uomo è al centro, ma essere al centro non significa che gli altri dipendono da lui, è lui che deve promuovere se stesso, innalzarsi fino a Dio. La nostra conoscenza è una conoscenza comparativa, nel senso che per conoscere qualcosa noi abbiamo bisogno di confrontarci, di confrontare il noto con l'ignoto. Solo in questo modo riusciamo ad andare avanti. E solo in questo modo l'uomo può conoscere le cose. Cosa confrontiamo? Confrontiamo l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, ma l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo coincidono con Dio. La nostra conoscenza non arriva a questi estremi. Un esempio che Cusano faceva è di un poligono iscritto e circoscritto a una circonferenza. Andando all'infinito, questi tre aspetti coincidevano. Solo Dio vede questo. Noi vediamo la circonferenza minore diversa da quella maggiore. La nostra conoscenza arriva fino a un certo punto, ma non dobbiamo abbatterci, perché riusciamo a conoscere all'interno del mondo fisico, riusciamo a confrontarci con gli altri, ma se siamo consapevoli dei nostri limiti, riusciamo ad andare più avanti ancora. Quindi l'uomo deve saper accettare la propria condizione e tutto ciò che questo comporta. Accettare i propri limiti non è da tutti, perché riconosciamo i limiti degli altri, ma mai i nostri. Siamo uomini.
0: E tuttavia i limiti ci sono,
1: sì.
0: Indubitabilmente. L'uomo e la Terra persi in questo universo infinito, un universo senza limiti, dimensioni veramente anche questi effrayant che mettono spavento, mettono paura. In rapporto a questo misuriamo dunque la vanità, nostra vanità, la vanità del mondo, la noia anche, l'ennui, più che noia diciamo il tedio, ecco, che a volte la vita ci produce nel nostro animo. Ed è per questo probabilmente che l'uomo cerca motivi di distrazione. Forse è proprio per questo. Cioè, la cosa più terribile, scrive Pascal, è per l'uomo è quella di restare solo con se stesso, perché è in quel momento che avverte

0: tutto il peso della pena, della pena di vivere, avverte più che altro, meglio ancora, la propria inconsistenza, ecco, rispetto alle forze immense che si agitano, che vivono attorno a lui, attorno in senso molto, molto, molto relativo, e quindi cerca di distrarsi. È l'immagine che Pascal lascia passare nelle sue pensée del divertissement, che va tradotto proprio come, più che come divertimento, va tradotto come distrazione, nel senso etimologico di vertere, no? Quindi divergere, quindi allontanarsi da, separarsi, prendere un'altra direzione. Cerchiamo di distrarci per non affogare appunto nella disperazione. Questo è quello che ci legge questo passaggio sul divertissement, che è un lungo capitolo dell'opera delle Pensées. Abbiamo scelto ovviamente uno dei passaggi più noti, è quello che ci legge adesso, che sentiremo adesso dalla voce di Luciana Interlinghi.
1: Qualunque condizione ci si immagini se raduniamo insieme tutti i beni che ci possono toccare, quella di re è sicuramente la più bella del mondo. E tuttavia, figuriamoci un re provveduto di tutte le soddisfazioni che possono gradirgli, ma che sia privo di distrazioni ed abbia agio di meditare e riflettere su quello che è. La sua languida felicità non basterà a sorreggerlo. Esso non potrà fare a meno di pensare ai pericoli che lo minacciano, alle possibili ribellioni e in ogni caso alle malattie e alla morte, cui non può sfuggire. Di modo che, se resta senza quel che si chiama distrazione, eccolo infelice e più assai dell'ultimo dei suoi sudditi che giochi e si diverta. È questa la ragione per cui il gioco, la conversazione delle donne, la guerra, gli alti uffici sono tanto ricercati. Non che in essi si trovi realmente la felicità, né che si creda che la vera beatitudine sia nel denaro, che si può vincere al gioco o nella lepre di cui si va a caccia. Noi li vorremmo se ci fossero offerti in dono. Noi non cerchiamo un tal possesso, molle e placido, e che ci lascia pensare all'infelicità della nostra condizione e neppure ai pericoli della guerra e ai fastidi degli impieghi, ma è il trambusto che ci toglie da quel pensiero e ci distrae, ragion per cui si preferisce la caccia alla preda.
0: Dunque, Carlo, spieghiamo meglio che possiamo che cos'è, cosa dobbiamo intendere, ecco, per divertissement. All'epoca di Pascal il divertissement erano le danze, la caccia, il teatro, la conversazione, no? la buona compagnia nei salotti. E oggi sono queste cose, in più possiamo aggiungerci le cose, diciamo, i momenti di distrazione che viviamo, che sono tipici dell'epoca moderna, dal cinema a internet, per esempio. Ma allora noi che cosa ci vuol dire Pascal? Insomma, che dobbiamo abbandonare queste cose, niente teatro, niente cinema, come si deve campare?
2: Il concetto di divertimento è un concetto bello da una parte, ma ambiguo dall'altra. Cosa significa divertirsi? Oggi è d'obbligo ricercare la felicità. Partiamo da questo concetto. La felicità per molti è avere, anzi possedere, oppure occupare una poltrona e non mollarla mai, perché uno così si sente realizzato.
0: È un tipo di felicità molto diffuso.
2: E tra l'altro, se non posso avere quella poltrona, noi due ci scambiamo le poltrone di modo che le conserviamo per lunga vita. No?
0: Questa o quella per me pari sono, per parafrasare il Duca di Mantova nel Rigoletto di Verdi.
2: Mentre Aristotele nel V secolo a.C. ci dice che la felicità

0: è lo sviluppo massimo della persona. Quindi a quel tempo lo sviluppo massimo della persona era la ragione, l'intelletto, oggi potremmo dire è tutto noi stessi. Pascal mette in guardia da un fatto e qui riprende anche Sant'Agostino. Sant'Agostino era stato più esplicito, parlando del peccato diceva che era un aversio a Deo et conversio ad creaturam, cioè era una inversione di marcia. Il nostro fine, il nostro scopo è Dio, invece di guardare a Dio guardiamo alle creature, al mondo, alla realtà che ci circonda. Ecco cos'è le divertissement, cioè il voler a tutti i costi occupare il nostro tempo, la nostra mente, tutte le nostre qualità nell'evitare di pensare, nello stordirci. Perché se io mi fermo a pensare, allora l'infelicità entra in me, la preoccupazione entra in me. Invece io non voglio preoccuparmi, io voglio godere. E oggi ci sono dei palliativi per godere, la bottiglia, internet, le relazioni sociali, la carriera e altro, il denaro. No? Perché bisogna star bene fisicamente. Poniamoci la domanda, star bene come? E star bene quando e con chi? Perché io non posso star bene da solo. Nessun uomo è un'isola, no? Diceva un celebre autore.
1: John Donne.
0: E quindi io se sono felice, se sto bene, lo devo alla presenza degli altri. Allora a quel tempo si giocava, si ballava, anche oggi si gioca e si balla. Ma cos'è importante nel gioco? La ricerca di uno stordimento, la ricerca del tempo pieno per non pensare, o invece cercare di godere della presenza degli altri, del ballo, del gioco, per passare una ora in libertà? L'uomo vuol giocare, vuole le cariche non per il denaro o per la gloria, ma per quel trambusto che ci permette di fuggire da noi stessi. Allora l'invito di Pascal è lo stesso che aveva detto a suo tempo Sant'Agostino: non uscire da te stesso, rientra in te stesso, perché all'interno di te abita la verità. E quando all'inizio abbiamo detto che Pascal si preoccupa di che cos'è l'uomo, e l'uomo è soprattutto sentimento, intuizione, cuore, su cui magari poi si ritornerà, ecco che l'uomo è colui che abita dentro, e colui che abita dentro è l'uomo illuminato dalla grazia di Dio.
2: Se c'è un Dio, è infinitamente incomprensibile, perché non avendo né parti né limiti, non ha nessun rapporto con noi. Siamo dunque incapaci di conoscere che cos'è, né se esista. Dio esiste o no? Ma da qual parte inclineremmo? La ragione qui non può determinare nulla, c'è di mezzo un caos infinito. All'estremità di quella distanza infinita si gioca un gioco in cui uscirà testa o croce. Su quale delle due punterete? Né secondo ragione non potete puntare né sull'una né sull'altra, e nemmeno escludere nessuna delle due. Sì, ma scommettere bisogna. Non è una cosa che dipenda dal vostro volere, ci siete impegnato. Che cosa sceglierete dunque? Poiché scegliere bisogna, esaminiamo quel che vi interessa meno. Avete due cose da perdere, il vero e il bene, e due cose da impegnare nel gioco: la vostra ragione, la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra beatitudine. E la vostra natura ha da fuggire due cose: l'errore e l'infelicità. La vostra ragione non patisce maggiore offesa da una scelta piuttosto che dall'altra, da che bisogna necessariamente

0: Scegliere. Ecco un punto liquidato. Ma la vostra beatitudine? Pensiamo il guadagno e la perdita nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi. Se vincete, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque, senza esitare, che egli esiste.
1: Un passaggio di Pascal sull'uomo che pensa. Abbiamo più volte riproposto questa immagine, no? Dell'uomo che pensa, l'uomo, il pensiero dell'uomo che fa tutta la dignità dell'uomo. Pascal stesso lo scrive. E scrive pure: l'uomo è manifestamente nato a pensare. Qui sta tutta la sua dignità e il suo pregio. E tutto il suo dovere sta nel pensare nettamente. Ora, l'ordine del pensiero esige che cominci da sé e dal suo autore e dal suo fine. Il pensiero che comincia da sé, dal suo autore e dal suo fine, dal suo autore, da Dio. Ma come si pensa a Dio? Il pensiero arriva a Dio? E qui Pascal ci sottopone, ci propone una riflessione che a me ha sempre creato qualche perplessità, in verità. È il famoso invito a scommettere il faux parier, dice Pascal a un certo punto. Il pensiero, cerco di tradurla in maniera la più semplice possibile, il pensiero ci accompagna fino a un certo punto, al di là di quel punto non possiamo andare. Al di là di quel punto c'è da fare la scommessa. Per esempio, la scommessa delle scommesse è quella sull'esistenza di Dio.
2: Sì, l'invito di Pascal a pensare perché non tutti vogliono pensare, perché pensare costa fatica qualche volta, e pensare ti porta poi a fare delle scelte. E le scelte non sempre sono comode. È più facile vivere una vita nella beata ignoranza, no? Nel divertimento inteso in senso moderno, ma perché il pensiero a volte ti fa prendere coscienza della tua realtà. E se non sei in una condizione di felicità, dovresti poi cercare la strada per arrivare alla felicità. Ma qual è il tipo di pensiero? All'inizio Telino avevi parlato di esprit de géométrie, e questo pensiero è quello che Cartesio ha privilegiato anche nei confronti della religione, perché Cartesio si era imposto il problema cercare di dimostrare l'esistenza di Dio. Ma la dimostrazione è un passaggio da una tesi a un'altra. No, il padre di questa dimostrazione è Aristotele con il sillogismo. Date alcune cose, ne conseguono di necessità altre. Ma anche Aristotele aveva detto: signori, i principi primi non possono essere dimostrati, vanno intuiti. E Pascal è su questa linea aristotelica. I principi primi non vanno dimostrati, ma vanno intuiti. Allora, oggi noi ci diciamo cattolici o non cattolici, intendendo per non cattolici perché molto spesso abbiamo paura di usare la parola atei. Sia l'ateo che il cattolico credono in qualcosa. E il fatto che credono in qualcosa, utilizzano l'esprit de finesse. È più facile dire: dimostrami l'esistenza di Dio. Siccome non riesci a dimostrarmela, ho ragione io che non credo nell'esistenza di Dio. Noi non possiamo né dimostrare che Dio esiste, né dimostrare che Dio non esista. Perché la dimostrazione ha valide argomentazioni, ma non ha dei presupposti.

0: tali che io posso convincere me stesso e gli altri dell'esistenza. Allora io non devo scommettere su Dio esiste, sì, no. Io devo scommettere, dice Pascal, accettando l'esistenza di Dio. Quindi la scommessa non è c'è o non c'è. La scommessa è mi conviene credere che esiste o mi conviene credere che non esista. E di conseguenza poi mi comporto. Perché questo? Perché se vado a fare dei calcoli, anche matematici, visto che Pascal è stato un grande matematico, io credo nell'esistenza di Dio e mi comporto di conseguenza. Che guadagno ciò? Qui nel mondo perdo tutto, ma il tutto è un nulla di fronte a Dio. Quindi mi conviene credere nell'esistenza di Dio. Io non credo nell'esistenza di Dio, quindi vivo cercando di godere, ma il mio godimento alla fine si traduce in una infelicità. Dirà più tardi Kierkegaard nel Diario di un seduttore che il Don Giovanni è colui che pur avendo posseduto tante donne non ne ha amata o non ne ha conosciuta nessuna. E quindi c'è un'amarezza di fondo, c'è un'angoscia, no, per non essere riusciti. Allora, se io non credo nell'esistenza di Dio e quindi mi comporto come se Lui non ci fosse e voglio godere, alla fine che cos'ho? Un pugno di mosche, per usare un'espressione banale. Quindi l'invito di Pascal è dobbiamo credere. Ma io non credo? Allora, se non credi, comportati come se credessi. Perché questo? Pensiamo alle nostre mamme, che quando hanno i bambini molto piccoli li educano e i bambini a livello di istinto apprendono a comportarsi in un certo modo. Non c'è un perché, o meglio, non viene subito dichiarato il perché, ma il bambino acquisisce delle buone abitudini che poi nella vita gli rimarranno. Pascal dice, se ci credi, allora sei sulla buona strada. Se non ci credi, comportati come se credessi per acquisire delle buone abitudini che ti permettono un domani di essere felice alla presenza di Dio. Questa è la grande scommessa. Perché questo? Perché Pascal esalta il pensiero, e il pensiero è conoscenza, ma conoscenza con il cuore, e quindi è comportamento, e quindi è un habitus, un abito morale. Questo concetto sarà poi ripreso più tardi da Immanuel Kant con l'etica e con il concetto di sublime, ma qui entriamo in un altro campo. Ritorno un attimo al nostro Pascal. L'uomo è, dice in un certo punto, un re decaduto. Un re decaduto, quindi era grande, poi per il peccato originale è diventato piccolo, ma pur essendo un re decaduto ha nostalgia regale. Cioè in ciascuno di noi, nel nostro animo, nella nostra anima, rimane questa nostalgia dell'infinito, questa nostalgia di Dio. E quindi io devo recuperare questa nostalgia e preoccuparmi di ritornare ad essere quello che ero, e quindi alla mia grandezza. Ma per essere grandi prima bisogna riconoscere la propria miseria, bisogna riconoscere i propri limiti, il proprio peccato, e affidarsi alla benevolenza di Dio, quindi alla misericordia di Dio. E affidarsi alla misericordia di Dio non significa star lì a guardare, significa impegnarsi con tutto noi stessi per essere ciò che Dio vuole da noi. Questa è la grande scommessa dell'uomo, che deve accettare l'esistenza di Dio pur non riuscendo a dimostrarla, perché la nostra ragione ha dei limiti e la grandezza della filosofia è quella di riconoscere i propri limiti. La grandezza dell'uomo è di riconoscersi povero. Dirai a un certo punto Pascal, l'uomo è un giunco pensante, alcuni traducono canna. Io preferisco giunco, perché la canna può spezzarsi, il giunco si flette fino a terra, ma prima o poi si rialza. Questo è il nostro compito.
1: È una traduzione libera, perché il termine francese è rosù, però rende bene, sicuramente rende bene l'idea. Bene, amici di Maria Vision, noi siamo arrivati alla fine, come avevo già annunciato quando abbiamo cominciato quest'ultimo incontro, del nostro corso sulla fede nella letteratura. La rassegna è stata per forza di cose incompleta, quasi banale dirlo, insomma, perché qui non è che abbiamo parlato del prezzo degli ombrelloni sulla spiaggia di Porto Recanati, insomma, è un tema intorno al quale l'uomo si è arrovellato fin da quando è comparso sulla terra, e sospetto che lo farà fino a che arriveremo alla fine dei tempi. Tuttavia, noi speriamo di aver causato, di aver provocato, di aver spinto, sollecitato a una riflessione, a considerare in maniera magari più approfondita di quanto non sia stato fatto in passato questa tematica, e se questo è avvenuto, se questa curiosità, ecco, è stata da noi in qualche modo accesa, direi che a noi questo basta, sicuramente basta. Certo. E con questo ci salutiamo e ci rivediamo, speriamo, ci rivedremo in qualche altra felice occasione su questa emittente Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino

ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove il nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento, convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Offriamo questa Eucaristia pregando per la pace eterna di Raffaella, Rosa, Maria e Giuseppe. Supplichiamo pure per noi la misericordia divina che possa guarire i nostri cuori da ogni male, da ogni peccato che ora umilmente confessiamo. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te. Fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo, Apostolo ai Corinzi. Fratelli, imparate da me e da Apollo a stare a ciò che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi, senza di noi siete già diventati re. Magari foste diventati re, così anche noi potremmo regnare con voi. Ritengo infatti che Dio abbia messo noi gli apostoli.

0: Apostoli all'ultimo posto come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo, noi deboli, voi forti, voi onorati, noi disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, calunniati, confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca. Giusto il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi.
1: Il Signore è vicino a quanti lo invocano.
0: Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta e mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti. E diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato». Parola del Signore. Gesù in conflitto con i farisei e con i dottori della legge, di nuovo.

0: Perché? Perché ha infranto la legge. Sì, perché la legge vietava di raccogliere grano il sabato. Non si fa. 7 giorni, sì, il sabato no. E i suoi discepoli l'hanno fatto e Gesù l'ha permesso. Quindi ha infranto la legge. Sì o no? E questo è il problema, e questo è il punto d'offesa, e questo è l'argomento su cui discuteva tante volte con i dottori della legge. Dottori della legge, non della legge qualsiasi, la legge di Dio, la legge buona, antica, unica. Gesù la infrange? No. Gesù ci insegna a interpretarla bene. Perché? Perché è autore di questa legge. Chi la conoscerà meglio dell'autore stesso? Quindi l'interpretazione della legge che dà Cristo è quella unica retta, anche se sembra un po' scioccante ciò che ogni tanto fa con questa legge. Non la infrange, ma ogni tanto la, vi sorprenderà la parola, la piega. Si può? Ora, più volte già abbiamo usato questa immagine, ma mi piace ripeterla, perché a me aiuta a comprendere ciò che la legge di Dio è e come comprenderla, come interpretarla e come metterla in pratica. Immaginate un albero. La legge è come un albero. Albero ha le radici. E la legge ha le radici in Dio, nel suo amore, perché la legge è amore. Ma le radici dell'albero si uniscono in un solo tronco. Nella nostra immagine, metafora, quel tronco sarà l'unico comandamento. Ricordatemi qual è l'unico comandamento? Quello dell'amore. Perché esce dalla radice che è amore, perché esce da Dio che è amore. Ogni peccato nel mondo si potrebbe definire l'amore mancato. Tutti i peccati sono questo, l'amore mancato. Quindi c'è un solo amore, c'è un solo comandamento, c'è un solo tronco. Ma lì non finisce l'albero, cresce di più e poi si divide nei rami grossi, rigidi, forti. E qui abbiamo Decalogo, che non è una legge diversa, differente, è sempre l'amore, ma diviso nei campi precisi. Come amare, si chiede qualcuno. Ecco, così si ama: non rubare, non uccidere, non tradire, non dire menzogne. È tutto l'amore. Compi questo, amerai. Se non compi questo, mancherai nell'amore. Badate bene, ogni comandamento particolare esce dall'unico, dal tronco, è legato al tronco. Se non è legato, non è vero. Quindi abbiamo un solo tronco, 10 rami grossi, ma lì non finisce l'albero. I rami si dividono anch'essi in ramicelli sempre più sottili. E che succede con questi? Scopriamo che il tronco è molto rigido, duro, non si può piegare mai e non deve essere piegato. Lo stesso vale per i rami grossi, ma i ramicelli più sono distanti dal tronco, più sono flessibili. Si può piegare un po' senza rompere. Sapete, è ciò che Gesù ha fatto. Ha spostato una ramicella perché impediva a stare vicino al tronco. Ma questa ramicella non si è rotta. Gesù non ha infranto la legge, l'ha piegata per la necessità delle condizioni della vita. È delicato quel momento, molto delicato. Non tutti possono fare a piacere, piegare la legge, no. Ma tutti devono sapere che più lontane sono le regole dal tronco, più sono flessibili. Tuttavia sbaglia chi disprezza questi ramicelli piccoli e non bada della loro salute. Sapete perché? Perché è proprio lì dove appaiono i fiori e poi i frutti. Troverai una mela sul tronco dell'albero? No. sui rami più sottili la troverai. Il fico, ogni frutta troverai sulle ramicelle, perché fruttificano solo queste. Non l'unico comandamento, ha bisogno della precisione. E la precisione sono le regole particolari, piccole, flessibili, ma importanti. Ora, c'è ancora altro. Queste ramicelle non sono tutte eterne. Qualcuna potrebbe smettere di fruttificare. Sapete, conoscete il termine di potatura? Cosa vuol dire? Ogni tanto il giardiniere taglia una ramicella che non porta più frutto. Perché lo fa? Perché è offeso, arrabbiato con essa? No. Per fare spazio a altre che sì, porteranno frutto. E questo si può osservare anche nella legge divina. Strano quello che dico, no, è così che funziona. Non tutti hanno questo potere, autorità di potare l'albero grande, ma qualcuno ce l'ha. Gesù ha lasciato alla Chiesa quel potere. E osservate bene la storia, sia la storia della liturgia. Voi sapete che sono state tagliate qualche ramicella di queste che non portavano più frutto. Tanti anni, secoli fa, si poteva fare liturgia solo in latino. Era una regola, una ramicella importante, perché era latino la lingua più comune in questo mondo, in questa epoca. Ma poi è cambiato tutto. La nostra cultura si è sviluppata, latino dimenticato, e questa ramicella latina non portava più frutto sufficiente. L'hanno potata. Certo, si celebra ancora in latino, ma la Chiesa ha pensato di far crescere ramicelle che sono lingue materne dei popoli. Rami nuovi che portano frutto abbondante. Vedete, c'era una potatura. E succede con altre regole flessibili della liturgia. Prima, con quale frequenza si poteva prendere la comunione? Poche volte all'anno. Adesso persino due volte al giorno lo potete fare. Ramicella nuova, bella, porta tanto frutto, ma è una cosa nuova, vedete? Non ogni persona però ha questo diritto, ma solo le autorità. Il giardiniere, ben pensando, osservando, può prendere questa decisione. Tutti però, ogni credente, devono sapere, ci sono questi rami che possono essere anche per un momento spostati quando impediscono a compiere l'unica legge che è amore. E questa virtù, questa saggezza di saper piegare ciò che è piegabile, lo chiamano epicheia. È una virtù morale che sa comprendere quando la legge è come deve essere interpretata. Quindi osservate bene questi conflitti di Gesù con i dottori della legge, perché lui sì, la conosce, conosce tutto l'albero. Certo, questa immagine, metafora, non lo spiega tutto, ma aiuta un po', almeno a me, comprendere gran mistero della legge divina. Ora, istruiti e incoraggiati dalla parola di Dio, rispondiamo con la nostra comune preghiera.
1: Diciamo insieme: salvaci, Signore. Nell'apostolato il segreto della fecondità è l'unione con Dio e la condivisione con i fratelli, perché sull'esempio di Maria, madre della Chiesa, evitiamo tutto ciò che contribuisce a creare e mantenere situazioni di antagonismo nelle comunità. Preghiamo. Lo stile del vero apostolo è una pazienza serena ed edificante, perché ad imitazione di Paolo accettiamo volentieri scherni e umiliazioni purché Cristo venga annunciato. Preghiamo. Perché la signoria di

0: sia da tutti riconosciuta e vissuta attraverso una continua, forte e amorosa sottomissione alla sua volontà, come ha fatto la Vergine Maria. Preghiamo. C'è chi ha una spiga intera e chi un solo chicco, perché nei limiti delle sue possibilità ciascuno dia il proprio contributo per il sostentamento dei ministri di Dio e per le attività missionarie ed essenziali della Chiesa. Preghiamo. Raffaella, Rosa, Maria, Giuseppe e tutti i defunti che sono entrati nel mistero della morte, più che una severa giustizia, sperimentino la tua misericordia senza limiti. Preghiamo.
1: Salvaci, o Padre, con la tua grazia e donaci un cuore libero e generoso per accogliere la tua salvezza per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli, ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

veramente santo, sei tuo Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Raffaella, Rosa, Maria, Giuseppe, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore. Ma di soltanto una parola.

Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incateni nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

0: dato Gesù Cristo a Maria?
1: Sempre se l'ho dato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando,
1: suonando? Per me è molto importante,

0: Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica e da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E, ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutte tutta la pastorale di quella chiesa e sono pieno ora.
1: Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
0: Tantissimo.
1: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche, cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
0: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
1: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è Ad Fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
0: La sorgente. Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. Per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
1: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
0: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, tutto quello che mi avete chiesto e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati qui su Maria Vision, siamo in ottima compagnia direi oggi. Ci siamo lasciati con uno speciale, una serie di incontri speciali fatti con dei carissimi amici che raccontavano la loro esperienza personale, il loro percorso, il loro noi. E questi carissimi amici già sapete il loro nome, li conosciamo e li andiamo a presentare perché ce l'ho qui al mio fianco ed è Cristina Righi e il nostro amico Giorgio. Ben ritrovati qui a Maria Vision.
1: Grazie.
0: Anzi,
1: grazie.
0: Ben ritrovati a casa vostra perché vedo che...
1: Esattamente. Siamo...
0: Ma oggi Cristina la diciamo tutta. Perché adesso noi abbiamo fatto il nostro bel percorso, abbiamo portato i nostri testimoni, no? Ci hanno raccontato le loro storie, hanno testimoniato il loro percorso, ma oggi abbiamo una sorpresa. Lo diciamo ai nostri amici, abbiamo una sorpresa, ma una sorpresa particolare che Cristina e Giorgio, chi abbiamo come sorpresa?
2: Intanto noi volevamo, dopo questo lungo periodo di interruzione delle relazioni sociali, diciamo così, volevamo appunto riprendere questo, riallacciare questo discorso, soprattutto per riallacciare questi incontri, perché l'incontro tra sensibilità è quello che forma poi l'unione. E noi appunto pensavamo di presentarci a questo incontro con delle sorprese. Io sarei anche propenso a farla io presentarla io questa sorpresa, ma sicuramente questa è una sorpresa che invece vuol presentare Cristina.
0: Ecco, allora Cristina vai, presentiamo questa sorpresa di oggi, su questo speciale, molto speciale diciamo.
1: E allora, cari telespettatori, buongiorno, no, buonasera... Io non la so fare, la presentatrice.
0: Non la sai fare,
1: la
0: presentatore allora?
1: Io penso che ci vorrà di sicuro un altro presentatore.
0: Ecco, e lo vogliamo dire il nome di questo presentatore, di sua moglie?
1: Lo vogliamo dire?
0: E
1: lo vogliamo proprio
0: amici.
1: Dire? E allora diciamolo.
0: Benvenuti
1: ad Alessandro Greco e Beatrice Bocci.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti, noi siamo la sorpresa. Io sono, sapete quelle sorprese dei bambini che si fanno le bustone, quelle grandi? Io sono la grossa sorpresa, per una questione proprio di dimensioni.
3: No, non abbiamo potuto fare il pacchetto perché eri ingombrante.
4: Ci voleva troppo involucro, diciamo, quindi abbiamo fatto così.
0: Benvenuti.
4: Grazie per l'ospitalità.
0: Un dono di Dio, ovviamente.
3: E voi per noi, grazie, davvero.
0: Bene,
4: così come lo sono
3: Giorgio
4: i
3: e
4: nostri
3: Cristina.
4: Amici Cristina e Giorgio.
0: Ma loro sono già di casa perché ormai sono assidui frequentatori. Spero che anche per voi due questa nostra casa di Maria Vision diventi davvero la seconda famiglia, la terza famiglia o quella che sia, perché le porte della nostra televisione sono vostre, perché facciamo un percorso davvero insieme con Cristo e quindi la vostra testimonianza, e adesso ne parleremo, il vostro libro, anzi entriamo subito nel particolare del libro, perché Alessandro e Beatrice, come vedete abbiamo qui il libro di Alessandro e Beatrice insieme, ecco qua, vediamo proprio la copertina, Ho scelto Gesù, infinita storia d'amore, e qui penso che già c'è molto da raccontare. Ci volete parlare intanto di come

0: il dono grande che Dio ha a disposizione per noi ogni qualvolta ci rendiamo disponibili a cercare di attuare quella che è la sua volontà. È stato veramente particolare il concretizzarsi di questo libro perché noi non siamo assolutamente scrittori. Non avevamo nelle nostre intenzioni quella di scrivere un libro, ma abbiamo cominciato a raccogliere quelli che erano i suggerimenti, i pareri e i desideri anche di tanti fratelli e sorelle che via via abbiamo cominciato ad incontrare nelle nostre partecipazioni, così a dei momenti di preghiera, a dei ritiri e anche in dei luoghi dove ci hanno chiamato per rendere testimonianza. Ecco che il libro fondamentalmente è innanzitutto un rendimento di grazia per i tanti doni che il Signore ha in serbo per noi e che desidera tanto, come dire, attribuire a tutti se soltanto ci sentiamo disponibili, ci rendiamo disponibili e desiderosi di accoglierli. E poi è un libro testimonianza, quindi sostanzialmente un percorso personale che poi da 23 anni a questa parte, grazie a Dio, diventa un percorso di coppie. E quindi il nostro rapporto filiale con il Signore, che poi diventa un'unione all'interno della nostra relazione, dove ancora una volta il Signore è al centro della nostra esperienza. Racconto soltanto questo piccolo particolare: l'editore Rai Libri, certamente l'argomento si sarebbe prestato più ad altri editori che sono più affini, diciamo, a questi argomenti. Invece gli amici di Rai Libri sono stati molto generosi e molto interessati a noi, ma soprattutto all'argomento trattato, che è l'argomento più bello e più grande di cui possiamo parlare, che è la grazia di Dio. Il titolo provvisorio era Ho scelto te, intendendo una scelta fra di noi, ma soprattutto la scelta che Dio vuole fare su ognuno di noi. Poi alla fine, quando hanno cominciato a leggere il libro scritto da Tiziana Lupi, perché noi non abbiamo voluto usare il ghostwriter come si fa di solito, ma abbiamo dichiarato il nome della scrittrice, che è Tiziana Lupi, che è una giornalista molto affermata, una scrittrice molto in gamba, che ha scritto anche uno dei libri autobiografici di Papa Francesco, il mio Papa. Allora abbiamo voluto mettere anche lei dichiaratamente fra gli autori del libro e quando lei poi ha consegnato il libro sono stati proprio i responsabili di Rai Libri a trasformare il titolo provvisorio Ho scelto te in Ho scelto Gesù, a caratteri cubitali perché il Signore è il più grande, perché il Signore è assolutamente al centro e il nome come Lui nella sua essenza è al di sopra di ogni cosa e di ogni nome.
1: Beh.
2: Detto questo, arrivederci a tutti, è stato un piacere
1: È
2: stare
1: durata
2: con voi,
1: poco,
2: speriamo di
1: sì,
2: tornare presto.
1: è durata poco, però insomma,
2: No,
1: scherziamo. Beh, Alessandro, Beatrice, il titolo, come dice Alessandro, colpisce perché poi Rai, insomma, non te l'aspetteresti, insomma, un titolo del genere. Invece, evidentemente, il Signore agisce in modo suo, fa le sue strade.
2: anche perché c'è un piccolo dettaglio, quando Rai Libri ci ha chiesto di scrivere, insomma, anche noi un libro o qualcosa che ci riguardasse, e noi abbiamo detto che l'argomento era questo, una prima perplessità c'è stata, si sono un po' guardati, mi hanno detto, ma non sappiamo se proprio siamo pertinenti a questo tipo di argomento. E noi abbiamo così, in maniera molto semplice, detto, siccome questa è una volontà di Dio sulla nostra vita, perché appunto andando a far testimonianza, e andiamo a far testimonianza perché ci è successo qualcosa di meraviglioso, cioè aver conosciuto Gesù vivo e operante nella nostra vita, e la nostra vita sviluppa in un prima di Cristo e dopo Cristo. Quindi in realtà questa testimonianza è per questo motivo. E allora quando ci siamo trovati poi lì e gli abbiamo detto questa è un'opera di Dio, perché ci hanno chiesto tante persone, per cui noi siamo felici se lo fate voi, se voi non ci dite no, probabilmente ci sarà qualcun altro che se ne occuperà, perché quando è volontà di Dio, la volontà di Dio non si ferma. E forse è stata convincente questa risposta, perché hanno detto va bene, allora lo facciamo noi.
1: Allora facciamo, non perdiamo questa occasione. Io, Cristina, se volevi aggiungere qualcosa?
3: Ma intanto volevo dire che l'essere qui insieme è proprio no, come dicevano anche loro, è proprio questa testimonianza, perché no, anche noi nel raccontarci abbiamo risposto proprio a una richiesta che il Signore ci ha fatto, cioè di dire a tutti gli altri quello che abbiamo sperimentato. Ma la cosa bella di trovarci anche con Beatrice

0: Alessandro, è che come dicevamo anche no, nelle puntate in cui raccontavamo la nostra storia, è che a un certo punto, quando attraverso la nostra associazione abbiamo cominciato no, anche ad organizzare degli eventi, eccetera, e ci siamo incontrati proprio con loro e abbiamo sperimentato nel conoscerci una forma molto bella, che è quella che viene proprio quando il Signore ti chiama in questa conversione, che è quella della missione che si sposa anche con l'accoglienza, perché penso che anche Alessandro e Beatrice no, possano dirci quanto loro vivano proprio per chiamata questa missione nella loro esperienza proprio di persone che hanno riconosciuto Gesù, no? Questo dopo Cristo, come diceva Beatrice, che ci fa poi, che ci chiama ad operare per gli altri. E questa è una cosa che no, sarebbe anche bene.
1: Sì, è un amore che ci viene donato per essere ridonato. Ed è inevitabile quando si incontra Gesù intanto essere guariti e riempiti da questa grazia, ma è una grazia talmente grande che trabocca immediatamente dal cuore, quindi proprio tu non è che decidi di andare a far testimonianza, ma ti senti proprio chiamato, perché è una gioia e capisci che è la pienezza della vita, il senso di tutto. E siccome riesci a guardarti intorno e a vedere quanto bisogno e quanto sete c'è di quest'amore, è ovvio che tu, come dire, inevitabilmente ne diventi strumento. E questa è stata la nostra storia, dal momento in cui il Signore passa un po' da me, nel senso che la prima a fare questa bella incontro, questa bella esperienza con Cristo sono stata io, ovviamente vivendo un momento di deserto, di grande bisogno, bisogno di guarigione, di liberazione, un momento proprio di grande dolore dove la vita non rispondeva più, no? Non c'era niente che dava sollievo. Ed è il momento in cui ci si rende conto di essere appunto bisognosi, siamo i poveri di cui parla Gesù, e in questa condizione, che è la condizione ideale, no? Per aprire il cuore, per cercare nella verità. E quindi c'è stato questo proprio desiderio profondo di essere guarita, di trovare un senso a quello che stava accadendo nella nostra vita, nella mia vita. E quindi in questo itinerario di preghiera, noi raccontiamo tutto nel libro, insomma, ho partecipato a questo itinerario di preghiera guidato dai discepoli di Maria di Nazareth, di cui il fondatore è padre Roberto Basilico, che è anche il nostro padre spirituale. Io, partecipando appunto a questo incontro, ho proprio toccato, ecco, il cuore di Gesù, e lui ha toccato, soprattutto lui ha toccato il mio, è proprio venuto a cercarmi, finalmente zitta, perché non avevo più niente da dire, avevo finito tutte le parole. Meno male, in questo vuoto, ecco, lui ha potuto venire e riempirlo di se stesso, del suo amore, attraverso lo spirito, cioè proprio la mia vita è completamente stata stravolta e ribaltata, per cui ti potrei dire che ero la samaritana al pozzo, ti potrei dire che ero Lazzaro e sono stata resuscitata, davvero chiamata a vita nuova. Quindi da quelle esperienze sono tornata a casa, ovviamente l'annuncio, il primo annuncio è stato a mio marito, alla mia famiglia, e dopo abbiamo partecipato tutti insieme a questo incontro. E partecipando insieme abbiamo sentito il desiderio di continuare la preghiera a casa, sempre passando da Maria, perché è stata lei che mi ha condotto. Pregando Maria ho incontrato Padre e l'esperienza di preghiera con Padre, quindi ecco, portando a casa l'esperienza di preghiera, il primo sguardo era verso Maria perché ci guidasse, e dopo pochissimo tempo, ecco 3-4 mesi, la nostra casa si è riempita di gente, 40 persone, un cenacolo di 8 che passa a 40 persone, quindi grazie di Dio, appunto, quando il Signore benedisce, è opera sua, è un progetto suo, si vedono i frutti immediati, e questi sono stati i frutti, quindi è iniziato il nostro cammino, per cui un cammino rivolto alle famiglie, no? E poi adesso da un paio di anni anche ai giovani. Abbiamo un gruppetto di ragazzi di 20 anni, 25 anni che si incontrano a casa nostra, come abbiamo iniziato noi, un piccolo cenacolo che sta portando anche lui i suoi frutti. Quindi c'è una grazia bellissima, noi siamo pieni di gioia, siamo qua pronti a operare per il Regno dei Cieli.
2: Anche questa... c'è il nostro comandante che è Papa Francesco. Francesco, che altrimenti si innervosisce e ha ragione, perché noi non possiamo ritenerci discepoli di Gesù, amanti di Gesù Cristo, figli della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se non siamo una Chiesa in uscita. Se lui dall'inizio ha insistito su questo aspetto, ma come diceva Beatrice, è una pulsione assolutamente naturale, è un fuoco che ti si accende, perché tu scopri la persona più bella, più grande, più gratificante, più importante, la perla preziosa, la vera ricchezza della vita, colui che ti permette di vivere e non di vivacchiare. Ecco perché si rinasce in Cristo. E allora tutto quello che tu erediti, tutto quello che provi, non, a parte non puoi, ma non riesci nemmeno a trattenertelo, cioè a tenerlo per te, ma lo devi comunicare agli altri. Ed ecco che è la Chiesa che si ingrandisce sempre di più, ed ecco che poi arrivano questi frutti che non sono decisionali, ma sono assolutamente frutti dello Spirito. Quindi inizia un'esperienza di preghiera a casa nostra, piano piano in casa non ci si stava più, lode a Dio, siamo finiti in chiesa, questo gruppo va avanti da anni, la nostra preghiera settimanale si svolge a San Giovanni Valdarno, nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Prima eravamo a Montevarchi, adesso siamo a San Giovanni Valdarno, chiesa di Santa Teresa d'Avila. Normalmente ci ritroviamo il martedì, quindi questo lo dico a favore di coloro che magari vogliano unirsi e partecipare con noi. Assolutamente, intorno alle 21:15 iniziamo questa preghiera, un momento per stare insieme, di condivisione, di preghiera, di recita, di rosario, di lode, di adorazione, di preghiera spontanea, a un certo punto anche alla presenza del Santissimo Sacramento. E da lì esce una forza, come quella donna che soltanto toccando il lembo del mantello di Gesù Cristo è stata sanata ed è stata guarita. Tutto qua. Non è opera nostra.
1: Tutto qua.
2: È opera di Dio. No, tutto qua quanto ci riguarda. Noi siamo artefici di nulla. Colui che compie tutte le grazie è il Signore. Vuole soltanto trovare il nostro desiderio,
1: la disponibilità.
2: Disponibilità.
3: Il nostro eccomi.
1: Esatto. Poi il resto lo fa lui. Noi ci mettiamo i nostri 5 panni e 2 pesci, poi lui fa.
4: Sì, le nostre storie, la storia mia e di Cristina, la storia di Beatrice e Alessandro, sono l'evidenza che il cristiano non si salva da solo, non si può salvare da solo, e soprattutto non può pensare di non distribuire la salvezza che ha ricevuto gratuitamente. Noi poi come coppia abbiamo ricevuto tutte e due quello che è chiaro, cioè che il primo che devi salvare è quello che è accanto a te, il tuo prossimo. E cosa è più prossimo di un coniuge per l'altro coniuge? Questa è si può dire che è la parte che sicuramente ci rende vicini, noi e Alessandro e Beatrice, proprio perché noi questo l'abbiamo compreso come l'hanno compreso loro, e non ci siamo chiusi, ci siamo aperti. Anche noi abbiamo i nostri 40-50 persone che vengono da noi. L'unica cosa è che se pensiamo di andare ad abitare insieme bisognerebbe prendere un bel condominio,
3: un ranch, qualcosa da organizzare eventualmente,
1: chissà.
3: Dio solo sa, insomma, quindi...
0: Sì, no, notavo infatti questo,
2: come avete fatto voi, scusami, con Maria Visione, cioè va creata proprio una sede,
3: una sede ad hoc, chissà.
0: Sì, no, volevo dirlo anche a beneficio di tutte quelle altre coppie, no? Che si sentono chiamate dal Signore. Quanti punti in comune, no? Per esempio il fatto che anche io sono stata sollecitata dallo Spirito, dal Signore, per poi, no, coinvolgere anche Giorgio. Ma questo anche perché nella normalità, diciamo nel modello base, la parte femminile è proprio quella più sensibile, a parte la storia personale, le ferite, tutto quello che c'è da guarire, ma c'è una sensibilità femminile che proprio ci accomuna a Maria nel contesto in cui davvero desideri diventare una donna di Dio, no? Chiamata da questo Spirito che ti fa rinascere. E questo, ecco, accogliere nelle nostre case, no? Che adesso addirittura sono diventate 70-80 persone, ha anche diciamo, fatto rilievo al senso proprio della chiesa domestica, perché in realtà ogni matrimonio, no, poi diventa una chiesa domestica, che però non può assolutamente prescindere dalla chiesa madre. Quindi è importantissimo, no, vivere questa esperienza di accoglienza delle famiglie e quindi dei giovani, a seconda della chiamata poi che ciascuna coppia, ma davvero condividerla poi con la chiesa. Ecco perché anche in un tempo, no, che abbiamo vissuto, in cui ci siamo dovuti invece ritrovare nelle nostre case, poteva essere più difficile se non ci fosse stato comunque sempre questa unione con la preghiera della chiesa, che poi ha potuto coinvolgere anche le famiglie, quindi aprirsi anche per esempio a una preghiera che ci accomuna anche quando non potremmo vederci, e quindi far rimanere forte questo senso della chiesa in uscita, perché è veramente importantissimo.
5: Io sto ascoltando fiumi di grazia che stanno uscendo da questo speciale, perché in un momento in cui la famiglia, stiamo contando veramente i cocci di quello che avviene, avere un'opportunità di ascoltare testimonianze vissute come queste che stiamo ascoltando, io credo che sia una grazia per tutti noi, perché veramente stiamo andando controcorrente, è la nuova chiesa. Io oso chiamarla la nuova chiesa, e viene in mente ascoltando questa frase di Gesù che dice: io faccio nuove tutte le cose. E quando noi abbracciamo il Signore, questi sono gli effetti collaterali inevitabili che vengono fuori.
1: Straordinari, meravigliosi, sì.
5: Però io, Alessandro e Beatrice, una domanda ve la devo fare, perché se andiamo a vedere su internet c'è scandalo di Alessandro e Beatrice, castità, vengono fuori solo...
2: No, castità è un termine già troppo ricercato. Veramente quello che esce subito è: Alessandro e Beatrice non fanno sesso per 3 anni e mezzo.
5: Diciamolo proprio, diciamola chiara.
2: Proprio sì, no? Perché
5: ecco, questa,
2: alla fine agli occhi del mondo è sempre l'elemento del gossip,
5: il gossip,
2: che
5: ma possiamo invece dire che dietro finalmente c'è veramente una scelta valoriale basata su dei principi e su un credo che danno i loro frutti? Ce ne volete parlare? Anche perché lo spieghiamo finalmente, ecco, il gossip, adesso vi stiamo spiegando questo gossip, che non è gossip ma è una scelta profonda che Alessandro e Beatrice hanno fatto.
2: Ho scelto Gesù.
1: Perché abbiamo scelto
5: Gesù? È finita,
1: Gesù.
5: È già finita.
1: Esatto, la risposta è questa: abbiamo scelto Gesù, la responsabilità è di Maria, nostra madre, ed è questa proprio sentire di dover fare questo passaggio è stata a Medjugorje, dopo 3 mesi di aver conosciuto Gesù, quindi di esserci innamorati di Gesù. Siamo andati a Medjugorje, io vengo da un precedente matrimonio, per cui avevo iniziato tutta la procedura per la nullità del matrimonio, poi si è arenato tutto, insomma una storia lunga, appunto non la sto a dire, che se no non comprate il libro, dovete comprare il libro. No, però ecco, quando abbiamo incontrato il Signore, erano 13 anni, stavamo insieme e comunque eravamo sposati ovviamente civilmente, e tutto l'incartamento della Sacra Rota era stato messo da parte con grande fatica. Uno dei motivi per cui siamo arrivati proprio così disperati, ecco, era anche questo, era una grande, ci sentivamo un po' giudicati, e c'era tutta una malinterpretazione, perché il male è bravo, no? A creare le sue suggestioni e a suscitare motivi per dividerci dalla Chiesa, tra di noi, insomma, quindi aveva lavorato bene, ecco. Per cui, quando abbiamo incontrato il Signore, si è riaperto proprio un varco, anche in questo senso, in Medjugorje, proprio abbiamo sentito Maria che chiamava ai sacramenti, no? Quindi proprio questa mamma meravigliosa che ci indicava il cuore di Gesù, il corpo di Gesù, il sangue di Gesù, come nutrimento spirituale, no? Anche per questo momento che dovevamo comunque ancora passare, perché c'erano tante fasi, avevamo appena iniziato il percorso mano nella mano a Cristo, e quindi c'era bisogno, no, di questo. E quindi abbiamo accolto questa chiamata che veniva da un sacerdote a Medjugorje, abbiamo proprio sentito che Maria ci diceva: ok, avete conosciuto l'amore di Gesù, adesso dobbiamo e dovete nutrirvi dei sacramenti. Quindi c'è stato questo passaggio, per la prima volta dopo tanti anni abbiamo rifatto confessione e comunione a Medjugorje, abbiamo lasciato a Maria, proprio nelle mani di Maria, perché custodisse questo percorso di castità prima di arrivare, qualora Dio avesse voluto annullare finalmente il precedente matrimonio e farci così, così felici, ecco, di sposarci in chiesa, mettendo tutto nelle mani di Maria e di questo nuovo percorso. Così il frutto del gruppo di preghiera arriva dopo questo, no? Questo è stato proprio, come dire, un germogliare di questo percorso nuovo, fatto di sacramenti, fatto nella centralità dei sacramenti, quindi l'Eucaristia tutti i giorni, e fra l'altro ovviamente scoprendo che cosa? Scoprendo chi era l'altro. Dice che dopo 13 anni dovevi scoprirlo, sì, perché la castità ci pone uno davanti all'altro in maniera diversa e ci fa conoscere la profondità dell'altro, ci fa conoscere meglio anche le parti, come dire, meno gradevoli, no? E ci fa fare palestra nell'accogliere tutta l'altra persona, no? Anche nella parte meno gradevole, perché togliendo a volte la parte sessuale aiuta un po' a mettere un velo sopra i problemi, no? Quindi un po', diciamo, fa da tappabuchi laddove ci sono le magagne, quello magari ti rimette un po' di entusiasmo, no? E quindi si vanno a coprire certe dinamiche. Invece, ecco, mettendolo da una parte, mettendo questo aspetto, che poi è l'aspetto meraviglioso di unione coniugale, che però è nella pienezza quando siamo nel sacramento del matrimonio, fa scoprire l'altro fa scoprire un linguaggio di tenerezza, un linguaggio fatto proprio di sguardi, fatto di complicità, sviluppa proprio questa parte, e credo fermamente che il per sempre viene generato in quel momento lì, no? Perché quando dopo uno arriva nel giorno del matrimonio in cui il Signore consacra l'unione dei due sposi, e quindi c'è anche l'unione fisica, l'altra parte è già messa a posto, no? È già integrata, è già in comunione profonda, per cui quello è il completamento. Siccome sappiamo tutti che dopo che ci si sposa ci saranno momenti faticosi da vivere per la coppia, no? Se si è già imparato un linguaggio che ci mette uno davanti all'altro, sapendo accoglierci, sapendo ascoltare, sapendo mettendo in luce il fatto di sempre andare da Gesù affinché questa verità riillumini le nostre menti, no? Quindi mettendo Cristo al centro, i sacramenti al centro, anche nei momenti di confusione che si vivono inevitabilmente ancora oggi, no? La coppia come dire, vive un cammino anche personale, a volte non si incontra, ma sapendo perfettamente che Cristo deve essere al centro, quindi anche nei momenti proprio di difficoltà, come è successo nel periodo di preparazione, in questo periodo di castità, di purificazione, mettere Cristo al centro, quindi le difficoltà, Cristo è al centro, la verità di Cristo sopra la nostra verità, il fatto di vedere l'altro non più come un nemico, ma come forse qualcuno che ha bisogno di aiuto in certi momenti, o come una persona in difficoltà quanto noi, cioè, come dire, ci dà proprio uno sguardo diverso, e questo sguardo ci prepara poi inevitabilmente alle prove che arriveranno in maniera diversa. Quindi se abbiamo vissuto bene nella pienezza il periodo della castità e il periodo del fidanzamento, saremo due sposi capaci di arrivare per sempre, di stare per sempre insieme e di arrivare fino in fondo, fino a che il Signore poi non ci chiama.
2: Vorrei solo aggiungere che ritengo questo possa essere il più grande corso prematrimoniale che possiate fare, quella dell'esperienza della castità, perché a differenza di noi che siamo limitati e in qualche modo abbiamo una percezione di noi stessa anche limitata, il Signore invece ha delle aspettative e ha una visione di noi molto alta, quindi ci ha detto: voi farete cose più grandi di me. Quindi è la possibilità attraverso questa esperienza di andare incontro verso una forma di amore molto più alta, cioè non semplicemente carnale, non semplicemente terrena, ma è la concezione, la visione d'amore di Dio, che Dio ha verso di noi, e attraverso questa esperienza noi possiamo toccare queste vette e quindi in qualche modo fortificarci in tutti quegli aspetti che riguardano la relazione fra le persone, ma anche la relazione della coppia con il mondo che la circonda, no? Che tante volte non contribuisce a far andare le cose bene, no? Ci sono tanti impedimenti che fanno parte della vita. A questo vorrei aggiungere anche ai ragazzi che ci stanno guardando e ascoltando, grazie, e che se sentite dentro di voi il desiderio di questa purezza, di questa esperienza, di questo arrivare casti al matrimonio,

0: questo se lo state provando da soli o se già sentite questo bisogno all'interno di un rapporto già esistente di fidanzamento, eccetera, ecco, non permettete mai a niente e a nessuno di farvi deridere, di farvi prendere in giro, di farvi sentire degli sfigati, perché è esattamente il contrario. Cioè il Signore già sta operando in voi e vi sta chiamando a un qualcosa di bello e di straordinario.
1: Io sono senza parole, potrei starvi ad ascoltare fino a domani mattina, perché veramente state arricchendo questo speciale in maniera speciale, davvero. Quindi è possibile fare cose che anche il mondo vede impossibili, come quella della castità, perché come ci avete raccontato è una scelta, ma soprattutto è bello quello che dicevate, no, Beatrice, che è proprio nelle difficoltà uno abbraccia Cristo, torna da Cristo, cioè questo fidarsi in maniera incondizionata anche di fronte a quello che a noi sembra impossibile in quel momento, ma poi questi frutti, come ci avete raccontato, vengono fuori, e vengono fuori in maniera incredibile, sorprendente.
0: Sì, di solito si dice fra moglie e marito non mettere il dito. Allora, fra moglie e marito togliamo una T, mettiamo Dio. Fra moglie e marito non mettere il dito, ma mettiamo Dio invece. E quella coppia certamente sarà destinata a un percorso bellissimo, pur ovviamente nelle prove e nelle difficoltà che fanno parte della vita.
1: E qui io ho due coppie che praticamente sono due ruspe nella società che aprono solchi che fanno una società nuova, c'è poco da dire, Cristina. Voi a Perugia, quindi questa esperienza, questo percorso continuate, Giorgio, a farlo, e voi invece in Toscana, se non sbaglio, questi cenacoli di preghiera, questi cenacoli che poi il nostro vescovo in qualche modo già sta facendo qui nella nostra diocesi di Assisi, chiamandole le famiglie del Vangelo, che con fatica nascono, ma voi state già raccontando in maniera molto forte i frutti di questi cenacoli di preghiera.
2: Sì, questa è stata un'esperienza davvero forte di percorso, no? Che poi è andata avanti nella chiamata, no? Come dicevo prima. Questi cenacoli sono nati in particolare nella nostra esperienza dall'avere questa cappellina con il Santissimo che abbiamo a casa, e legata anche all'accompagnamento delle coppie. Infatti dicevo come tutto torna, no? Rispetto a quello che dicevano, perché mettere la verità nel matrimonio. Noi che invece, come abbiamo già detto, no? Non l'abbiamo vissuta prima, cioè noi abbiamo vissuto un tempo mal preparato, no? Che è stato proprio quello di un fidanzamento non casto, ma poi di una resurrezione da questa tenebra che ci ha permesso anche di accompagnare tanti fidanzati, no? Cioè nel mettere proprio in evidenza questa differenza che c'è tra le cose. E quindi perché il fidanzamento si chiama così e non è un matrimonio come lo vivevamo noi, no? Perché noi diciamo sempre che vivevamo il fidanzamento come fosse un matrimonio, cioè mettendo tutto, condividendo tutto. E questo accompagnare fidanzati, accompagnare tante coppie, ha fatto sì che appunto tutte le famiglie che diciamo ci circondano adesso camminano con noi attraverso questi cenacoli, che sono momenti di preghiera profonda, forte, di adorazione, sempre accompagnati dalla presenza dei sacerdoti, e momenti anche di catechesi, perché noi poi viviamo la catechesi mensile e siamo sempre uniti ai sacerdoti, perché come diciamo sempre è la stessa forma di consacrazione. Noi coppie, come siamo dei consacrati per il nostro sì che abbiamo detto il giorno del matrimonio, così come i nostri sacerdoti con il loro sì al Signore. E è tanto importante che famiglie e sacerdoti possano camminare insieme, perché non potremmo, questa è la Chiesa. E quindi ecco, questi cenacoli poi si sono ampliati, perché ovviamente è un po' una chiamata, ma anche un passaparola, no? Quindi a furia di vederci, di pregare, di condividere, di testimoniare, perché poi anche noi viviamo, no, questa testimonianza un po' dappertutto, questo ha anche grazie, ecco, lo ripetiamo anche se già l'abbiamo detto, all'associazione Amar Lui, di cui siamo responsabili, legata in fondo a chi? A una coppia di sposi, cioè alla prima coppia di sposi beatificata dalla Chiesa. Ed è questo il messaggio, cioè noi viviamo adesso da uomini, ma siamo chiamati a diventare santi. E questa santa, a questa santità dobbiamo veramente aspirare tutti noi che siamo qui, perché è la nostra meta, è il cielo. E poi quale miglior persona può diventare santo se non uno sposato, attraverso marito. Questo elemento io diventerò santa. È vero?
3: Confermiamo.
0: No, il punto è che i beati Maria e Luigi sono stati proclamati beati perché hanno vissuto pienamente, completamente il loro sacramento matrimoniale. Non hanno fatto cose straordinarie, hanno vissuto il loro sacramento. E la Chiesa, Dio, non ci chiede nient'altro che vivere il sacramento che ci ha legati. Non ci chiede di fare cose speciali, perché se vivremo pienamente il sacramento che ci ha uniti, saremo in grado di portare agli altri quello che ci unisce. Perché poi il punto è, come si dice, sempre lo stesso: il sacramento del sacerdozio, il sacramento matrimoniale, sono sacramenti istituiti per il bene altrui e non di chi è stato unto.
1: Bene, siamo quasi in conclusione, io lo farei durare all'infinito, perché abbiamo di cose ancora da raccontare, da testimoniare, perché io trovo che sia veramente questa oggi una perla di grazia, proprio l'ascoltare parole che danno speranza in un mondo dove la speranza non c'è più, no? Dove le famiglie continuano a sfasciarsi, a rompersi, sembra che non ci sia più una speranza, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, è evidente. Ascoltare invece le vostre testimonianze dà speranza, perché esiste, c'è ancora la possibilità di amarsi.
0: C'è sempre,
1: ma questa speranza deve essere legata veramente a Cristo, perché altrimenti rischiamo che, di non farla durare o di farla crollare facilmente.
3: È
1: imprescindibile. Una domanda prima di chiudere questo straordinario speciale regalato ai nostri amici di Maria Visione. Oggi è una perla, segnatela sul calendario, riguardatela anche dopo. Alessandro e Beatrice, un messaggio che volete lasciare ai nostri amici che ci stanno seguendo, un messaggio di speranza, non che fino adesso non l'avete fatto, anzi, ma come volete lasciare gli amici di Maria Visione, le coppie che vi stanno guardando in questo momento, lasciate loro un messaggio.
0: Prima le donne e poi i bambini.
3: Non siamo noi che cerchiamo Dio, ma è Dio che cerca noi sempre. E la gioia, il senso della vita, la pace che ognuno cerca, la troviamo se rendiamo il nostro cuore docile e disponibile a questo incontro. È un incontro che cambia la vita, questa è una certezza, non è una cosa detta perché a noi c'è successo, questa è una cosa per tutti ed è gratuita, quindi basta aprire il cuore. Io credo che nella vita di ciascuno, no, di ognuno, delle persone che possono anche ascoltare in questo momento, c'è un dolore, c'è qualcosa di irrisolto, non si è completamente felici. Ecco, incontrare Gesù vuol dire abbracciare la gioia piena, vuol dire vivere la vita in pace, avere un senso, avere una guida, avere una verità che ci rende liberi e finalmente gustare lo straordinario dell'ordinario. Cioè la nostra vita semplice di tutti i giorni diventa qualcosa di meraviglioso, perché noi abbiamo occhi capaci di vedere davvero segni meravigliosi, bellissimi, che ogni giorno il Signore lascia nella nostra vita. Ci sentiamo accompagnati, custoditi, mai soli. Quando siamo deboli diventiamo forti, perché il Signore ci dà la forza. Quindi è una speranza continua, un incoraggiamento continuo, per cui il nocciolo della nostra vita è questo incontro. E quindi invitiamo tutti semplicemente a aprire il cuore, a cominciare a sentire fortemente il desiderio di questo incontro, il resto lo fa il Signore. Così la nostra vita può essere una vita vissuta in pienezza di pace, di gioia ed amore.
1: Alessandro.
0: Sì, mentre parlava Beatrice mi venivano in mente questi due passaggi del Vangelo di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. E in questa frase veramente c'è tutto il mondo, c'è tutta la nostra esperienza, ma ce n'è un'altra che mi è venuta in mente, che senza di me non potete fare nulla. Allora, intanto, quello che ci tengo a dirvi è che noi non siamo qua bellini e bravini a voler insegnare nulla a nessuno. Il Maestro è il Signore, è Gesù. Noi, mentre rendiamo testimonianza, non facciamo altro che rinnovare in noi il nostro affidamento al Signore, perché abbiamo fatto esperienza che con un sì che coinvolge tutta la nostra persona, la mente, il cuore, l'animo, tutta la nostra disponibilità, proprio come avviene con l'innamoramento, no? Il Signore vuole portare tante cose buone alla nostra vita, però c'è bisogno di questo abbandono, di questo sentirsi figli, figli bisognosi dell'attenzione, dell'amore e di tutto ciò che di buono il Padre vuole donare ad ognuno di noi. E quindi, qualsiasi sia la situazione che possiate vivere in questo momento, che è fatta con tutta la gamma e tutte le dinamiche dell'esperienza di vita, le gioie, i dolori, i problemi, le difficoltà, non vi sentite bene, ci sono delle problematiche di natura anche di salute, fisica, qualunque sia la circostanza in cui vi troviate in questo momento, è questo il tempo di cominciare a pensare al Signore Gesù, a invocare il suo nome, a chiamarlo, ad avere una relazione con Lui. Praticamente questo diventa spontaneamente preghiera, parlare con il Signore e dire: Signore, io ti cerco, io ti desidero, io ho voglia di vivere, di rinascere, di cominciare a vivere con te, perché riconosco che sei il Signore della mia vita e che mi vuoi bene, che ti vuoi prendere cura di me. E poi, piano piano, non con i nostri tempi, ma con i suoi tempi e con la sua volontà, voi comincerete a vedere i frutti di questo che è il rapporto d'amore più straordinario che possiamo incontrare nella nostra vita.
1: Grazie Alessandro. Bene Cristina, siamo in chiusura, abbiamo ancora due minuti della regia, sono anche 1:30 da come ce l'hanno detto, e facciamo un saluto,
2: li useremo
1: tutti
2: al massimo. Pensavo di fare una cosa, noi come nostro messaggio, e lasciamo le voci maschili.
1: Microfono.
2: Noi leggiamo la quarta di copertina del loro libro e loro leggeranno la nostra. E questo è il messaggio proprio con cui vogliamo lasciare a chi ci ascolta le meraviglie che davvero il Signore ha fatto nelle nostre semplici vite ordinarie.
4: Beatrice e Alessandro sono stati e sono strumento di rinascita e conoscenza viva dell'opera di misericordia di Dio, una carezza sulle nostre ferite che ha fatto germogliare i semi di bene presenti in ciascuno di noi. Gli amici di Gesù.
0: Questi saranno contenti. Invece dal loro libro, eccolo qua, noi, a te che sei nella gioia, non ti accontentare, gioisci in pienezza. A te che sei nel pianto, non ti scoraggiare, per te c'è una promessa.
3: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: E su tutto questo, signori, io vi lascio e vi dico che siete stati fortunati, ecco, a seguire questo nostro speciale, perché è stata una giornata di grande grazia, veramente.
0: Siamo stati fortunati anche noi, con voi di Maria Visione e anche con te, molto, molto bravo, complimenti.
1: Grazie a voi. Bene, amici, allora io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi speciali e vi ringrazio per essere stati con noi in questo giorno. Dio vi benedica tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, sono Barbara Osimani, Università di Camerino. Siamo qui con il professor Fiorenzo Mignini, esperto di bioetica, medico, professore all'Università di Camerino, che ci introdurrà e approfondirà alcuni temi della bioetica, appunto. È una disciplina relativamente nuova nell'ambito accademico, che però è estremamente attuale per moltissimi temi che voi sicuramente avrete sentito, come ultimamente il problema dell'eutanasia, ma anche l'aborto, la fecondazione artificiale e tanti altri temi che la scienza e la tecnologia portano con sé. Ecco, se volete già da ora iniziare a porre delle domande, avrete un numero in sovraimpressione, che vi ripeto adesso, 071-750-1707, e c'è anche un indirizzo email a cui potete mandare dei messaggi, info@mariavision.it. Quindi servitevene, perché siamo lieti poi alla fine di questa intervista di rispondere alle vostre domande, che saranno sicuramente interessanti. Adesso iniziamo un po' con un profilo storico di questa disciplina della bioetica. Un breve excursus.
1: Sì, comincerei col dire che una delle più grandi sfide del nostro tempo è appunto la ricerca delle vie di una possibile regolamentazione della scienza e della tecnologia. Ma questo non significa che la scienza e la tecnologia sono solo fonte di problemi o peggio di guai. Significa innanzitutto che occorre metterne bene in luce il valore, le potenzialità positive di servizio all'uomo e alla società, al progresso, allo sviluppo dei popoli. Ebbene, per raggiungere questo obiettivo bisogna partire dalla considerazione che la scienza e la tecnologia non sono automaticamente buone in se stesse, in quanto essendo il risultato di una complessa rete di azioni umane possono produrre anche effetti dannosi. Sì, il compito della bioetica è proprio questo, cioè quello di realizzare un luogo dove si possa svolgere serenamente questa discussione.
0: E chi ha inventato proprio il termine bioetica?
1: La bioetica nasce in area anglofona, nasce nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, e nasce negli anni 70. Nel 1971 un oncologo americano di origine olandese, Van Potter, conia il termine bioetica, un termine di grande successo. La bioetica è una nuova disciplina che raggiunge immediatamente successo tra medici, filosofi, teologi, e Potter aveva inquadrato e aveva individuato un pericolo di fondo, e il pericolo era questo, cioè il pericolo per la sopravvivenza dell'ecosistema. Era la spaccatura che lui intravedeva tra il sapere umanistico, le scienze umanistiche e il sapere scientifico, quindi la scienza sperimentale sensu stricto. Egli scrisse nel suo celebre articolo intitolato Bioethics, Science of Survival, scrisse così, cito testualmente: scelgo bio per rappresentare la conoscenza biologica, la scienza dunque dei sistemi viventi, e scelgo etica per rappresentare la conoscenza dei sistemi di valore umani. Ebbene, Potter cercò subito di definire il campo della bioetica, ne propose un metodo per risolvere i problemi, però in realtà diciamo subito che il programma di Potter non è stato praticamente applicato, perché la bioetica ancora oggi resta con un problema di identità teorica, mentre dal punto di vista pratico ha avuto immediatamente una applicazione negli Stati Uniti.
0: Quindi questa scissione che c'è tra un'identità teorica che è piuttosto confusa e invece un successo pratico enorme è molto importante, infatti vorrei poi approfondire questo tema successivamente. Però come mai poi ha avuto tanto successo la bioetica?
1: Direi che in quel periodo il successo della bioetica è stato decretato da due fenomeni concomitanti. Il primo è il ritorno della domanda etica nel contesto dell'indebolimento delle ideologie, e quindi dell'indebolimento conseguenziale del quadro di certezze etiche fornito dalle ideologie. Il secondo fenomeno è puramente scientifico, medico da una parte direi, si consideri soltanto la sperimentazione sull'uomo che è stata regolamentata negli anni 90, quindi siamo nel 1970, sì. Quindi il problema era enormemente sentito.
0: Anche dopo Norimberga.
1: Norimberga, quindi lo sviluppo, la sperimentazione sull'uomo soprattutto in campo terapeutico, quindi la sperimentazione di nuove tecniche chirurgiche ma soprattutto di nuovi farmaci.
0: Esatto.
1: E poi lo sviluppo biotecnologico che nella seconda metà del Novecento ha avuto uno sviluppo tumultuoso a partire esattamente dal 1953, cioè da quando Watson e Crick pubblicarono, i due premi Nobel, sì, pubblicarono la struttura della doppia elica del DNA. E lì le biotecnologie ebbero uno sviluppo immediato, ma direi acceleratissimo. Ecco, Potter guarda questo sviluppo delle biotecnologie, focalizza l'attenzione su questo punto e propone subito una regolazione di queste biotecnologie. È chiaro che una regolamentazione, l'esigenza di una regolamentazione delle biotecnologie per salvaguardare il futuro dell'umanità presupponeva una forte carica etica. Una forte carica etica sostenuta dal consenso sociale che fosse capace di indicare i valori da salvaguardare e le direzioni verso cui spingere esatto, la ricerca biotecnologica. Non dimentichiamo che in quegli anni, negli anni 70, la ricerca scientifica e quella che in maniera secondo me impropria viene definita come ingegneria genetica paventava la possibilità di costruire armi biologiche, sì, armi biochimiche, e questo logicamente, oltre che il problema della modifica di statuto dei sistemi viventi per l'introduzione di nuovi geni nell'ambiente. Dunque questo ha determinato un po' un clima, diciamo, di catastrofismo, e quindi Potter immediatamente lo individua.
0: Ecco, adesso abbiamo soltanto un minuto, quindi poi la domanda può rispondere anche nella parte successiva. Notavo mentre lei parlava di Potter che poi c'è anche Hans Jonas che ha parlato del principio di responsabilità, del principio, certo, di precauzione, proprio in relazione a questa etica della sostenibilità per le generazioni future, eccetera. Quindi magari cominciamo ora, ma poi dobbiamo anche parlare di altri filoni nella bioetica, perché Potter è stato iniziatore, ma poi ci sono state anche altre figure importanti.
1: Sì, certamente, accanto a questo filone inaugurato da Potter che definiamo ambientalista, se ne è sviluppato un altro impostato da un altro olandese, un ostetrico che si chiama André Hellegers, il quale in quel tempo era impegnato in ricerche demografiche. Bene, Hellegers, a differenza di Potter, considera la bioetica come una disciplina che dovrebbe occuparsi in maniera particolare della clinica, delle problematiche inerenti alla clinica. Ed egli la vede come una sorta di maieutica, quindi una ricerca di valori condizionata dal dialogo tra le varie discipline, dal dialogo tra le scienze mediche, le scienze biologiche, la filosofia, la teologia e così di seguito. La linea di Hellegers è quella vincente, diciamo così, è quella che ha avuto più successo per la semplice ragione che Hellegers, o meglio, io credo che questa sia la ragione di fondo, Hellegers riuscì a introdurre la bioetica nel mondo accademico, quindi la bioetica diventò una disciplina accademica
0: vera e propria.
1: Non solo, ma la introdusse anche in campo politico e anche in campo mass-mediologico, e quindi ovviamente questo ha determinato una predominanza, una prevalenza della bioetica, diciamo, ad impostazione hellegersiana piuttosto che quella potteriana. Però questo non significa che la bioetica oggi come disciplina accademica non comprenda tutto, quindi sia la parte ambientalista che la parte clinica.
0: Oltretutto il problema della parte clinica è che la ricerca medica non si occupa, si basa anche sulla ricerca fondamentale, ma ne parleremo nella seconda parte del nostro programma. Grazie professore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, siamo con il professor Minini, Università Cattolica. Riprendiamo la discussione e l'intervista di prima. Avevamo un po' approfondito la distinzione tra concetto di vita in senso meramente biologico e invece concetto di vita in senso antropologico, ontologico, nella dimensione globale dell'uomo. Ecco, adesso vorrei chiedere al professor Minini invece come si è sviluppato questo dibattito sulla nozione di vita?
1: Direi in maniera abbastanza grossolana, però in modo da rendere subito l'idea che questo dibattito sulla categoria vita ha visto contrapposte due posizioni.
0: Come spesso succede.
1: Sì, come sempre. La posizione sostenitrice del concetto di qualità della vita e la posizione che sostiene il concetto di sacralità della vita. Ora, in entrambe le posizioni si parla di persona umana e il problema è tutto lì. Che cosa si intende per persona umana? E questo concetto viene usato in maniera decisamente ambigua, soprattutto nella posizione che sostiene il concetto di qualità della vita, perché il termine persona viene posto al servizio delle più svariate esigenze pratiche, è una sorta di coperta che si allunga e si accorcia a seconda delle esigenze, insomma questo è il problema di fondo. Quindi la discussione deve riferirsi al concetto di persona piuttosto che al concetto di qualità della vita e sacralità della vita, a mio modestissimo giudizio, e quindi al concetto correlativo di dignità della persona umana. Quindi ritengo che occorra una chiara indagine filosofica su questo tema, cioè sul concetto di persona, in modo da stabilire in maniera non ambigua chi è persona, che cosa è persona, come deve essere trattata la persona umana. E queste riflessioni sono importanti anche perché potrebbero porre fine, come io spero, alla dissociazione che si è creata tra il concetto di persona umana e il concetto di essere umano, che è poi una delle questioni bioetiche fondamentali.
0: Sì, perché ha delle implicazioni importantissime sia riguardo allo statuto dell'embrione, il problema dell'eutanasia, dello stato cosiddetto vegetativo in modo improprio.
1: Senza andare tanto nel confessionale, insomma, Aristotele, se ben ricordo, alla domanda se un embrione è umano, diceva basta guardare l'origine. Se deriva da due esseri umani è umano,
0: esatto,
1: se deriva da due cani è un cane, se da due scimmie è una scimmia. Molto semplice, è Aristotele che ha impostato, che ha risolto il problema in maniera semplice.
0: A volte ci sono dei dibattiti che poi sono un po' sofistici. No?
1: Ecco, il concetto di persona, l'ho detto prima, il concetto di persona viene adeguato a seconda delle esigenze, questo è il nocciolo.
0: Questo è il problema più che ci concerne adesso, proprio per questi temi di cui parlavo, molto da vicino. Dunque, parlavamo anche del fatto che appunto la bioetica di salvaguardia, come l'aveva chiamata Popper, è stata un po' ostacolata nel suo cammino, sia da questo dibattito sul concetto di vita, però forse anche da altri fattori. Quali sono questi altri fattori che hanno impedito questo avanzamento, questo progredire della bioetica di salvaguardia?
1: Sì, il primo l'abbiamo già detto, è questo immediato ricorso al procedurale, quindi al legale. L'appiattimento sul legalismo ha praticamente cancellato la discussione
0: antropologica,
1: quindi la discussione bioetica senso stretto. In secondo luogo, l'individualismo etico, quell'individualismo etico che è importantissimo nella bioetica anglosassone. Ricordo che Engelhardt, e cito Engelhardt perché è uno dei più noti bioeticisti statunitensi, tra l'altro molto conosciuto,

0: fondo è un modo insufficiente di risolvere il tema decisivo della relazione tra etica e scienza.
1: Questo infatti, volevo chiedere proprio un approfondimento su questo tema, cioè la relazione tra etica e scienza e soprattutto tra scienze biomediche ed etica.
0: Sì. Beh, concedimi di citare immediatamente Nozick.
1: Che per i filosofi è una conoscenza.
0: Robert Nozick, che provocatoriamente affermò: i microscopi e i telescopi non rivelano nulla di etico.
1: Che in fondo ha ragione.
0: Sì, in fondo, in fondo potrebbe esatto. aver ragione. D'Ulbecco, poi Renato D'Ulbecco, disse: per secoli gli scienziati hanno agito con orgoglio baconiano e cartesiano e hanno respinto ogni pretesa di controllo sul proprio operato da parte di, di chiunque, cioè di governo, chiese, autorità. Ora, questa mentalità...
1: Il
0: direi,
1: progetto anche kantiano, il progetto kantiano
0: sì,
1: di
0: questa
1: autonomia
0: mentalità,
1: dall'autorità.
0: E viene attualmente abbandonata da molti uomini di scienza.
1: Vista perché, anche come irrealistica, no?
0: Sì, perché bisogna, credo, ragionare opportunamente. Quindi qual è il ragionamento da fare, il ragionamento di base? La biologia e la medicina sono scienze sperimentali, quindi seguono il metodo sperimentale, il metodo galileiano, che si individua in quattro punti fondamentali, quindi l'osservazione dei fenomeni, l'ipotesi interpretativa, la verifica sperimentale e poi la valutazione dei risultati finali. Ora, questo itinerario è comune a tutti gli uomini di scienza, per cui un ricercatore, il ricercatore che segue usa i risultati scientifici del ricercatore che lo precede ed entrambi usano lo stesso metodo. Tant'è che nelle pubblicazioni scientifiche c'è che ha una, la pubblicazione scientifica ha una struttura rigorosa, ben precisa, il secondo capitolo è materiali e metodi, per definizione. Quindi,
1: questo è anche quello che ha permesso il successo, diciamo.
0: Ha permesso il successo della scienza, la scienza deve essere così, cioè deve essere, l'esperimento deve essere ripetibile. L'esperimento è scientifico quando è ripetibile. Questo è il punto.
1: E permette anche l'accumulazione del sapere.
0: Permette, esattamente. Ora, questo punto però è riduttivo, nel senso che, perché è riduttivo? Perché il metodo sperimentale ha questo limite intrinseco, se vuole avere successo e se vuole essere credibile, deve limitarsi al quantitativo, cioè a ciò che è quantizzabile.
1: O perlomeno sperimentabile fisicamente.
0: O perlomeno sperimentabile, insomma, la scienza ci può dire tutto sulla chimica dei colori di un quadro di Raffaello, ci può dire tutto sulla chimica dell'adesione dei colori alla tela,
1: certo,
0: ma non può dirci nulla sulla bellezza di un quadro di Raffaello. Non potrà mai dirci nulla sulla bellezza di una sinfonia. È un altro discorso. Certo. Non compete la scienza. Quindi ecco perché la scienza è riduttiva. Va bene nel suo ambito.
1: E però dunque, allora, come mai si pone questo problema etico nell'ambito delle scienze sperimentali? Le scienze biomediche sperimentali?
0: Sì, il problema etico si pone perché il metodo, diciamo subito che il metodo è un metodo, quindi non può... Non si può sulla base di questo metodo stabilire dei fini. Allora la risposta che normalmente si dà è questo è un atto deontologico, però il problema etico sorge quando applichiamo i risultati. Mm-hmm. Quindi se i risultati biochimici li applichiamo alla strategia bellica, allora il discorso comincia a essere etico. E questo è una risposta accettabile, però non è...
1: Non
0: è limitativa,
1: esatto.
0: È molto limitativa. Quindi dobbiamo distinguere,
1: mi viene in mente anche
0: come dice Monsignor Sgreccia, Monsignor Sgreccia dice in maniera chiara che dobbiamo distinguere la categoria di ciò che è necessariamente richiesto per l'eticità di un'azione, da ciò che è sufficiente per un giudizio pieno di eticità.
1: Esatto.
0: Facciamo l'esempio del chirurgo, no? Che è l'esempio più chiaro, a mio modestissimo giudizio.

0: un chirurgo deve conoscere perfettamente le tecniche chirurgiche, cioè il metodo chirurgico, questo fa parte della sua professione. E non è etica, a mio giudizio, è deontologia
1: Intendo, esatto.
0: professionale, come un pilota degli aerei deve saper guidare un aereo, insomma, è come un
1: Esatto.
0: commercialista deve saper fare il commercialista. Quindi è un atto deontologico che precede l'etica. E dove sta l'etica di un chirurgo? Sta nel saper individuare l'indicazione di quell'intervento chirurgico, cioè saper dire: ma è necessario questo intervento chirurgico?
1: È per il bene del
0: È per il
1: paziente.
0: bene del paziente? Ho informato bene il paziente su quello che andremo a fare? Ho ottenuto da lui un consenso in un certo modo? Questi sono i momenti etici che
1: Ecco.
0: seguono l'atto deontologico.
1: Ottimo, ecco, la distinzione tra deontologia ed etica è fondamentale. Ecco, ne approfondiremo poi dopo nelle altre parti della trasmissione.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Signori e signori, buonasera. Carissimi amici di Maria Visiono, benvenuti alla nostra rubrica settimanale Discutere e Illuminare. La puntata di stasera continua l'argomento che abbiamo iniziato nelle scorse settimane, la vita e la sua dignità. E nello specifico stasera tratteremo dell'adolescenza, quindi la dignità della vita vista dal punto di vista dell'adolescenza. Abbiamo iniziato con la nascita, con l'inizio vita, continuiamo con il secondo step dell'arco di vita, l'adolescenza. E stasera in studio con noi, ovviamente, il mio carissimo amico e collega Salvatore Crimi.
1: Nonché ex adolescente.
0: Noi siamo adolescenti sopravvissuti. Poi con noi Roberto Valenti.
2: Buonasera.
0: E Anna Pizzi.
3: Buonasera.
0: Roberto in qualità di giovane adulto, anche lui da poco ex adolescente.
1: Sono adolescente anch'io.
0: E Anna ospite in qualità di adolescente nel pieno della sua adolescenza.
3: Sì, sì.
0: Bella adolescenza. Quindi a questo punto, se non sono indiscreta, possiamo anche dire l'età, no Roberto?
1: Sì, assolutamente, 23 anni. Oh. Grazie.
0: Anna?
3: Questo mese faccio 16 anni.
0: Questo mese fa proprio qualche giorno, insomma.
1: 15 anni ufficialmente.
3: Purtroppo sì.
1: Adolescente per adolescente.
0: E noi non ha importanza, noi siamo un po' più, siamo adolescenti sopravvissuti, la nostra età va bene così.
1: Beh, mia moglie ogni tanto dice che esco l'adolescente che è in me.
0: Bene, perché questa puntata sull'adolescenza stasera? È bello veramente onorare la freschezza di questa età e soprattutto sottolineare i valori caratteristici di questa età che purtroppo oggigiorno in società spesso vengono dimenticati dai giovani, e quindi il rispetto verso il proprio corpo, verso la propria vita, il rispetto delle proprie idee, credere fino in fondo non solo in se stessi ma nelle proprie idee, avere il coraggio di poterle affermare in mezzo al mondo. Oggigiorno sembra quasi che i giovani facciano a gara

0: a chi parli di meno per aggregarsi al gruppo, al branco, tra le virgolette. E invece noi sappiamo che il cristiano, Salvatore, è un controcorrente, uno che va controcorrente. È colui che deve avere il coraggio di dire non solo la verità, ma anche di affermare le proprie idee, che spesso in un mondo di giovani o tra i giovani o nel gruppo dei pari, alle volte sono voci isolate.
1: Bravissima. Questo vale oggi, vale ieri, vale sempre per i cristiani, però la società cambia. 20 anni fa, 25, 30 anni fa, la nostra adolescenza, la nostra società è stata, credo, un po' diversa da quella che è l'adolescenza di oggi. Forse Roberto ci può dire chi sono gli adolescenti di oggi.
0: Roberto, chi sei?
2: Forse, ok, mi presento, allora io mi chiamo Roberto Valenti, sono un animatore salesiano. Frequento quindi l'oratorio dei Salesiani a Trapani e curo il gruppo degli adolescenti, appunto, che si prestano, ma siamo dai 14 ai 18 anni, che si preparano a diventare animatori salesiani, quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di, essendo già stati animatori salesiani a nostra volta, cercare di trasmetterli intanto una continuazione di quello che, diciamo, sono stati i valori del catechismo, no? Che magari tornano sempre, che sono sempre utili per un cristiano ricordarli, e poi soprattutto uno stile diverso, uno stile non diverso ma comunque proprio, che è quello, lo stile di Don Bosco, no? Che conosciamo tutti, quindi...
1: Io non lo conosco. Il metodo preventivo, che cos'è il metodo preventivo?
2: Il sistema preventivo di Don Bosco, quindi l'educazione dei giovani, che appunto si presteranno a mettere in pratica, soprattutto con l'esperienza del GREST, no? I gruppi estivi, ma soprattutto l'animatore salesiano nel sociale, cioè uscendo dall'oratorio, perché sì, è bello, importante durante l'esperienza estiva, però purtroppo non stiamo tutte le ore della nostra vita a casa, ma proprio come anche diceva Papa Francesco, la vera sfida educativa è andare fuori, non nella strada. E l'oratorio questo lo fa, nel senso accoglie, quindi durante la settimana ci sono due giorni nel periodo invernale in cui vengono accolti i ragazzi dei quartieri, di tutta la città, perché insomma è inutile dire la grande funzione sociale dell'oratorio a Trapani dal dopoguerra ad oggi.
1: Si cerca un po' di oggi, forse
2: perché c'è meno fame, per questo sono cambiate le esigenze, nel senso che esattamente. Infatti una cosa che noi cerchiamo di fare, questo per me può essere un punto focale di questa trasmissione oggi, capire quali sono le esigenze dei giovani. Perché mentre tu un giorno i ragazzi cercavi di farli andare a messa, e poi magari dopo c'era la tecnica, non so, di tipo affrontare salesiano, me l'hanno raccontato ex allievi, tra l'altro sono anche un ex allievo salesiano, c'era magari la promessa del cinema, no? Che a quei tempi vedere quello strumento era davvero qualcosa di straordinario. Oggi con cosa, diciamo, cerchi di far appassionare i giovani, no? Il pallone sì, e ancora oggi posso dire che vale, è valente questa cosa, però la bravura dell'educatore salesiano oggi è quella di capire cosa piace ai giovani. Diceva San Giovanni Bosco: amate quello che amano i giovani, affinché appunto potete conquistare il loro cuore, no? E questo poi il carisma, che non ha tempo, perché l'altro giorno parlavamo anche, pochi giorni fa abbiamo festeggiato da San Giovanni Bosco,
1: il 31 di gennaio.
2: Il 31 gennaio, esatto, altro che non sa niente di salesiani, sai tantissimo. E sacerdote, che era Don Alessandro Damiano,
0: ora lo spieghiamo questa cosa,
2: ora lo diciamo, diceva proprio questo durante l'omelia: a noi piace Don Bosco, sì, piace il suo sistema educativo, ma quando, ok, il quando, il dove è importante. Don Bosco ha operato a Torino nell'Ottocento, fino all'Ottocento c'erano delle esigenze diverse, certo. C'era l'esplosione, il boom economico a livello industriale soprattutto, no? C'era l'industrializzazione, quindi i ragazzi avevano bisogno di una casa, avevano bisogno di... Oggi di cosa hanno bisogno i giovani? O meglio, cosa piace ai giovani? Se vogliamo restare indietro, lo facciamo e i risultati si possono anche vedere da un punto di vista negativo. Se invece riusciamo ad essere educatori presenti e moderni, allora tutto cambia, secondo me. Ho riassunto in poche parole quello che facciamo.
0: Bellissimo, educatori moderni, come diceva Don Bosco, come ci hai ricordato Roberto, parlare lo stesso linguaggio dei giovani.
2: Esattamente.
0: E proprio perché vogliamo parlare lo stesso linguaggio dei giovani, è bello dire perché Roberto qui stasera, perché Anna qui stasera. Roberto,

0: è presto detto. Roberto l'ho scoperto io.
1: Sì, l'hai inventato tu, visto che siamo in periodo festival, diciamo, tutto Paolo.
0: L'ho inventato io. No, non mi permetterei mai. Sei una creatura bellissima del Signore.
1: Adesso ad Anna l'hai inventata tu.
0: Ad Anna è un dono mio. Spieghiamo ai nostri amici da casa. Roberto ha fatto parte del mio gruppo giovani tanti e tanti anni fa. Io guidavo un gruppo di giovani insieme a mio marito ed è stato bellissimo vederlo crescere. Io l'ho conosciuto che Roberto aveva appena 16 anni, appena compiuti forse,
2: sì.
0: Ed è stato veramente bello vedere che già nel cuore di Roberto non solo c'era l'amore per Gesù e di Gesù, ma l'amore per il sociale, per i giovani, per poter dare all'altro quello che lui consapevolmente sostiene di aver ricevuto in dono. Quindi Roberto, per me era bello stasera averlo qui come ospite, come testimone, perché poi fa tanto altro nella vita, adesso ritorneremo. Perché Anna, adolescente, nel pieno della sua adolescenza, ci può veramente testimoniare con occhio interno come si sta vivendo questa adolescenza oggi nel 2018, dove tu facevi il paragone, il cinema e il pallone, no? I valori come vengono vissuti oggi. Anna, per chi non lo sapesse, Anna è mia figlia, ecco perché la battuta di Salvatore, Anna l'hai creata tu, è anche lei un dono di Dio per me. E di sua spontanea volontà, devo dire, stasera, quando ha visto che serviva...
1: Una riunione di famiglia.
0: Serviva un adolescente, ma è tuo, non ce l'hai a casa, l'adolescente vengo io. E quindi è bello anche ascoltare la freschezza e la giovinezza dalla voce di Anna.
3: Allora, innanzitutto, sì, un po' come è stato detto, l'adolescenza è un periodo, diciamo, difficile, va appunto dai 14 ai 18 anni, però c'è anche quel periodo della preadolescenza che va dai 12-13 anni lì. Allora, io a volte mi immedesimo nei genitori perché penso, ma è difficile fare i genitori, perché comunque dover insegnare ai figli determinate cose, dovergli dare determinati insegnamenti e poi non sapere se i figli magari applicano questi determinati insegnamenti. A volte mi fermo a pensare a queste cose e dico,
1: è difficile,
3: però se comunque si semina bene, sin da bambini, cioè, ci saranno i risultati poi quando si cresce. Comunque, appunto, io ho avuto un'esperienza personale, cioè appunto abbastanza, durante la preadolescenza abbastanza cruenta, diciamo, perché ho subito atti di bullismo all'età di 12 anni. E quindi diciamo che il mio carattere mi porta a causa di questa delusione, diciamo a causa di questo trauma, esatto, ad essere un po' più chiusa di carattere, un po' più timida inizialmente, poi magari quando conosco le persone.
0: Non c'è il ghiaccio.
3: Sì, esatto. Però tutto sommato adesso sono felice perché avendo superato questo trauma mi sono ritrovata degli amici veramente sinceri e sono cresciuta moltissimo, perché è importante affrontare, diciamo, le esperienze negative e trarre degli insegnamenti anche da queste. Quindi devo dire che nonostante sia stata una brutta esperienza, io adesso sono riuscita ad uscirne fuori e a trarre il meglio da questa esperienza.
0: Quindi Anna ha portato proprio un lato difficoltoso dell'essere adolescenti, di confrontarsi all'interno del gruppo dei pari.
1: Il bullismo, diciamo che attraversa in modo trasversale il tempo, perché credo che ci sia sempre stato, una volta forse non si chiamava bullismo, e anche, diciamo, in modo trasversale le varie categorie sociali, perché i bulli non sono solo diciamo persone che, o ragazzi che vivono in modo disagiato economicamente o disagiato dal punto di vista familiare. A volte i bulli sono figli di genitori benestanti, forse magari genitori talmente benestanti che non attenzionano i figli. Ecco, però vorrei fare due domande, una a Roberto e poi ad Anna. Come prevenire, metodo preventivo, il bullismo, come curarlo? E poi ad Anna, che è uscita da un'esperienza negativa e ha trasformato quell'esperienza negativa in risorsa positiva, perché adesso, diciamo, si è rafforzata grazie proprio al trauma che ha vissuto.
2: Sì, caso concreto bullismo. ma possiamo anche citare il sistema preventivo sicuramente, no? Ragione, religione, amorevolezza. Ragione, religione, amorevolezza.
0: Okay. Ci dici due parole rispetto a questi tre concetti?
2: Sì, intanto questi tre concetti si applicano in un ambiente che è quello protetto del rullatorio, no? Don Bosco ha capito che questo sistema si può calare quasi in una mini società che lui creava all'interno, no? Amorevolezza, far sentire amato il giovane. Non è importante chiamare i giovani, ma è importante che questi si accorgano di essere, bravo, di essere amati.
1: Bravo, questa è una delle frasi più belle di Don Bosco.
2: E perché secondo me è importantissimo questo punto in particolare, l'amorevolezza? Perché la maggior parte delle volte questi ragazzi si comportano in questo modo, e questo noi lo notiamo tutti i giorni nei nostri ambienti, ma non soltanto in oratorio, in tutti i contesti sociali. È perché non hanno trovato nella loro vita delle persone che li hanno davvero amati.
1: Ti posso interrompere un attimo?
2: Prego, prego, prego.
1: Ci sono genitori che sostengono che i figli vanno accarezzati la sera mentre dormono.
0: Assolutamente no.
1: Non è importante amare i giovani, ma far sentir loro che li amiate. Quindi i giovani debbono percepire che tu stai amando, quindi anche i genitori debbono trasmettere, debbono far capire che tu stai volendo bene.
0: Come genitore mi intrometto un attimo e ti do subito la parola. Come genitore mi piace dire, anche come psicologa ovviamente, ma prima come mamma, mi piace dire che per me i momenti più belli di tutta la mia giornata sono quando io posso far vedere a mia figlia, a mio figlio, ne ho un altro, che ci sono e che posso dire: ma io ti amo, io ti voglio bene. Poterglielo dire, perché poi, ecco, la risposta mi arriva. Io non sapevo, hanno detto una cosa bellissima, mi medesimo nei genitori. Quante volte noi diciamo medesimiamoci nei figli per capire la difficoltà che stanno vivendo, e non mi accorgo che mia figlia spesso si medesima in me per cercare di capire le mie scelte e i miei consigli. Allora mi dico, forse perché non le ho fatto mancare, non le farò mancare gli abbracci, bravo, i baci, mentre che sveglia.
1: Brava, brava. Cari genitori, cari nonni che ci ascoltate, che siete più numerosi, abbracciate, date delle carezze e baci ai vostri nipoti, ai vostri figli quando sono svegli. Scusa l'interruzione.
2: No, no, allora, più che lecita direi a questo punto, in questo caso. E quindi dico, questo sicuramente è una chiave importantissima, quindi quella di chiamarli, soprattutto per farli accorgere di essere amati. E poi quella dell'esempio, l'esempio è fondamentale, perché noi ce ne accorgiamo appunto nei nostri ambienti quando arrivano questi ragazzi. Noi, il Grest comunque sono piccoli, nel senso, forse addirittura nemmeno, tu che sei psicologa puoi correggermi, forse nemmeno preadolescenti, sono proprio dall'età di 7 anni, ai 12 anni,
0: infanzia,
2: forse poi infanzia. Sì. E lì è importantissimo l'esempio, nel senso che tu, e quindi la cosa bella è che tu da giovane sei subito chiamato alla corresponsabilità, a essere responsabile, no? E questo tu, e Don Bosco questo qua l'ha capito, perché questo...
1: Chi? Enzo Musco?
0: Don Bosco
2: l'ha capito perché? Perché già il giovane, quando si rende responsabile in un'età comunque tenera, viene educato cioè se stesso si educa da solo, praticamente, si può dire.
1: Quindi dare delle responsabilità,
2: È importante, perché tu capisci il valore dell'educazione che ti è stata magari data, no? Ma anche se non ti è stata data, capisci che è importante averla, perché devi trasmetterla a sua volta. Io sono stato,
1: quindi se c'è qualche ragazzo, ragazza un po' più vivace, tu lo responsabilizzi,
2: esattamente. C'è stato tra l'altro un ragazzo dell'oratorio di Don Bosco che si chiamava Michele Magone. Michele Magone era un ragazzo molto ma molto vivace, tra l'altro ebbe quasi un testa a testa con Don Bosco in una stazione vicino Torino, che Don Bosco stava prendendo il treno, e sentiva questi ragazzi che facevano caciara quasi. E quindi incontra questo ragazzo e gli dice: vieni nel mio oratorio perché insomma ho da fare per te. E appunto l'ha responsabilizzato. Allora il ragazzo ha cambiato vita, ecco, magari poteva essere un bullo, il bullo moderno, no? Magari
0: sì.
2: però responsabilizzato, amato soprattutto in un ambiente bello, no? La bellezza. Questo magari sul tema della bellezza poi dobbiamo ritornarci, secondo me, perché
1: quindi possiamo dire, Roberto, che i ragazzi sì. hanno bisogno di fare qualcosa, di avere la responsabilità.
0: Sì.
2: Che per quello che si dice anche dappertutto, si dice, no? Anche dei giovani, no? Responsabilizziamo questi giovani perché è importante, non pensiamo che sia nel futuro, ma sono nel presente intanto, no? Perché il futuro, ci sarà sempre un giovane che sarà il futuro, no? Ma questi giovani non saranno mai operativi se sono sempre il futuro, no? È bene che questi giovani siano nel presente, no?
1: Bellissimo.
2: E questa è la chiave di volta.
0: Esattamente.
1: Un velato messaggio alla politica, diciamo, locale, nazionale. I giovani sono il presente.
2: Questa
0: bene.
2: È...
0: bene, grazie Roberto, prego. Bellissimo tutto quello che è arrivato. Prima di dare la parola ad Anna, devo fare una cosa, mi sono dimenticata di ricordare ai nostri amici da casa che possono interagire con noi attraverso la messaggistica di WhatsApp, quindi al numero 349-9370847 o attraverso il numero fisso 071-7501707. Lo ripeto, 349-9370847 oppure 071-7501707. Aspettiamo i vostri messaggi per poter interagire con voi. Anna!
3: Allora, quindi la tua domanda era...
1: La domanda era, tu hai trasformato un'esperienza negativa, in questo caso aver subito, diciamo, atti di prevaricazioni, di bullismo, di prepotenza... per rafforzare il tuo carattere.
3: Sì, allora, da premettere, io ovviamente ho sofferto molto in quel periodo perché, essendo una ragazza comunque già timida
0: di carattere
3: appunto, non riuscivo ad affrontarli, non riuscivo a rispondere alle loro...
1: Ne hai parlato
3: alle
1: con
3: loro
1: qualcuno?
3: Io, allora, non me ne rendevo conto nemmeno io stessa di quello che mi stava succedendo. Poi, in terza media... i miei genitori se ne sono accorti, anche perché io mi facevo sempre venire a prendere a scuola prima con la scusa che avevo il mal di pancia, il mal di testa, e così i miei genitori, mia mamma poi con gli studi psicologici ovviamente non le è sfuggito nulla, quindi hanno capito che io stavo subendo atti di bullismo e mi hanno cambiato di sezione inizialmente. Cioè, mi hanno cambiato di sezione. Lì subito mi sono sentita meglio, mi sono sentita accolta. Ed è stato anche grazie a questo che io ho superato questo trauma, perché i nuovi compagni mi hanno accolta come una di loro praticamente, mi hanno fatto sentire loro amica. Sì, esattamente. Ed è proprio lì che è nata la mia passione per il canto. Infatti, anche grazie al canto, io sono riuscita a superare questi ostacoli. E diciamo che il canto...
1: Ha canalizzato le tue energie.
3: Esatto. Il canto, diciamo, anche quando non studiavo canto, ma cantavo solamente da autodidatta, i miei compagni, quelli che mi bullizzavano, mi accettavano, diciamo, minima parte per questa risorsa che ho, che avevo. E quindi, diciamo, era un modo anche per farmi accettare. Io sfruttavo appunto al massimo questa risorsa. Ed è proprio così.
1: Non ti chiediamo di cantare qui in diretta.
0: No, anche perché al di là di cantare nella diretta, no? La cosa bella, questo è un messaggio che va a tutti, come tu hai detto a sua volta Don Bosco, responsabilizzare il, tra virgolette, il bullo, la persona un attimino più prepotente, quindi significa canalizzare diversamente l'energia
1: negativa
0: che ha, ecco, e quindi canalizzarla in una risorsa. La possibilità, nel caso suo, che di per sé subiva, di scoprirla la risorsa, farne un punto di forza, un trampolino di lancio contro ogni chiusura di carattere, contro ogni timidezza, contro ogni possibile complesso di inferiorità. E questo è un messaggio che io voglio lanciare a tutti i giovani. Ci sono veramente dei talenti dentro ciascuno di noi e la cosa bella non è uniformarsi al gruppo o il gruppo va bene, il gruppo dei pari, poterci confrontare, ma uniformarsi al branco, perché il gruppo dei pari deve essere anch'esso una risorsa come confronto. Qua discutere e illuminare sta per confronto, sta proprio per io mantengo la mia posizione, la mia idea, accolgo anche la tua. Ecco, che possa essere così fra voi giovani ragazzi, che possiate veramente potervi confrontare a cuore aperto, a mente serena, e fare del vostro talento una ragione di vita, che è ricchezza per voi, su cui costruite quindi la vostra personalità, e diventa luce e fiaccola per gli altri, che sul vostro esempio possono fare altrettanto.
1: Hai detto una parola magica, cara Stefania, che è quella del confronto. Il confronto oggi richiede il dialogo, il vedersi negli occhi, il parlare. Oggi i ragazzi, purtroppo, a differenza di quando eravamo noi adolescenti,
0: stanno invece,
1: si confrontano con le faccine, sì,
0: con, sì, sì, con gli emoticon.
1: È giusto? È il discorso che accennavo prima, PlayStation, va bene? Quindi
0: io sto, scusate, ogni tanto abbasso lo sguardo, ma perché aspetto i vostri messaggi,
1: sì,
0: e siccome non voglio lasciarli passare inosservato, ogni tanto abbasso lo sguardo, ma è solo questo.
1: A proposito di social, utilizziamo i social adesso in modo adeguato. No, voglio fare io una domanda adesso a te, che sei l'esperta. Come si può riportare ad una dimensione reale, ad una dimensione di confronto, i giovani di oggi, che, guarda, io ho l'immagine dei miei figli, insomma, adesso mia moglie gli ha fatto una specie di abbonamento online alla PlayStation, e c'è il mezzano che è collegato, non so, in tutto il mondo, che gioca con i videogiochi e parla mentre ammazza le persone nel, non so se mi sta sentendo.
0: Saluta papà.
1: E come si può riportare, oggi stasera aveva l'allenamento, non se l'è sentito andare all'allenamento di calcio, insomma, ha preferito rimanere a casa. Come si possono riportare i giovani di oggi, che sono la stragrande maggioranza, a parte quelli che vanno all'oratorio da Roberto, riportare una dimensione di realtà, di confronto, di gioco, quindi di ludo sociale?
0: Allora, come si può? Non c'è la bacchetta magica, non c'è una soluzione preconfezionata. Io dico sempre che ciò che fa scaturire una magia è l'incontro con l'altro. L'incontro negli occhi, come abbiamo detto poco fa, l'incontro cuore a cuore. Quello ovviamente avviene con l'instaurarsi di una relazione vera, dialogo, comunicazione, potersi guardare nell'altro e comprendere che guardando l'altro negli occhi, lui ha qualcosa da donarmi e io posso donare qualcosa all'altro. E in questo mi ricordo, a proposito di questo, un episodio.
3: Lo stesso episodio mi stava venendo in mente.
0: Te lo ricordi?
3: Del mio compleanno.
0: Raccontalo tu, Anna, raccontalo.
3: Allora,
0: proprio quello.
3: Anche a me.
1: Mi degli auguri tramite WhatsApp, no?
3: No, sì, parte...
0: praticamente quasi.
3: Praticamente anche a me era venuto in mente questo episodio. Era il mio 13° compleanno e giustamente i miei amici sono venuti a casa mia a festeggiare con me. E tra di loro.
0: In festa avevamo un salone pieno di adolescenti, di ragazzi, ma proprio pieno.
3: Allora, tra di loro molti invitati non si conoscevano, perché c'erano alcuni invitati di Trapani, altri di Marsala. Così stavano, l'unica cosa che potevano fare era stare con il cellulare. Mia madre, da brava psicologa, passa con...
0: Da premettere, io sono entrata in soggiorno perché li lasciavo da soli, che mi sentivo, scusate, mi sentivo all'automatic quando ho dettato i numeri, perché mi hanno chiesto a mia figlia di alzare il numero e dettare la password del wifi, e quindi sentivo mia figlia che...
1: prevenire, scrivere un cartello...
0: Ecco, sentivo mia figlia che urlava 9XW, non so cosa sta succedendo, ed erano tutti che tutti proprio,
1: attaccati
0: un ammasso di ragazzi, erano almeno 35, tutti questi, che ho detto sì, attaccateli pure al wifi.
1: Hai spento il bottoncino,
0: no,
1: del wifi?
0: No, ho preso uno scatolo di scarpe vuoto, sono passata a mo' di offerta, a mo' di questo, no? Passavo e mi dicevano i ragazzi, signora, cosa dobbiamo fare? Dovrei mettere il cellulare qua dentro? Proprio determinata.
1: Ma
0: no, ma
1: forza.
0: Sa, signora, mi chiama mamma. Non ti preoccupare, se io vedo scritto mamma, ti chiamerò.
1: Controllo 35 cellulari.
0: Quindi mi hanno coraggiosamente consegnato i cellulari, questo è successo a luna, sono andati via alle 11 di sera, è successo a luna, ho detto adesso avete solo voi stessi, non avete altro, la vostra arma di oggi è voi stessi,
3: è da lì,
0: la vostra
3: appunto.
0: Parola, la vostra mentalità, i vostri occhi, il vostro sguardo, il vostro dire.
1: Ecco, sono curioso di sapere cosa è successo dopo.
0: Sono divertiti.
3: No, siamo il bello è che coloro che appunto non si conoscevano sono diventati amici, sono nate anche delle storie. Proprio
0: i giovani, gli adolescenti.
1: Vedi che danno che fanno i cellulari.
0: non avere cellulari. Quindi quando tu mi dici com'è possibile riportare, bene, riportiamo l'attenzione a sé, alla persona. Ecco, tutto ciò, il cellulare ovviamente ormai nel 2018 parliamo di una comunicazione mediatica veramente importante. Certo. Io ci lavoro anche col cellulare.
1: Assolutamente.
0: Quindi, però so quando è il momento di dire basta, lo spengo, la sera arrivo a casa e mi figli, mamma per favore non ci sei più per nessuno. Quindi cosa voglio dirvi ragazzi? Il cellulare è sicuramente importante perché ormai consente di farci rintracciare, consente di rintracciare, consente di essere collegati in tempo reale con le novità, ma non perdiamo di vista noi stessi, perché nel momento in cui si perde di vista se stessi, si perde veramente l'universo interiore che abbiamo.
1: Interessantissima questa testimonianza della scatola delle scarpe, veramente.
0: È stato bello che entrambe, senza dircelo, ma succede sempre così, sempre. A casa nostra abbiamo pensato allo stesso episodio, perché è stato veramente da insegnamento.
1: Sì.
0: Quando i ragazzi hanno detto questo,
1: diciamo che a volte il cellulare diventa per certi genitori un deterrente, una sorta di sottrazione o di alleggerimento al loro facilitazione, al loro compito genitoriale, perché è facile che i ragazzi siano impegnati sempre con questo aggeggio in mano, insomma, e loro non debbano intervenire nei momenti in cui...
0: Esattamente.
1: È una debolezza questa, quindi è una mancanza di... è un'omissione, un comportamento omissivo, perché bisognerebbe prendere posizione in realtà e staccare, passare pure con la scatola...
0: Di scarpe.
1: Sì, magari con la chiave.
0: Infatti. E volevo dire ancora un'altra cosa, a proposito di Anna, il canto, no? Mi faceva piacere condividerlo con voi. Anna... sta lavorando al suo primo inedito, a proposito di risorsa, di canto. Perché lo dico? C'è un motivo, no? Ti va di socializzare il contenuto di questo brano?
3: Allora, sì, questo brano ha in effetti un testo che parla molto appunto della vita, della bellezza della vita, di sfruttare appunto al meglio le situazioni belle e brutte che ci capitano per trarre, già durante l'adolescenza, per trarne il meglio e crescere, perché anche queste situazioni ci possono fare crescere sempre di più. E quindi principalmente parla di questo.
1: L'hai scritto tu?
3: Non l'ho scritto io, però allora mi sono fatta aiutare ad esprimere le mie idee, perché diciamo che l'idea c'era, però non sapevo bene ancora come metterla, come scrivere, come, esatto. Quindi mi sono fatta aiutare, però il testo
1: e
3: è quello.
1: Che,
3: e la musica ovviamente me l'hanno scritta dei produttori.
1: Ok.
0: Ecco, ho fatto questa parentesi proprio perché quando si fa di una risorsa un trampolino di lancio, si può veramente cantare la vita, la
1: certo.
0: bellezza della vita a questa età,
1: certo.
0: a tutte le età. Roberto, ritorno a te.
2: Hey.
0: Roberto, tu non sei impegnato solo nei gruppi adolescenziali, tu sei quello che Don Bosco dice portate fuori, portate per le strade.
2: Sì, credo sia inscindibile la cosa, quindi automaticamente chi si impegna dentro deve impegnarsi per forza fuori, se no non...
0: Cos'altro fa Roberto?
2: Oltre a studiare giurisprudenza, e questo è
0: impegno principale. Prossimo avvocato?
2: Ma questo non lo sappiamo, non lo possiamo dire, però intanto si studia giurisprudenza. Futuro giurista, perché uno esce
0: esattamente.
2: Giurista. Poi ho fatto teatro per le scuole, sui temi della legalità.
0: Teatro per le scuole sui temi della legalità. Quindi la possibilità di informare e formare anche questa utenza giovanile
2: sì.
0: attraverso l'arte.
2: Esattamente, infatti quello che diceva anche Anna, no? Anche lo stesso oratorio, mi ricollego sempre all'oratorio, che comunque far scoprire ai ragazzi appunto qual è il loro, quello che hanno dentro, no? per poterne fare soprattutto anche un motivo di vita, nel senso, diceva Don Bosco, in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, no? E lì ci colleghiamo anche al bullismo, perché se il bullo sa che oltre a saper soltanto fare a cazzotti, no? Sa fare e c'è molto altro in lui, sicuramente farà quell'altro. Cioè, nessuno nasce già perso, ok? Infatti la prevenzione è quella che richiama Don Bosco, nessuno è perso, per questo appunto è natural oratore e quant'altro, quindi agire in questo senso soprattutto. E poi secondo me, ecco, girando, perché abbiamo fatto una tournée nazionale praticamente, dove con il Teatro Stabile di Sicilia, con Ivana Labrese, sì. Tu lo conosci, quindi
0: sì, che salutiamo, non so se ci sta seguendo, salutiamo Ivana.
2: Ma quello che usciva poi fuori, no? Perché noi facciamo sempre i dibattiti con, nelle scuole, questo non riconoscere più la bellezza, no? E lì secondo me è il vero punto anche di questo incontro, no? Se i ragazzi si accorgessero della bellezza che li circonda nella città, in quello che c'è attorno a noi. La mafia, no? Per esempio, la mafia deturpa la bellezza, perché questi ragazzi sono attratti dalla mafia, perché magari usciamo un po' fuori, però non
0: no,
2: tanto.
0: No, importante, no?
2: Perché parliamo. Magari dà un guadagno veloce, dà un guadagno subito e diciamo li porta a livelli anche alti, relativamente ovviamente in tempi brevi. Ma se loro invece scoprissero che cosa fa la mafia, no? Anche nel paesaggio, nell'ambiente, in quello che più vicino ci circonda, sicuramente non si avvicinano. Quindi ritrovare, riscoprire la bellezza, questo secondo me è la chiave di volta di tutto, quello che poi nell'educazione vera e propria, no? La bellezza della vita, la bellezza dello stare insieme, no? La bellezza che stare in pace è sicuramente meglio che stare in guerra, ok? Parlo di cose elementari, ma che poi si possono ingrandire quanto vogliamo. Si è perso questo, secondo me.
0: Quindi proprio ritrovare quindi la bellezza.
2: Esattamente, secondo me è questo. Perché uno dice giustamente in che modo tu poi lo rendi concreto, perché a volte le parole sono belle appunto, però poi nel quotidiano cosa fai tu, è giusto?
0: Quindi l'impegno concreto.
2: Esattamente.
0: Che trova veramente verità e autenticità rispetto a quello in cui si crede.
2: Esattamente, anche la politica. Beh, stessa, scusami,
0: sì.
2: La politica, no? La bellezza di mettere, di far ritornare l'uomo al centro. Noi parliamo di, siamo persone che comunque frequentiamo la Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa ci insegna questo, mettere l'uomo al centro. Se io metto al centro invece tutt'altro, cioè metto me stesso, nel senso la mia avarizia, il mio mettere il mio portafoglio prima i soldi, prima della persona, no? Per
0: sì.
2: esempio. E abbiamo un grandissimo esempio che è Giorgio Lapira, noi tra l'altro sì. con l'oratorio vorremmo realizzare, perché facciamo anche musical, tu lo sai benissimo, sì. con Giuseppe Virzi, che saluto, non so se ci è il direttore dell'oratorio, vorremmo far conoscere questa figura, Giorgio Lapira, che è un giurista,
0: bellissimo.
2: È un sindaco di Firenze, tra l'altro il sindaco santo, è già in causa il processo di beatificazione. Lui invece ha riscoperto la bellezza di fare politica, di stare in mezzo alla gente.
1: Io farei una domanda a questo punto alla nostra conduttrice: cosa secondo te oggi la politica, agganciandomi a quello che diceva Roberto, cosa la politica dovrebbe fare, non ha fatto e potrebbe fare per valorizzare e per responsabilizzare i giovani, quindi le politiche giovanili?
0: Allora, guarda, in questo momento la domanda che mi viene proprio di getto è la possibilità di veramente sovvenzionare molti progetti finalizzati a togliere i giovani dalle strade, perché tante volte la mancanza di fondi non consente di portare avanti determinati ideali, determinati lavori. Allora è vero, si può credere nei giovani, ma quando ci sono ragazzi privi di mezzi, ok, è facile entrare in circoli viziosi e non uscirne.
1: Interessante, quindi destinare, quindi rafforzare
0: i fondi destinati proprio ai giovani,
1: destinati all'associazionismo, quindi a tutta la progettualità
0: sì.
1: che riguarda i giovani.
0: Sì, sì, sì, sì, su questo ci credo moltissimo, rafforzare i finanziamenti e i fondi destinati alle associazioni per i giovani.
1: E altra domanda, scusami se sono abbastanza ispirato, perché dei giovani cioè, ce li ho nel cuore, anch'io mi sono formato dai salesiani, quindi insomma poi sono papà di adolescenti. E quanto la scuola invece dovrebbe, come dovrebbe cambiare? Perché vedi, ultimamente mi sto rendendo conto che la scuola italiana sta perdendo molto sul tema nel proporsi diciamo come educatore per i giovani.
0: La scuola, sì, mi rendo conto, io sono anche insegnante, voi lo sapete, molte battaglie partono dal fatto, da quella famosa frase di Don Bosco, parlate il linguaggio dei giovani. Io questo appello lo voglio fare.
1: Abbiamo una scuola vecchia forse?
0: No, io non mi sento di giudicare la nostra scuola vecchia, no, assolutamente, perché comunque si fanno sforzi notevoli per cercare di stare al passo con i tempi e i docenti ci formiamo, è importante anche stimolare anche questa volontà alla formazione. La cosa che invece io mi sento di dire a molti colleghi è parlate il linguaggio dei giovani, non ha importanza avere la penna rossa in mano, tanti adolescenti, poi magari in studio, in altre situazioni private, e soffrono per la mancanza di comprensione, per la mancanza di empatia, perché risulterebbe facile dire quel ragazzo non vuole studiare, è solo questo il suo problema, ma magari c'è una storia per quella persona che ovviamente molti professori non sanno, ma potrebbero sapere se ritorniamo al discorso dell'incontro nello sguardo, se si fermassero a guardare
1: una scuola più vicina ai giovani,
0: anche perché ritorniamo sempre al discorso di trovare un punto buono dentro ciascuno di noi. Il punto d'aggancio si trova nel giovane che può dire però mi sono sentita capita dal professore oggi, e cambia totalmente la prospettiva anche da parte del giovane, che si sente in grado o si sente in obbligo di non deludere l'aspettativa del professore solo per il fatto che è stato capito, solo per il fatto che è stato accolto. Bene, noi ci avviamo verso la conclusione questa sera e prima di concludere ovviamente ringrazio i nostri ospiti, grazie Roberto di essere stato con
2: grazie
0: noi,
2: grazie a
0: voi, grazie Anna grazie di essere stata con noi, grazie sempre al mio carissimo collega conduttore,
1: grazie a te, grazie a Stefano,
0: Salvatore, e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì con la seconda parte di questa tematica sull'adolescenza e tratteremo un tema che stasera abbiamo semplicemente proprio accennato, che è quello del bullismo e del cyberbullismo, altra nota dolente tra i giovani, ok? Ma di questo ne parleremo il prossimo giovedì. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. È un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende una prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa

subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi,

il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha il tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo. Come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato, veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente, è stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario continuamente, sono a disposizione, è perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

Vorrei cominciare con una preghiera della Santa Madre Teresa di Calcutta, la sua memoria, 5 settembre. Questa santa dei poveri, santa della misericordia, santa del nostro buio, santa delle fogne. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ricordate che la passione di Cristo termina sempre nella gioia della risurrezione. Così, quando sentite nel vostro cuore la sofferenza di Cristo, ricordate che deve venire la risurrezione, deve sorgere la gioia della Pasqua. Non lasciatevi mai invadere in tal maniera dal dolore da dimenticare la gioia di Cristo risorto. Ecco la beatificazione di questa santa donna, Madre Teresa, avvenuta 19 ottobre 2003, beatificato da un altro grande santo. Ci sono conosciuti San Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta. E nell'occasione della beatificazione, il santo Giovanni Paolo II, come Papa, diceva questo: saziare la sete d'amore di Gesù e di anime in unione con Maria, la madre di Gesù, era diventato l'unico scopo dell'esistenza di Madre Teresa e la forza interiore che la spingeva fuori da se stessa e la faceva correre in fretta in tutto il mondo per lavorare per la salvezza e la santificazione dei più poveri tra i poveri. E la canonizzazione avvenuta 2016, canonizzato da Papa Francesco, siamo 10 anni dalla canonizzazione 2026. Papa Francesco diceva questo in quell'occasione: Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, rendendosi a tutti disponibile attraverso l'accoglienza e la difesa della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. Diceva Papa Francesco, la sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda, che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa. Infatti abbiamo con noi qui nel studio di Maria Vision, qui ad Assisi, una reliquia del sangue di Madre Teresa e anche alcuni capelli per farci vedere come è vicina a noi Santa Madre Teresa. Anche in queste foto c'è una bella foto che quando io ho incontrato per la prima volta Madre Teresa di Calcutta. L'ho incontrato diverse volte, la conosceva personalmente. Ma nell'altra foto, proprio nella sua beatificazione, abbiamo la foto delle prime fondatrici di Madre Teresa. Aveva un gruppo intorno a lei per fondare questa opera di Dio
missionarie della carità. Quando parliamo dei santi, parliamo di una conversione nel passato. Parliamo di una fiducia nel futuro, andando avanti, e parliamo della carità nel presente. Vediamo prima questa conversione. Madre Teresa, nata 26 agosto 1910 in Albania, diceva questa Madre Teresa più al di là nella vita: sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione appartengo al mondo, ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al cuore di Gesù. Madre Teresa era la più piccola di cinque figli e possiamo vedere una prima vocazione nata proprio nella sua infanzia, nella sua adolescenza. C'era questa grande influenza dei suoi genitori, l'impatto dei genitori, Nicolà, suo papà, Drane, sua madre. Madre Teresa si ricorda il loro esempio. Cito: c'erano così spesso estranei a tavola, persone che noi non conoscevamo a tavola. Più tardi nella vita, io ho pensato che fossero parenti venuti a casa nostra a condividere a pasto. Ma più tardi mi sono reso conto che la mia mamma aveva questa abitudine di nutrire, vestire perfetti sconosciuti, trattandoli come se fossero parte della mia famiglia. Ecco, una prima conversione nata proprio dall'esempio dei genitori, ricorda anche la generosità del suo papà. Cito: ricordo con gioia la generosità di mio padre, dava cibo e denaro a tutti i bisognosi senza vantarsene. A volte mandava denaro, vestiti, cibo ai poveri. Una signora di 80 anni veniva spesso a casa nostra, beveva caffè, brandy e pranzava e cenava con noi. Papà diceva sempre: accoglietela calorosamente e con amore. Ricorda anche questa carità fino alla fine di sua mamma. Dobbiamo sapere che papà è morto quando Madre Teresa era molto giovane, aveva solo 8 anni, e la mamma era lasciata con cinque figli, ma Madre Teresa aveva in sé questa spinta di dare tutta la sua vita a Gesù. E all'inizio la mamma, avendo altri figli, non voleva che lei rimane a casa proprio per aiutarla. Ma dice questo Madre Teresa: quando espressi il desiderio di donare la mia verginità a Dio, mia madre all'inizio era riluttante, ma alla fine disse: va bene, figlia mia, ma assicurarti di appartenere solo a Dio e a Cristo. E Madre Teresa dice: non solo Dio, ma anche mia mamma mi avrebbe condannata se non avesse seguito degnamente la mia vocazione. Un giorno mi chiederà: figlia mia, hai vissuto solo per Dio? È una domanda anche per te, anche per me. Figlio mio, figlia mia, hai vissuto solo per Dio. C'era anche questo grande impatto della sua parrocchia, dove c'era anche la scuola. La parrocchia si chiamava Sacro Cuore.
E Madre Teresa diceva: fin dall'infanzia il cuore di Gesù è stato il mio primo amore. E da adulta ricordava, come scrisse in una lettera, fin dall'età di 5 anni e mezzo, quando lo accolsi per la prima volta, l'amore per le anime è stato dentro di me. È cresciuto con gli anni. C'era un terzo importanza, in terza importanza nella sua vita, l'esempio dei santi, in modo particolare la Santa Teresa di Lisieux, la Santa Teresina, la piccola via di fare piccole cose con grande amore. Vorrei darvi una citazione bellissima di Madre Teresa che spiega questa piccolezza. Diceva Madre Teresa: quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano, ma se non ci fosse quella piccola goccia, all'oceano mancherebbe. Ecco questa prima chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo parlato della prima chiamata di Madre Teresa quando era una ragazzina, un adolescente. Passiamo adesso a una seconda chiamata che lei stessa chiama la chiamata nella chiamata. Era proprio 1946 e lei scrive questo, ecco com'è andata. Il 10 luglio 1946 stavo viaggiando in treno verso Darjeeling sul Himalaya quando ho udito la voce di Dio. Ero certa che fosse la voce di Dio. Ero certa che mi stesse chiamando. Il messaggio era chiaro. Doveva lasciare il convento per aiutare i poveri, andando a vivere in mezzo a loro. Era un ordine, diceva Madre Teresa, un compito, certo. E questa frase mi sembra così chiaro. Capivo cosa dovevo fare, ma non sapevo come farlo. E continua, la forma della chiamata non è importante, è qualcosa tra me e Dio. Ciò che conta è che Dio chiama ognuno in modo diverso. Mi sembra questo è importante per tutti noi, abbiamo una chiamata. Non so come farlo, ma proprio è un ordine. Un compito che Dio stesso mi dà. E Madre Teresa, in un dialogo con Gesù, dice questo: Mio Gesù, ciò che mi chiedi è al di là delle mie capacità. A malapena riesco a comprendere la metà di ciò che vuoi. Sono indegno, sono peccatore, sono debole. E Gesù risponde: So che sei la persona più incapace, debole, peccatrice, ma proprio per questo ti userò per la mia gloria. E dopo la domanda più importante di Gesù a lei, vuoi rifiutare? Non temere, dice Gesù, sono io che ti chiedo di fare questo per me. Anche se il mondo intero è contro di te, ti deride, i tuoi compagni, i tuoi superiori ti disprezzano, sono io in te, per te e con te. Una parola per noi nel nostro matrimonio, nella nostra vecchiaia, come sacerdote, come religiosa. Sono io in te, per te, con te. Perché sono io che ti ho chiamato. E vediamo questa fiducia nel futuro. Madre Teresa, andando avanti, vediamo che comincia a aprire le case per i malati terminali, case per i lebbrosi. Case per i bambini abbandonate, cerca la pace tra diverse religioni, vince il premio Nobel per la pace, al suo funerale riempito di leader mondiale, alla colazione nazionale di preghiera a Washington 1994, proprio nella presenza del presidente Clinton, la sua moglie, che proprio sostenevano l'aborto tramite la legislazione. Madre Teresa aveva proprio questo coraggio di dire questo. Credo che il più grande distruttore della pace oggi sia l'aborto, perché è una guerra contro il bambino, un'uccisione diretta del bambino innocente, un omicidio per mano della madre stessa.
E guarda che cosa dice Madre Teresa, questa piccolissima donna davanti al presidente degli Stati Uniti che sosteneva l'aborto. Se accettiamo che una madre possa uccidere persino il proprio figlio nel grembo, come possiamo dire agli altri di non uccidersi a vicenda? Guarda, questo coraggio, invitando gli Stati Uniti in quel momento, 1994, dà qui un segno di cura per i più deboli tra i deboli. Il bambino non ancora nato deve diffondersi nel mondo. Sì, voi diventerete un faro di giustizia e di pace nel mondo. Allora sarete veramente fedeli a ciò che i fondatori di questo paese rappresentavano. Ecco questa seconda chiamata che Madre Teresa diceva era un ordine, un compito. Sono incapaci, diceva Madre Teresa a Gesù. E Gesù rispondeva, proprio per questo ti ho chiamato. Io in te, con te, per te. E con questa fiducia, Madre Teresa andava avanti. La terza vocazione è anche molto importante, questa terza chiamata, la prima chiamata nella sua infanzia, adolescenza. La seconda chiamata quando aveva 36 anni per essere tra i più poveri nel mondo. La terza chiamata era diversa. Questa notte oscura dello spirito che Madre Teresa ha vissuto per anni, pensiamo forse 35 anni, ma come è possibile che una persona immersa nella profondità della miseria umana, poteva continuare con una vitalità così gioiosa, eppure pochissimi sapevano che per tanti anni Madre Teresa aveva comunicato questa gioia radiosa da un cuore immerso in un'oscurità straziante. La chiamata, la terza chiamata di Madre Teresa.

passava attraverso l'oscurità, il dolore, la sofferenza. Ecco che quello che lei stessa dice, essere innamorata eppure non amare, vivere per fede eppure non credere, spendermi eppure essere nelle tenebre più totali. Forse qualche volta anche noi sentiamo, viviamo, sperimentiamo questa oscurità nella nostra chiamata. Ma perché? Madre Teresa, come i grandi santi, doveva passare per una purificazione, proprio come un atto di umiltà. Aveva tanto successo che rischiava perdere tutto. E così il Signore ha usato le umiliazioni, questa oscurità, questa crisi, il fallimento totale, proprio per fare apparire la sua grazia. Come diceva San Paolo, la mia grazia ti basta, la mia potenza ti sarà manifestato pienamente nella debolezza. E questo ha fatto dilatare il cuore, il desiderio per Dio ha cresciuto attraverso l'assenza di Dio. San Giovanni della Croce diceva questo: in questo stato l'anima viva di una sola cosa, la forza di un desiderio insondabile di unione con Dio, di cercare Dio. Dio ha usato questa sofferenza anche per rendere Madre Teresa compassionevole con gli altri. Ecco, abbiamo qui una reliquia del suo sangue. Ha speso suo sangue per gli ultimi della terra. Ma la cosa impressionante che mi aiuta sempre, che Madre Teresa scrive dopo, quando passava per queste oscurità, dolore e sofferenza, c'erano tre cose che mi hanno aiutato. La prima cosa, di non lasciare mai la preghiera, di andare in cappella anche se sentivo nulla, andare a pregare. La seconda cosa, di essere fedele ai miei compiti, al mio servizio, di non lasciare. Tante volte, per esempio, nel matrimonio, quando c'è una crisi, voglio lasciare i miei compiti come padre, come madre. Ma Madre Teresa diceva, dovevo forzarmi di essere fedele a quei compiti. E la terza cosa importante per Madre Teresa, aveva la certezza, quando lei sarebbe uscita di questa oscurità, Dio l'avrebbe usata per una fine più grande. Per coloro che amano Dio, diceva San Paolo, tutto concorre al bene. Ecco, la terza chiamata di Madre Teresa, la notte di oscurità che diventa proprio la forza per un'unione più stretta con Dio, un'unione più stretta con gli ultimi degli ultimi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La Santa Madre di Teresa di Calcutta, che è andato in cielo il 4 settembre 1997, canonizzato proprio il 5 settembre 2016. Abbiamo parlato di tre chiamate: la prima chiamata nella sua infanzia, nell'adolescenza, la seconda chiamata quando aveva 36 anni di dare la sua vita per i più poveri nel mondo, la terza chiamata di Dio proprio nell'oscurità totale, questa notte oscura. Adesso parliamo della quarta chiamata di Dio, proprio una chiamata dal cielo. È bello perché quando una dice che questa persona è in cielo, diciamo che quel santo è nel cielo, ma impressionante, è un santa. Ma guarda che dice Madre Teresa. Se mai dovesse diventare un santo, sarò certamente uno delle tenebre. Sarò costantemente assente dal cielo per illuminare coloro che sono nelle tenebre sulla terra. Ma è un'affermazione straordinaria. Possiamo immaginare la gloria del cielo di essere davanti a Dio notte e giorno. Ma Madre Teresa diceva: se mai divento un santo, io sarei assente per illuminare quelli che stanno nelle tenebre sulla terra, anche in cielo. Madre Teresa vuole questa unione con i più poveri nel nostro mondo. Perché? Diceva questo, Madre Teresa: Gesù ci ha salvati, essendo uno con noi nella nostra condizione e nelle nostre tenebre, una comunione ininterrotta con noi, nel nostro mondo corrotto. Ecco, carissimi, quattro chiamate nell'infanzia e nell'adolescenza. Quando aveva 36 anni, per essere tra i più poveri del mondo, terza chiamata nella notte oscura e la quarta chiamata di illuminare quelli che stanno nelle tenebre in questo mondo, proprio dal cielo. Madre Teresa ci aiuta. Vorrei finire con alcune esperienze personale, come conosceva Madre Teresa, lo vedete anche da questa foto di Madre Teresa. Io ho chiesto una volta a Madre Teresa: come posso io diventare un santo? Lei era conosciuta come un santo vivente e non dimenticherò mai quello che mi ha detto Madre Teresa. Mi ha guardato e mi ha detto: se tu vuoi essere un santo, basta il desiderio. Basta il desiderio. Questo mi ha fatto pensare, perché con il desiderio possiamo fare tutto. Anche io ho lavorato in borsa a Londra, ho tante sono laureato in cinque diverse cose, un dottorato. Perché? Per il desiderio. Ma o il desiderio di essere un santo,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: restano, e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, per l'acquisto delle sante indulgenze, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen.

cari fratelli e sorelle, ora riconosciamo i nostri peccati, i nostri errori e fidiamo al Signore. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato, ci hai donato la dignità di figli adottivi. Guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte

0: io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Concedetemi una breve parola. Come voi sapete, io ho una lunga esperienza in Germania e oggi abbiamo una famiglia dalla Germania che è venuta a visitarci qui a noi, ad Assisi, a partecipare a questa messa. Herzlich willkommen in Assisi. Herzlich willkommen.

Ecco, cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la 23ª domenica del tempo ordinario. Le letture di oggi ci ricordano una cosa molto importante. Siamo responsabili uni degli altri. E Dio ci chiama a vivere nell'amore e prenderci cura dei nostri fratelli e sorelle e a cercare sempre la riconciliazione. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettera il profeta Ezechiele ci insegna che non possiamo essere indifferenti quando vediamo qualcuno allontanarsi dalla strada giusta. No, se amiamo davvero una persona, cercheremo di aiutarla con parole buone, consigli sinceri e correzioni fraterne. Non per giudicare o condannare, ma per aiutarla a crescere e a ritrovare la via del bene. Cari fratelli e sorelle, Dio vuole che siamo custodi gli uni degli altri. Purtroppo, a volte preferiamo tacere quando vediamo qualcosa di sbagliato. Pensiamo che non ci riguardi o che sia meglio non intervenire. Ma il Vangelo ci invita a non essere indifferenti. Con rispetto e amore dobbiamo avere il coraggio di aiutare chi è in difficoltà o sta facendo scelte sbagliate. Nella seconda lettera, San Paolo ci ricorda che il nostro unico debito deve essere l'amore reciproco. Questo amore non è solo un sentimento, è un amore concreto che si esprime nell'ascolto, nel perdono, nella comprensione e nell'aiuto reciproco. Chi ama veramente cerca il bene dell'altro. E nel Vangelo Gesù ci insegna come affrontare i conflitti e le incomprensioni. Egli sa che nelle famiglie, nella comunità e nelle amicizie possano nascere i problemi. Per questo ci indica una strada semplice. Dice che prima parlare personalmente con la persona interessata. Se non basta, cercare l'aiuto di qualcuno che possa meditare. Infine, coinvolgere la comunità. Quindi il dialogo è sempre il primo passo verso la riconciliazione. Quindi, cari fratelli e sorelle, le letture di oggi ci invitano quindi a vivere tre valori importanti, quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto: la responsabilità verso gli altri, l'amore reciproco e la riconciliazione. Quindi chiediamo al Signore la grazia di essere persone che costruiscono ponte e non muri, che sanno correggere con l'amore, perdonare con generosità e promuovere la pace nella nostra famiglia e comunità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non ha ora fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Per mezzo dei profeti. Per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna vissuta sulla carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore. Diciamo insieme:
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione e non di giudizio o di condanna, preghiamo. Signore, insegnaci. Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo. Signore, insegnaci ad amare.
0: Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Ricordiamo le persone che hanno bisogno delle nostre preghiere. Ricordiamo Marta, Edwige, Teresa, Alessandro, Gabriella e i suoi figli, Marianna, Andrea, Antimo e famiglia Crea e Artale. Noi ti preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità da decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al loro volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco di Assisi e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo delle quali tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che
0: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
3: Il corpo e il sangue del Signore Gesù Cristo, tutto questo cosa si muove nel cielo di te. La comunione al tuo corpo, la sostanza del Signore Gesù Cristo, non dimentichi di leggere il cielo, quando è nato, la tua misericordia, il Signore è diffuso.

0: del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.
1: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli è vivere nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, alcuni avvisi. Domani sera alle ore 17:30 abbiamo la preghiera per l'unità dei cristiani a Santa Stefano. Oggi stasera alle ore 21 noi abbiamo adorazione in questa chiesa, magari chi vuole venite e partecipate. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

dei fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: lodato Gesù Cristo e Maria?
1: Sempre si è lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti, fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa, tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati

0: e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quel tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello. Appena ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità, nel modo semplice che possiamo vivere. Questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
1: Ecco, oggi sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, Mladi Fest, qua a Međugorje. Sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria. Lei parteciperà a tutto questo. C'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio. Anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida veramente. Tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Lingua non nazionale, Hindi quello. Se vuole in English, anche.
1: In English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem, la tema, che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia?
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

0: Bentrovati carissimi telespettatori di Mariavision, felicissima oggi di stare qui in questo contesto dove i protagonisti sono i nostri cani, i nostri animali, perché ci sono pure i gatti, in una location bucolica come la Villa Margherita di Trapani. Effettivamente siamo qui oggi per raccogliere la sensibilità di tutta la cittadinanza del territorio al fine di aiutare i cani, che sono cani abbandonati molto spesso. Per evitare il randagismo c'è un'associazione, Gioni Osvaldo, qui c'ho con me la presidente, che è un'attivista incredibile, di grande ammirazione e stima da parte mia, che cerca di salvare tutti gli animali che sono in difficoltà. E le difficoltà sono tante, vero Annalisa?
1: Sono tantissime, perché comunque sono dei cani comunali che vengono tolti dalla strada e poi portarli in adozione, curarli anche nell'animo, soprattutto nell'animo, perché molto spesso vengono presi in situazioni disastrose, quindi dobbiamo non solo curare le loro ferite del corpo, ma quelle dell'anima. Quindi abilitare i cani a una vita in famiglia. Abbiamo una volontaria che si occupa praticamente non solo di aiutare a mandarli in adozione, ma principalmente di prepararli ad andare a casa. Quindi un cane che possa essere compatibile con i simili, in base a questo poi cerchiamo la famiglia adatta. È difficile perché giustamente le istituzioni ci pongono dei freni e molto spesso ci ritroviamo a dover acquistare farmaci, cibo, trovare degli stalli che molto spesso bisogna contribuire con cibo, eventuali spese medie, quindi a volte siamo proprio con le spalle in estrema difficoltà. È per questo che cerchiamo sempre l'aiuto di chi ha quella sensibilità verso gli animali.
0: Ma come si fa a non averla? Tra le altre cose, il lavoro loro è pure quello di recuperare animali che sono maltrattati. Sapete, molto spesso noi ci chiediamo perché alcuni cani sono aggressivi. Ebbene, sono aggressivi perché, come dice Annalisa, che parla di anima, quindi che parla di personalità, di carattere, sono stati così maltrattati e trattati male che nei confronti dell'essere umano, giustamente, hanno un atteggiamento aggressivo, perché hanno vissuto l'essere umano in questo modo. Grazie a Dio invece ci sono tantissime persone, e qui ne abbiamo una rappresentanza incredibile nell'associazione Gioni Osvaldo, ma anche in tutti i volontari, compresi noi del Kiwanis che siamo qui per questo oggi, che hanno una sensibilità incredibile, che comprendono come poter aiutare, come poter dare un piccolo contributo, perché poi alla fine sono gocce, sono però gocce importanti per
1: però
0: voi.
1: Anche quella piccola goccia a noi ci permette di poter andare avanti, perché fondamentale è il lavoro di squadra che l'Arca di Gioni Osvaldo fa, perché siamo delle ragazze, siamo tutte impegnate con il lavoro, con le famiglie, ma dedichiamo parte del nostro tempo a questa causa, perché è importante che siamo un gruppo ristretto ma che lotta ogni giorno contro le istituzioni, contro i maltrattamenti, contro le situazioni di degrado, quindi il recupero di questi animali, tutto quello che concerne un'associazione. Cioè noi non stiamo lì solo, togliamo la popò degli animali e ce ne andiamo. Noi dobbiamo andare oltre, con tutti i controlli preaffido, l'organizzazione delle partenze, la documentazione, l'iter sanitario. È un lavoro immane che spesso non è compreso o viene
0: Annalisa,
1: mal compreso.
0: Ai fini di anche recuperare con questo nostro contributo di Mariavision volontari, vorrei che tu in qualche modo, perché io sono una di queste, ci dessi, quindi pure a me, un feedback o comunque un suggerimento su come psicologicamente affrontare il problema di un animale abbandonato, perché molti di noi dicono no, non lo voglio fare, non mi voglio avvicinare al canile, non
1: perché
0: voglio
1: mi si spezza il cuore.
0: Perché mi si spezza il cuore. Allora, come si fa a vincere
1: si fa,
0: tutto
1: si
0: questo?
1: Fa così, come ho imparato a fare io. All'inizio, giustamente entrando in un canile, cani dentro le gabbie, ti si spezza il cuore, perché pensi che magari tu hai il cane a casa, il gatto a casa, e sai quello che stai dando a quell'animale, vai là e vedi questi cani chiusi nei box. Qual è lo sprone che ti può aiutare a entrare in questo mondo? Pensare che la tua presenza lì può aiutare quell'animale a ricevere quella coccola in più e che può aiutarlo ad andare a casa, quindi a realizzare il suo e il nostro sogno, quello di mandarli in famiglia che possono amare e dare un futuro a questo. queste. Quindi quando tu entri in un canile e vedi quel cane dentro la gabbia, sai che il tuo apporto è fondamentale, perché pure quei 10 minuti al giorno che tu hai per dare una carezza, per portare un biscotto, per portare un giochino, per loro è fondamentale, perché ai nostri cani non manca niente, non solo a livello di cibo, le coperte, i cuscinoni, i giochini, non li facciamo mancare niente. Perché? Perché abbiamo persone che, non dico che ci dobbiamo mettere uno scudo davanti, ma capire che il nostro apporto è fondamentale per dar loro un futuro.
0: Grazie Annalisa Sulameli, grazie del grande lavoro che fate. L'appello è questo: diamo una mano, non parliamo solo di contributo economico, chi può lo faccia, ovviamente è molto gradito, ma parliamo anche di vicinanza, di rete, di creare intorno all'associazione, intorno al canile comunale, intorno al concetto di maltrattamento dell'animale, un territorio unito che emargina le persone che fanno questo tipo di atto sull'animale che è indegno. E quindi siamo, loro si sentono più, come dire, aiutati, sollevati, psicologicamente sostenuti. Questo è un grande contributo che tutti noi, buongiorno, possiamo dare.
1: Io chiudo ringraziando intanto Sabrina Nillu, che ci ha incanalato in questa collaborazione.
0: Sabrina, avvicinati, vieni qua.
1: Sabina, ringrazio quindi il Kivanis, lo Sciascia Bufalino, ringrazio i ragazzi che oggi sono qui presenti, e a finire devo ringraziare i miei ragazzi, senza di loro.
2: Grande Anna,
0: grande veramente. Allora, sono adesso in compagnia di Sabrina Nieddu, che mi conforta la natura provvidenziale di questo incontro tra me e Sabrina, perché mi rendo conto di quanto il Signore mette le strade, le unisce e fa in modo che si incastrano. Sto parlando con un pubblico cattolico che mi capisce sulla natura provvidenziale di questo incontro, perché da quando ho conosciuto Sabrina abbiamo fatto tante di quelle cose, e penso che ne faremo ancora altrettante, e che mi rendo conto che dovevamo incontrarci e volerci bene pure, perché adesso ci vogliamo pure bene.
3: Assolutamente, grazie Sabrina, intanto condivido pieno il pensiero tuo, è stato provvidenziale il nostro incontro, è nato un amore e dall'amore non possono che nascere cose meravigliose. Con tutte le attività che abbiamo fatto con i ragazzi, io sono professoressa all'Istituto Sciascia Bufalino di Erice, e con Sabina abbiamo creato il K-Club, questo club che all'interno dell'istituto ha unito tanti ragazzi, e insieme al Kivanis Club Trapani facciamo tante belle creiamo tante belle iniziative, tra cui quella di oggi a supporto dell'Arca di Johnny Osvaldo, l'associazione che sostiene il canile di Trapani, che accoglie, mantiene e fa adottare i cucciolotti del canile di Trapani. E noi oggi abbiamo organizzato questa giornata in collaborazione e con Annalisa Sugamieri, la presidente dell'associazione, e tutti i nostri alunni, che ringrazio perché di domenica saranno qui con noi tutta la giornata per accogliere e raccontare a tutte le persone che passeranno qui alla Villa Margherita quello che è il lavoro di questi volontari. E la cosa più bella sarà realizzare il sogno della giornata, cioè riuscire a far adottare i cuccioli che abbiamo portato oggi qui. Quindi, cosa dire, ringrazio Sabina Braschi del Kivanis Club Trapani, Annalisa Sugamieli per tutto il lavoro che fanno, che fa lei con i volontari per l'associazione, i nostri alunni per aver dedicato questa domenica, gli alunni dello Sciascia Bufalino per aver dedicato la domenica al volontariato, e anche abbiamo Rugby Elimi Trapani e gli Unbroken. Quindi un'unione di tanti amori che è riuscita a consolidare questa giornata, che spero porti tante cose belle. Quindi ringrazio tutti, ti abbraccio, Sabrina.
0: Grazie
3: mia.
0: A te Sabrina, veramente.
3: Grazie mille.
0: E dobbiamo anche insistere tanto, lo facciamo, lo ripetiamo per tutte le persone che ci stanno ascoltando. Guardate, l'esempio di questi ragazzi che sono qui oggi a sacrificare una bellissima giornata di mare per i cani, per i gatti, per gli animali, deve darci a noi una testimonianza, a noi adulti, deve essere quasi un modello, perché se ci sono ragazzi disposti a fare questo, allora veramente c'è speranza e futuro, che gli animali possono avere un trattamento equilibrato sempre. Dobbiamo creare la cultura del rispetto della natura e dell'animale. e fare in modo che chi invece si comporta male, ecco, diciamo un eufemismo, si comporta male, comunque maltratta l'animale, venga emarginato, allontanato, denunciato, assolutamente portato a ridimensionare il comportamento e anche punito, come grazie a Dio la legge consente di fare.
3: Assolutamente.
0: Quindi uniamoci in questo, uniamoci, perché più la natura come è incastrata con l'essere umano, creatura prediletta, creatura perfetta per il Signore nostro creatore, ok, ma è più è incastrato in equilibrio, più questo mondo è un mondo che può vivere nella pace.
3: Grazie, grazie.
0: Grazie a voi carissimi telespettatori, e naturalmente se mi ascoltate andate al canile comunale, chiedete di Annalisa Sugameli, chiedete di Sabrina Agnetu, chiedete di Sabina Braschi, chiedete delle volontarie dell'associazione Giorni Osvaldo per dare una mano, qualsiasi tipo di mano è la benvenuta.

Sono contento che siamo arrivati alla quinta edizione. Ringrazio Seminario, CSI, Caritas, tutti quanti, perché mi pare una cosa molto molto carina, bella, ma soprattutto vantaggiosa per lo scopo: educare sempre più i nostri ragazzi al volontariato, all'amicizia e alla solidarietà. Quindi sono contento, io faccio con voi adesso la piccola preghiera e poi via allo scatenamento sportivo agonistico.

0: Ci troviamo ad Acireale, una città di 60.000 abitanti tra l'Etna e il Mar Ionio. Una bella città che ospita un patrimonio di cultura, di storia, di fede molto importante. E in particolare adesso siamo in questa terrazza sulla timpa di Acireale, che si affaccia sul mare, un piccolo angolo di paradiso dove spesso i turisti o anche coloro che vogliono prendere un po' di sole o di fresco vengono a visitare. È noto a tutti come viviamo in un contesto difficile dove l'individualismo, l'anonimato, l'indifferenza hanno spesso il sopravvento. E in questo contesto la Chiesa deve trasmettere un messaggio di solidarietà, di carità, di fraternità. Insomma, deve dare un segno di discontinuità. E questa situazione può essere vinta, può essere superata nella misura in cui tutti diamo il nostro contributo, tutti cerchiamo di superare il nostro egoismo, le nostre chiusure e ci apriamo al prossimo. Il Santo Padre Francesco ci spinge molto in questa direzione, ci insegna con le parole ma anche con il suo esempio concreto ad andare incontro verso il povero, verso colui che ha più bisogno, verso colui che ci sta accanto e forse la nostra cecità impedisce di riconoscere e di vedere. Dobbiamo insomma mettere in moto delle dinamiche di fraternità, di carità, perché questa rete di chiusura possa essere spezzata e al contrario possa costruirsi una rete di amore e di fraternità. Da diversi anni il seminario di Acireale ha pensato di istituire una manifestazione che possa essere un segno di solidarietà nei confronti dei più bisognosi e dei poveri. Tutto è nato un po' per scherzo, un po' per gioco, grazie ad alcuni seminaristi appassionati di calcio che hanno pensato di mettere a frutto questa loro passione per realizzare un progetto di solidarietà. Ed è per questo motivo che ci siamo rivolti al Centro Sportivo Italiano e insieme abbiamo creato una rete di solidarietà che ha coinvolto quindi non soltanto degli attori della Chiesa come ad esempio l'equipe di pastorale giovanile o l'Azione Cattolica o gli scout, ma anche delle realtà laiche, civili, come le scuole, come le amministrazioni, le associazioni di volontariato. Ed è in questo modo che abbiamo realizzato una manifestazione di calcio che attraverso delle partite di calcio a 5 mette insieme tutte queste realtà al fine di raccogliere dei fondi per realizzare un progetto di solidarietà. Negli anni abbiamo realizzato piccoli progetti però concreti, fattibili. Per 2 anni abbiamo sostenuto un progetto di solidarietà incrementando il fondo di solidarietà per le famiglie in povertà estrema. Un altro anno abbiamo realizzato un campo a favore di una comunità di alloggio per bambini, figli di ragazze e madre. E un'altra volta ancora abbiamo realizzato una sala multimediale per una casa famiglia. Ecco, sono piccoli progetti però concreti che ci hanno permesso non soltanto di raggiungere questi obiettivi, ma anche di incontrarci, di conoscerci e quindi di fare in modo che realtà diverse possano dialogare insieme per raggiungere un obiettivo, per capire insomma che la solidarietà non si può fare da soli, ma bisogna mettere insieme le forze e dialogare e raggiungere quindi questi piccoli o grandi obiettivi.
1: La carità fa rete. Sì, è da qualche anno che per sensibilizzare la città di Acireale per la solidarietà, per entrare in campo nella solidarietà, si è deciso di creare un'attività sportiva che veda interessate più partner, tra cui i seminaristi e i giovani sacerdoti, l'Azione Cattolica diocesana, gli scout diocesani e quest'anno anche la missione, e gli amici delle missioni, proprio per interessare una partita al fine di sensibilizzare la costruzione di una scuola in Guinea. La sensibilità della città deve partire al di là delle capacità del singolo, ma deve creare una rete, anche questo, una rete per la Caritas. Questa rete che è fatta di diverse maglie, più o meno grandi, piccole, ma che servono a ingabbiare quello che è il fine, che è quello della carità, la solidarietà. Una solidarietà che passa da diversi volti. Come dicevo, ci saranno i giovani di Azione Cattolica, ci saranno i giovani scout che hanno tutta una loro peculiarità, ci saranno i giovani seminaristi preparati al sacerdozio e anche i giovani preti, quindi già che loro vivono un altro tipo di carità. E allora tante maglie, alla fine anche i missionari che hanno varietà, tante maglie proprio per un obiettivo finale che è quello della carità, portare un sorriso, portare un piccolo gesto. La partita vuole vedere proprio queste squadre giovanili, proprio perché i giovani sono forse più sensibili allo sport, ma anche per far dialogare le varie età, grandi e piccoli insieme. Non ci sarà un biglietto d'ingresso ovvio, però perché si vuole sensibilizzare al dono gratuito. Così come gratuitamente questi giovani giocheranno, anche chi verrà ad assistere a questo evento gratuitamente donerà un qualcosa, perché poi la carità passa da piccoli gesti. È come le gocce del mare che circonda, che bagna la nostra bella città di Acireale, che se presa singolarmente è una piccola goccia insignificante, ma se messa insieme crea un paesaggio, un mare sconfinato. E allora le nostre partite non vogliono altro che sensibilizzare questo mezzo dello sport, per dire che anche con l'attività sportiva si può fare del bene agli altri. Si può fare del bene proprio perché è nell'insieme di tante piccole parti che si costruisce una grande rete, una grande maglia.
2: La raccolta fonti che faremo sarà per un evento molto importante per Bisorà. Bisorà è un piccolissimo villaggio dell'Africa, della Guinea-Bissau, dove quest'anno abbiamo visto la povertà, la miseria, abbiamo visto tanti ragazzi che stanno fuori, stanno in mezzo alla terra, e quindi certamente sorgerà una scuola dove questi ragazzi sconfiggeranno l'ignoranza, insomma. E abbiamo preso accordi con il missionario e certamente sarà una bella scuola. Perché? Perché è fatta con intenzioni e soldini di tante persone, di tanti ragazzi, infatti scuola in rete. Ed è bello perché questa scuola in rete non rappresenta una persona, ma rappresentano tante idee che coinvolgono, diciamo così, sono indirizzate a un mondo di sofferenza. E quindi la gioia nostra, che continua, perché continua già da 20 anni a fare scuole dappertutto in questo caso nella Guinea-Bissau. E quindi siamo molto contenti di questa iniziativa, perché noi siamo un pochettino anzianetti e quindi questi giovani che debbono sposare questa solidarietà, ecco che sarà il domani di loro, e andranno a posto nostro e quindi formeranno un solo cuore, perché il cuore è rappresentato dall'amore.

noi da tempo come associazione abbiamo fatto in tantissimi villaggi, scuole, pozzi, centri di salute, perché questo è quello che loro hanno di bisogno. E quindi la solidarietà del cereale è da 20 anni, appunto dicevo prima, e

Rete per la Caritas è un'iniziativa che da tanti anni si promuove in diocesi, si promuove proprio per portare avanti il principio di solidarietà. Proprio su questi concetti abbiamo costruito una iniziativa che vede insieme, che ha visto insieme nel corso degli anni diversi attori presenti, diversi attori sociali presenti nel nostro territorio, che insieme ha in qualche modo sposato quello che per noi è anche un motivo di ritrovarci insieme anche attraverso lo sport. Lo sport può rappresentare un elemento non solo aggregativo, non solo di amicizia, non solo di accoglienza anche dell'altro, ma può rappresentare quell'elemento, quel valore aggiunto proprio che in qualche modo aiuta anche la solidarietà, aiuta anche il contesto della rete. Con un pallone riusciamo ad unire, ad avvicinare diversi mondi, anche distanti tra loro. Lo facciamo con la solidarietà, lo facciamo con tutte quelle associazioni che hanno un carattere sociale, un carattere cristiano e che insieme vedono nella solidarietà quell'elemento che aiuta e che pensa di aiutare l'altro. Questa iniziativa che nel corso degli anni è cresciuta vede nel tempo tante associazioni, dall'Azione Cattolica alla GESCI, alle associazioni laiche che si avvicinano e che vedono non solo nella solidarietà ma anche nello sport un motivo per poter accogliere l'altro, per poter aiutare l'altro. È un modo anche per lanciare un messaggio importante ai nostri giovani. Riusciamo a raggiungerli attraverso lo sport. Oggi lo sport veicola tanti valori e tanti messaggi. Ecco perché in diocesi da anni vediamo nello sport quell'elemento che può aiutare, può avvicinare anche fasce diciamo che molto spesso stanno più distanti o sono magari impegnati, occupati o distanti perché presi da altro. Ecco, questa iniziativa che tra l'altro vede anche nella costruzione il clero diocesano unito proprio nel portare avanti questa attività, credo che può anche se ancora giovane nella sua iniziativa e nel suo percorso, credo che può diventare un elemento importante, una tappa importante e codificata nel tempo, proprio perché così come è cresciuta in questi anni siamo certi che continueremo a crescere e a raggiungere tanti giovani e soprattutto farli innamorare non solo di quello che è lo sport, non solo di quello che è il valore dell'amicizia e dello stare insieme attraverso lo sport, ma anche di farli innamorare anche del concetto della solidarietà, quale principio imprescindibile che deve avere ogni essere umano.

0: competere oggi è fondamentale. Competere per noi giovani significa metterci in gioco, metterci la faccia, scommettere sulla nostra vita. Non significa assolutamente scavalcare gli altri, essere egoisti. Competere significa lottare contro delle difficoltà, avere un ideale, avere una meta da raggiungere. Oggi forse noi giovani dimentichiamo questa cosa, ci adagiamo alle nostre comodità, sullo stile del si è sempre fatto così. Invece un giovane che sia tale veramente deve assolutamente scommettersi, deve scommettere se stesso, la propria vita. Lo sport è assolutamente il luogo ideale dove il giovane capisce che bisogna mettersi in gioco, naturalmente, nel rispetto delle regole chiaramente, senza scavalcare gli altri, però raggiungendo degli obiettivi. E adesso è il momento che noi giovani impariamo a fare questa cosa sempre di più. Il messaggio che vorrei dire a tutti i miei coetanei è quello di non adagiarci, di uscire, di andare incontro all'altro, di essere veramente attivi nella nostra vita, e solo così potremmo davvero raggiungere i nostri obiettivi e farli raggiungere anche agli altri, nella società, nel mondo, nella chiesa, in tutti i posti in cui la vita deve essere vissuta.
1: Se vogliamo in due parole un po' parlare dello scautismo, possiamo definirlo come educazione e servizio. È proprio questo l'idea di fondo dello scautismo: offrire un'opportunità di crescita, di maturazione, di sviluppo all'insegna dell'armonia con se stessi e con la natura. E questo lo spirito di fondo dello scautismo. Lo stesso servizio che gli scout offrono a chiunque incontrano è un servizio di umanità, di umanizzazione, di fraternità. Perché proprio tra gli obiettivi dello scautismo voluti già dal fondatore c'è la fratellanza universale.

0: E questa fratellanza universale si esprime in modo particolare nel servizio, servizio che i più grandi fanno verso i più piccoli, come anche la promessa stessa Scout insegna, come la legge Scout insegna. Ed è proprio questo spirito di servizio che ci permette di entrare anche in relazione con tutte le altre aggregazioni umane, sia religiose che anche laiche, proprio perché l'obiettivo è l'umanizzazione, la crescita dell'uomo, la crescita della persona umana in relazione con tutto ciò che è umano e quindi anche la natura, il creato. E questo nostro servizio rientra in un'opportunità che i giovani stessi vivono, perché è sì un servizio dei più grandi verso i più piccoli, di educazione, ma è anche uno stare nel mondo con uno stile, che appunto è lo stile della fratellanza, della fraternità, dell'esserci l'uno per l'altro, dell'esserci in questo mondo e in questo tempo sempre a servizio. Ecco, è come opportunità che quest'anno abbiamo nella Rete per la Caritas, ecco, è un'opportunità non solo di fraternità intesa come fratellanza universale, ma anche con un termine ecclesiale proprio che è comunione, comunione che diventa appunto missione, missione che si fa carità. E questo rientra benissimo in quello che il nostro fondatore, Lord Baden-Powell, ci ha insegnato, ci ha lasciato come testamento morale per gli scout di tutto il mondo, che può servire a chiunque voglia intraprendere un'esperienza di umanizzazione. Lasciate il mondo un po' migliore di come lo si è trovato. Ecco, questo possa essere un invito per una nuova fraternità, una nuova umanità.
1: Allenarsi, tenere bene il nostro corpo è cosa gradita a Dio, perché il corpo ce l'ha donato il Creatore, con tutte le sue potenzialità, l'energia, la bellezza nel fare grandi atti, gesti atletici. Quando vediamo un grande esercizio dei campioni, tutti penso che vediamo una cosa bella. E le cose belle le ha fatte il Signore, ma non solo Lui. Lui insieme vuole che noi le facciamo insieme a Lui, e dunque se un atleta non si allena, non segue la disciplina, che comporta molto sacrificio, non può arrivare a fare gesti molto belli. Qui siamo nel calcio, chi non ha visto dei gol di grandi tiri al volo, grandi rovesciate in aria, insomma, grandi colpi di testa, ecco, sono gesti atleticamente bellissimi che dicono la collaborazione tra Dio che ci ha dato un corpo e noi che lo teniamo bene, lo alleniamo. E anche quando questo corpo non fosse perfetto, anche quando questo corpo fosse o invecchiato o ha una difficoltà, questo non vuol dire che noi abbiamo di meno. Anzi, sappiamo, per esempio dai famosi giochi paralimpici, quanto bello ed eccezionale sia stimolare di più la mente, stimolare di più il cuore, i sentimenti, comunque, come dice il Papa, per vincere. Se dobbiamo pareggiare è perché non abbiamo saputo fare di più, ma noi vogliamo vincere. E vincere ci ricorda Gesù, che ha vinto la morte, dunque ogni cosa brutta, ogni cosa negativa. Noi siamo qui per vincere, siamo qui per vincere una piccola partita, ma in verità vogliamo vincere la povertà di chi non ha nulla, i bambini che non hanno un medico, che non hanno un insegnante. Così come sappiamo che accade sia nella lontana Africa, dove tanti nostri missionari vanno, e anche dalla nostra diocesi, ma molto spesso anche in alcuni nostri quartieri, dei nostri paesi, non hanno tutto quello che sarebbe bene che avessero: una vita dignitosa e una educazione dignitosa. Continuiamo dunque, perché questo incontro porti gioia e fraternità attorno a noi.

0: Frate Marco è un cuore di questa festa, fa parte del convento di Santa Maria degli Angeli ed era qui con noi mentre ascoltava queste testimonianze di queste famiglie, del loro dolore ma anche della loro speranza. Vero, Frate Marco?
1: Beh sì, indubbiamente. Certo, davanti al dolore noi rimaniamo sempre... rimane un mistero e tante volte, ecco, chi non ci passa soprattutto è difficile poi avere una parola, ecco. Noi sappiamo che Gesù Cristo, appunto proprio per questo, una parola ce l'ha messa proprio passando attraverso questa sofferenza, e allora ecco, è virtù della fede nella Pasqua, anche così, che abbiamo ascoltato le cose che queste famiglie ci hanno detto, ecco, veramente la fede nel paradiso, no? La fede nella vita eterna, nel fatto che tutto non finisce qui, che abbiamo una vita e che è eterna, ecco, e io, ecco, ascoltando queste testimonianze, ecco, ho gioito di questo fatto, del vedere che il dolore non viene tolto con un colpo di spugna, ma la fede, il Signore ti permette di entrarci dentro, e poi, ecco, questo si vede anche come poi, ecco, come dice anche quella parola del Nuovo Testamento, poi si diventa consolazione anche per chi soffre, ecco, delle stesse afflizioni, si può diventare anche consolazione attraverso la testimonianza di una sofferenza vissuta poi alla luce della Pasqua. Ecco, io ho sentito questo, ho ascoltato la Pasqua, ecco, la fede nella risurrezione.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Accanto a me Fra Massimo, prefetto della Basilica di Santa Maria degli Angeli qui in Assisi. Fra Massimo, è una manifestazione bellissima. Ieri sera abbiamo assistito ad un'immagine stupenda, preziosa, di questa processione di fiaccole che andavano verso l'esterno e che adesso commenteremo anche insieme. Ma esattamente come nasce la festa degli angeli?
1: Un po' difficile da spiegare. Nasce da un evento tragico, della morte di tre bambini.

0: bambini residenti qui a Santa Maria degli Angeli sono morti per circostanze diverse nel giro di pochi mesi. E, un po' ispirato e spinto anche dalle parole di Benedetto XVI, che parlando proprio a delle famiglie che avevano perso dei figli e avevano quindi bambini in cielo, che diceva di non lasciarsi irretire dal dolore. Quindi non lasciarsi schiacciare proprio dalla sofferenza. Allora, spinto da queste parole, ho avuto, diciamo così, l'illuminazione di fare questa festa degli angeli, visto che ci troviamo proprio nel luogo anche dedicato agli angeli, alla Madonna Assunta in cielo, quindi Santa Maria degli Angeli, ecco, di ideare questa festa dedicata proprio ai bambini in cielo e alle famiglie che ancora, ecco, sono in pellegrinaggio qui sulla terra, proprio per non lasciarsi irretire dal dolore. E questo è il primo anno, questo è il terzo anno, la terza edizione. Il primo anno, 2011, l'abbiamo iniziato proprio con la festa degli angeli custodi il 2 ottobre, proprio a ridosso della solennità di San Francesco. È stato un bel successo, sia di tempo che di persone che hanno partecipato, e da lì, insomma, abbiamo voluto continuare, vorremmo farla tutti gli anni, l'ultima domenica di settembre. È stato un bel momento. La festa è strutturata in una maniera molto semplice, ecco, il cuore di tutta la festa è la celebrazione eucaristica che abbiamo la domenica mattina con i bambini vestiti da angioletti che partecipano e fanno da corona intorno all'altare. E ovviamente ogni celebrazione eucaristica sfocia nella festa, quindi il pomeriggio abbiamo dedicato il pomeriggio proprio alla festa, animazione per i bambini, e con un momento molto bello che è il lancio dei palloncini, dove con questi palloncini vengono attaccati delle preghiere, dei biglietti che i bambini scrivono per gli amici che hanno in cielo, per i fratellini oppure per i genitori, ed è molto bello, molto commovente. E solo dall'anno scorso abbiamo inserito nella festa il rosario, perché ci sembrava giusto e doveroso che nel santuario dedicato alla Vergine, ecco, ci fosse un momento in questa festa particolare proprio per lei, per la madre di tutti noi. E già noi questa iniziativa la facciamo da 10 anni, il rosario del sabato sera, e allora abbiamo voluto inserire questo momento dedicandolo ai bambini, quindi animato dai bambini, come avete potuto vedere anche ieri sera. E è un momento molto partecipato, ecco, ieri c'erano più di 2000 persone, abbiamo distribuito più di 1000 flambeau, quindi è stato veramente molto bello e sentito.
1: Abbiamo visto ieri sera la commozione di tantissimi genitori presenti che, illuminati dalla preghiera, erano realmente vicini a loro angioletti in cielo, e abbiamo anche, vedremo adesso qualche immagine della processione di ieri sera, abbiamo avvertito come la presenza dello Spirito Santo possa realmente in qualche modo elevare questo dolore che è immane. Cosa c'è di più grande di un dolore per la perdita di un proprio figlio? Credo che non ci sia una cosa che si possa equiparare. Adesso, tra non molto, andrà la messa, quindi i bambini durante la messa sono angioletti.
0: Alcuni sono vestiti da angeli e altri portano la maglietta della festa e sono intorno all'altare a fare da corona e a rendere più gioioso il momento celebrativo, come Papa Francesco ci chiede di fare, proprio essere cristiani gioiosi, ovviamente dentro, interiormente, ma poi si deve esprimere anche esteriormente.
1: È proprio così, la lascio perché capisco che dobbiamo organizzare tutto il resto. Ma un aneddoto, mi puoi raccontare qualche aneddoto che riguarda le scorse edizioni?
0: Guarda, una cosa simpatica è successa con i palloncini. Lanciando i palloncini l'anno scorso, uno di questi palloncini è stato raccolto a quasi 1000 chilometri di distanza, a Udine, e da un boscaiolo che faceva legna ha ritrovato questo palloncino e si è commosso leggendo la preghiera del bambino che l'aveva scritta, ci ha chiamato, ci ha risposto tramite email, e forse quest'anno è anche qui alla festa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: siamo con una bellissima famiglia. Accanto a me Stefano, Beatrice, Elena Sofia, la piccola Elena Sofia. Di dove siete?
1: Siamo qui di Santa Maria degli Angeli.
0: Partecipano alla festa degli angeli per...
2: Perché noi ci sentiamo molto coinvolti in questa festa, molto. Ci abbiamo degli amici che hanno degli angioletti in cielo e noi ci siamo trovati qui per caso, però noi siamo vicini agli angeli quando partecipiamo a questa festa tutto l'anno, ma in particolare questa giornata. E quindi speriamo che chi partecipa a questa festa si senta vicino al proprio angelo custode.
0: Avete detto che avete qualche amico, qualche parente, sì, il cui figlio è in cielo.
2: Sì, mio nipotino, figlio di mia sorella, i loro bimbi e mio padre.
0: Come questa festa e questa unione delle famiglie può aiutare una mamma, un papà che ha perso un bambino? In che modo?
2: Devono credere, avere fede, la speranza è sempre con loro e che la vita su continua e che i loro angeli sono comunque vicino a loro, sempre.
1: Sì, è vero, il loro spirito non morirà mai, quindi sono sempre vicino a loro e li aiuteranno sempre ad andare avanti.
0: La piccola Elena Sofia ha scritto qualche messaggio da mandare questo pomeriggio?
3: Beh, volevo mandare un messaggio al mio cugino che è morto e ora è in cielo, però gli volevo dire che comunque anche se lui è lontano a me e io sono lontano a lui, è sempre accanto a me, come se è ancora con me.
0: Ma tu te lo ricordi, giocavi con lui da bambina ancora più piccola?
3: No, perché è morto dentro la pancia della mamma e quindi neanche l'ho conosciuto io.
0: Grazie.
4: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Franco Federico. Vedete tante famiglie con i loro figli che vogliono essere qui presenti, vogliono dare la loro testimonianza, perché sono proprio bambini che questo pomeriggio invieranno al cielo di Assisi i messaggi diretti dritto dritto a Gesù, in modo che per intercessione del Santo San Francesco arrivino al suo cuore. Dunque la prima domanda, Federico, cosa domandiamo a Gesù questo pomeriggio?
1: Che
0: gli angeli
1: ci guidino.
0: Bene, mi sembra un'ottima preghiera. E la mamma cosa chiede invece?
2: Io chiedo che a noi ci dà sempre tanta forza sia il nostro angioletto che tutti gli angeli che sono in cielo, e anche il nostro Manuele ci fa sempre stare con il sorriso, perché nei suoi nove anni di vita non ha mai mostrato dolore nei momenti più dolorosi, è stato sempre sorridente e pieno di gioia.
0: Chiediamo al pubblico chi è Emanuele.
3: Emanuele è un bambino diciamo appena 3 mesi, hanno scoperto una malattia e quindi è stato un lungo cammino. Come genitori, come diciamo chi ci ha assistito, insomma, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare per insomma farlo tornare, insomma, per guarire dalla malattia. E è stato un bambino speciale perché in ogni posto dove siamo stati, specialmente anche diciamo nei periodi in cui è stato anche ricoverato, ha lasciato un segno. E proprio, insomma, è stato un bambino eccezionale, speciale, e anche insomma, ecco. E noi tuttora, insomma, diciamo, siamo rimasti in collegamento con anche, diciamo, i medici, e ogni tanto, insomma, anche quando ci sentiamo, insomma, ci ricordano, insomma, della figura di Emanuele.
0: State vedendo la commozione di questi genitori, la sofferenza che c'è dietro una malattia e alla perdita di un proprio figlio. Noi come Maria Vision, come televisione cattolica che continuamente prega per tutte le richieste, per tutte le intenzioni che arrivano presso la redazione, giornalmente sono centinaia, ci uniamo con voi a questo dolore, e in questo momento credo che lo facciano anche tutte le persone che vi stanno guardando.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

0: Fabrizio, Gabriella e Andrea. Ci sarebbe anche Simone, però sta lavorando il piccolo Simone, sta donando, regalando, impacchettando il
1: pane degli angeli e la magliettina.
0: Cos'è il pane degli angeli?
1: È un pane che è fatto con della cioccolata e la glassa sopra, un panino che viene offerto a delle persone, alla gente che frequenta questa festa.
0: Ma infatti chi è la gente che viene e che partecipa, che desidera in qualche modo essere vicino a tutti a tutte queste famiglie e quindi agli angioletti in cielo? Chi sono?
2: Sono la maggior parte la gente del paese che sente questa festa a seguito dei 3 eventi tristi che sono successi in maniera molto ravvicinata, di 3 bambini che sono andati in cielo. E tra cui uno è il nostro figlio
1: Alessandro.
0: Questo mi trova impreparata, quindi per voi è particolarmente sentita questa festa?
2: Sì, sicuramente. E niente, lo scopo di questa festa è quello di stare insieme, di vivere una giornata insieme a tante altre famiglie e mangiare insieme, sorridere e pensare ai nostri angeli.
0: Una famiglia che perde un bambino e che riesce, grazie alla speranza che dà Gesù, a viverlo con questo sorriso con il quale voi oggi ci state accogliendo, è una famiglia santa, una famiglia cristiana.
1: Beh sì, non è semplice andare avanti dopo la perdita di un bambino, però noi dobbiamo ringraziare molto Padre Massimo.
0: Fra Massimo, lo abbiamo sentito poc'anzi, il prefetto della Basilica di Santa Maria degli Angeli, che ha ideato, che ha voluto fortemente questa festa e grazie alla quale queste famiglie oggi vivono con la gioia in Cristo la perdita del loro bambino.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti, benvenuti a tutti e bentornati, fratelli e sorelle, in Dolce Sentire. Perché è una melodia quella che è protagonista di questa trasmissione. La melodia è la voce di Roberta. Grazie per essere ancora tra di noi, con la musica naturalmente del nostro Paolo. Grazie perché date una testimonianza della vostra fede attraverso questo servizio che rendete a Maria Vision, ma io direi a tutti noi, a tutti voi che ci state guardando, perché chiunque vuole ascoltare un canto del suo cammino spirituale che lo ricorda, lo riporta nel passato, presente, recente, remoto, non ha importanza, ma un canto liturgico che vuole riascoltare o dedicare, questo è il momento per farlo, perché Roberta e Paolo ve lo dedicano e ve lo propongono. E allora chiamate allo 071 7501 707 per richiedere tutte le vostre canzoni. Già, come è solito, arrivano già prima, perché oramai è un appuntamento fisso, Dolce Sentire, del lunedì sera, delle 8. E dunque dedichiamo subito a Maria di Monte San Pietrangeli Canto a te Maria, e per un'amica che è molto malata. Roberta, canto a te Maria.

0: E poi la strada dell'eccomi, la strada del sì, il sì di Maria. Noi siamo nel luogo privilegiato dove questo è accaduto, è il luogo della Santa Casa di Loreto, quindi il luogo che ricorda la reliquia, che ricorda esattamente quel sì, quell'eccomi, quella disponibilità totale che la Santa Vergine diede senza sapere che sarebbe diventata la Santa Vergine, senza sapere quello che le sarebbe accaduto. Anzi, se ricordiamo perfino la storia di Maria, Maria non era promessa sposa, il che significava all'epoca che era in una fase di conoscenza, ovviamente era assolutamente vergine, per cui come poteva concepire un figlio fuori dal matrimonio? E le donne all'epoca per rimanere incinte prima del matrimonio erano lapidate. Questo è quello che rischiava Maria. Eppure, malgrado tutto, quindi malgrado quello che avrebbe pensato Giuseppe, malgrado quello che se le sarebbe potuto accadere socialmente, civilmente, non so, tutto quello che noi oggi diremmo i nostri mai, i nostri sei, i nostri perché, i nostri no, i nostri forse, le nostre detita, siamo sempre condizionati da mille compromessi che non appartengono all'unica verità e soprattutto alla vita, perché il cuore nostro sa qual è quella verità. E ce la perdiamo nel frattempo la vita. Prendiamo esempio da Maria, veramente questo canto finale, questo verso
1: Maria si è
0: finale.
1: affidata completamente. Maria ha avuto fiducia, una fiducia anche a costo della morte, no? Vogliamo dire oggi. Maria si è affidata completamente, quindi dobbiamo avere lei come modello, fidarci, fidarci.
0: Bello. Bello, si fa, si cerca, si tenta tra mille intoppi, però
1: Ci
0: ci
1: proviamo, ci
0: proviamo.
1: proviamo.
0: Fiorella da Prato chiede, Uomo di Galilea, che è un canto che sicuramente tutti conoscete di Rinnovamento dello Spirito, un canto storico del movimento. Uomo di Galilea che passando vai, uomo di Galilea che passando vai, in genere viene cantato proprio durante il passaggio del Santissimo tra la folla che desidera essere benedetta, guarita, liberata, inginocchiata, prega e il Santissimo passa attraverso naturalmente il sacerdote. Uomo di Galilea è dedicata infatti alla santità dei sacerdoti ed è Fiorella di Prato che la chiede.
1: Se la sai, la canti con me, eh?
0: Come no?
1: Ecco.

0: molto bella, perché abbiamo tutti bisogno di essere guariti. Io ho tante paure, tante ansie a volte, no? E grazie al Signore che sono riuscita a venire fuori da tanti momenti di scoraggiamento, di depressione, così, nella mia vita, Però ogni tanto qualche piccola ricaduta c'è, quindi ho sempre bisogno che il Signore torni sempre a guarirmi, a toccarmi. E ti prego di guardarmi.
1: E tutti abbiamo bisogno di questo. Io penso che non ci sia un momento della nostra vita in cui ci possiamo ritenere totalmente sicuri della nostra fede, perché la nostra fede ha bisogno continuamente di conferme. Ovviamente la vicinanza ai sacramenti, così come la frequentazione dei gruppi, il canto di lode, il vivere quotidianamente con la carità o i gesti e le testimonianze della propria fede aiuta e alimenta, in qualche modo guarisce. Però c'è sempre un momento in cui si cede, c'è sempre un momento in cui non si è convinti, c'è sempre un momento in cui c'è un silenzio, non si sente più la vicinanza di nostro Signore. Io credo che questo accade sempre, sì. Il deserto.
0: Anche Madre Teresa aveva momenti di aridità.
1: Per decenni?
0: Sì, sì, sì.
1: Per decenni lo ha sentito e intanto faceva i miracoli che faceva.
0: Chiediamo a Madre Teresa di aiutarci a tutti quanti, a darci la forza sua, che è riuscita a portare avanti tutto quello che ha fatto nonostante vivesse veramente anche gli inferni nel cuore.
1: Certo, anche perché quando si è in prima persona al centro di una missione, è diverso di una vita più contemplativa, quindi di una preghiera nelle mura della propria casa o della propria cella, secondo. E quando sei nel mondo e devi testimoniare Gesù, credo che sia più difficile, perché ti scontri più facilmente. Non lo so, penso, probabilmente sì, è difficile anche la vita contemplativa. Però il mondo è mondo, il mondo è i suoi limiti.
0: È la differenza fra il Tabor e lo scendere dal Tabor, no?
1: Sì.
0: Quando uno è in contemplazione, cioè è una grazia che hanno alcune contemplative di stare lì sul Tabor, e quelli pregano per quelli che devono lavorare,
1: certo,
0: nel mondo, perché ovviamente anche Santa Teresa del Bambino Gesù la chiamavano la missionaria di quelli che vanno in giro. Lei, stando dentro, pregava, e la sua preghiera era di aiuto a quelli che...
1: Certo.
0: Quindi ci vuole l'uno e l'altro, no?
1: Sì, sì,
0: La preghiera, e l'azione e la contemplazione.
1: E questa era una cosa che diceva anche Padre Pio, tantissimo.
0: Sì, tanto.
1: Lui non perdeva una giornata, stava le ore al confessionale, però no, si liava dalla preghiera o da tutto quello che significava stare vicino a nostro Signore. La preghiera, ecco, il vocabolo che poi diventa la chiave di accesso e dunque la via, un vocabolo che diventa la via per arrivare a nostro Signore. La preghiera. Io voglio ultimare questo, diciamo, primo momento con una riflessione che appartiene a un libro di Padre Pio, Un pensiero per ogni giorno dell'anno. Ci vediamo tra qualche secondo con Gesù e la Samaritana, che è stata chiesta da Claudia, da Loreto, dedicato a tutte le persone che avvertono nel cuore la sete di Dio. Ma vi lascio, prima di ascoltare Gesù e la Samaritana, con questo pensiero. Quando si passa dinanzi a un'immagine della Madonna, bisogna dire: ti saluto Maria e saluta Gesù da parte mia. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati e ascoltiamo subito Gesù e la Samaritana, la richiesta Claudia da Loreto, ed è dedicato a tutte le persone che avvertono nel cuore la sete di Dio.

stupenda il testo, è stupendo il testo, le parole. Sono qui, dice Gesù, no? Conosco il tuo cuore e con acqua vita viva io ti disseterò. Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò e nessun male più ti colpirà. Io quando penso a questi testi, oltre che molte frasi sono tratte dalla Bibbia, penso però sempre al cuore dell'uomo, perché la musica è l'espressione più bella, come la danza, dell'uomo, dell'essere umano. Allora nel suo testo e nella sua poi analisi melodica, che diventa analisi armonica, perché le armonie, cos'è la fonte di un canto? Sono le sue armonie, i suoi ritmi. Ecco, diventa veramente espressione di quello che il cuore vuole dire. E non è più un modo di dire, ma è una realtà. Perché quando un cuore si commuove ad una melodia,

0: a questa intersecazione, quasi simbiosi tra melodia col testo, non è solo un cuore sensibile, è un cuore che viene smosso da un cuore che ha creato, cioè sente questa vicinanza, non pensi?
1: Sì, io credo che la musica sia il linguaggio forse più alto dell'amore. Io penso che Dio stesso sia musica, nel senso Dio è tutto, no? Qualunque forma d'arte comunque è Dio, e qualunque dono è Dio che ce lo dà, qualunque cosa ha creato è Dio. E la musica tocca delle corde, fa vibrare proprio le corde dell'anima in modo particolare, credo forse ancora più di altre arti. Magari la pittura, sicuramente anche un'immagine sacra, bellissima, può convertire, può riuscire ad arrivare nell'anima. E a volte dove non arrivano le parole arriva anche una melodia che ispira il Signore, perché in quel cuore lì magari c'è bisogno di quella melodia lì. Credo che sia una chiave in più, un linguaggio alternativo anche alle parole che Dio ha. Tra i tante forme in cui lui parla anche con la melodia.
0: È così, è proprio così. Bene, adesso noi ti vogliamo fare una sorpresa, la vogliamo fare a voi, vogliamo dedicare a voi una canzone, perché voi che siete venuti qui e avete detto il vostro sì, e vi siete messi a disposizione di nostro Signore, come tu mi vuoi Signore io sarò, dove tu mi vuoi Signore io andrò, che è un po' la missione di Maria Vision. Ecco, vi vogliamo dedicare, tutti noi di Maria Vision, come tu mi vuoi, e la cantiamo.
1: Grazie.
0: Insieme.
1: Sabi, guarda, sto un pochino giù di voce, quindi tu, ecco, questa io ti potrò aiutare se posso, ma sei bravissima, quindi dovete sapere che Sabi è una cantante, quindi
0: no.
1: Lo è, bravissima, sentiamo la sua voce.
0: Però sono felice di dedicarla a voi.
1: Grazie Sabi, grazie.

0: bellissima, brava Savi, brava, brava, brava Savi, grazie. Grazie, un bellissimo regalo.
1: Dedichiamo naturalmente anche un messaggio di Padre Pio. Vediamo cosa ci dice. Salvare le anime pregando sempre. Io ho fatto al Signore la seguente preghiera. Signore, fammi morire, anziché trovarmi presente a coloro nell'atto di offenderti. E questa è una preghiera che io sento tantissimo e credo che in qualche modo dobbiamo tenere sempre presente tutti. E si collega a questo brano. L'atto di offendere non significa solamente dire una parola fuori posto, significa anche non essere dove il Signore ci vuole, significa anche non fare quello che il Signore ci chiede, significa anche non diventare quello che il Signore vuole noi siamo.
0: È vero, è vero. Io purtroppo questo errore tante volte non l'ho fatto perché cioè, mi rendo conto che quante volte il Signore mi ha mandato segnali e io lì sorda,

0: Ardita magari a voler fare quello che dicevo io, però poi vince il Signore, vince
1: E meno male.
0: sempre. Con le buone, no, grazie a Dio. Poi voglio dire, comunque sia, il progetto che Dio ha su ognuno di noi.

0: tanti per fare qualcosa di bello per lui. Spero che nella mia vecchiaia, nella mia anzianità, vorrà usarmi.
1: Io credo che oramai lo stai facendo, però certo ciascuno di noi conosce la propria coscienza. I treni persi un po' tutti. Che se il Signore lo ha permesso, sì, sicuramente nel libero arbitrio che l'essere umano ha, avrà compiuto quell'atto di superficialità o di imprudenza o di mancato discernimento che non gli ha fatto comprendere la volontà di nostro Signore nella nostra vita, e questo sicuramente ci sta. Però allo stesso tempo, nella sua grande misericordia, credo che Dio poi ci ridà queste possibilità in tempi diversi, in modi diversi, però se il suo progetto da qualche parte poi...
0: Sì, è vero, ti incanala comunque.
1: È vero,
0: sì.
1: Lo amo immaginare così.
0: È vero, perché una volta rimasi impressionata perché una persona mi disse, io perché avevo iniziato magari in un cammino in una determinata realtà, poi non mi sentivo più di continuare lì, sentivo che non era la mia strada, no? Però questa persona mi disse, sappi però che il Signore ti manda il treno, se tu perdi il treno dopo hai fatto, Io rimasi così, allora pensavo, dico, oddio Gesù, ma tu che sei? Ho perso il treno. Poi pensavo, ma se Dio è padre, non può essere che mi manda il treno una volta, se perdo quel treno poi addio finito, no? Fino alla fine della mia vita, cioè, mi manderà magari, non so, un cavalluccio, un asinello, ma qualcosa mi manderà. E infatti me l'ha mandata.
1: Una volta ho sentito la testimonianza di Gloria Polo, mi viene in mente mentre parli, e diceva questo, dice, il Signore sta lì poi ti chiede conto, no? Come dice nella parabola dei carismi, dei talenti, ti chiede conto delle cose che Lui ti ha chiesto, ti ha messo davanti, ti ha fatto in qualche modo, ti ha organizzato nella vita e tu non hai agito. Ti chiede conto. Mamma mia!
0: Questo è l'anno della misericordia, quello che si inoltrerà, e quindi noi sappiamo che comunque un padre aspetta anche il figlio più scapestrato, è sempre lì ad accoglierlo, come la parabola dei vignaioli, anche il vignaiolo dell'ultimo momento, lui è grande e non dobbiamo fare come quei fratelli, no? Come tipo il figlio il prodigo che magari è invidioso del fatto che dice si è comportato male, tu adesso gli dai le stesse cose, no? Però Dio dice tutto quello che è mio è tuo, però dobbiamo gioire perché il figlio che si era perso è ritornato, e io penso che è quella la figura che dobbiamo avere di Gesù, è quella lì fino alla fine, lui ci sta aspettando.
1: Bene, io invito nel frattempo chi ci sta seguendo in questo momento di chiamare 071 7501 707. Qui ci sono Roberta e Paolo che vi danno la possibilità, come in un Jesus Box, così mi piace chiamarlo, di offrirvi la canzone che desiderata ascoltare, non di musica leggera, bensì liturgica, religiosa, del vostro movimento a quale appartenete. E potete anche dedicarla, potete dedicarla ad una persona in particolare, al vostro gruppo, al vostro coro, alla vostra sposa, al vostro sposo. È un'occasione, credo, irripetibile, anche perché questa disponibilità oggigiorno non si trova. Se te la vuoi cantare la canzone, te la canti, ma chi te la canta è più raro. E poi sono anche momenti, direi, che ci consentono di riflettere, come spesso facciamo con Roberta, su il nostro cammino, la nostra fede. Non vogliamo catechizzare niente, perché non siamo in grado, né io né Roberta.
0: Ma figurati, ogni tanto magari dico pure qualche
1: piuttosto viviamo però con voi e ci confrontiamo sul nostro cammino, quindi, come dire, è un'esperienza diretta, un confronto diretto di chi siamo e di qual è la via, qual è il cammino che perseguiamo o ci proviamo. Bene, vedo che arrivano altre richieste di canzoni, ma io vi lascio per qualche secondo di pausa.

preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci bentornati, nel frattempo sono arrivate quattro richieste di canzoni, quindi preparati, riscalda i motori. Alberto da Brescia chiede una canzone dedicata a San Francesco, sorella Sole e fratello Luna, e la vuole, grazie, dedicare a tutta Maria Vision perché siamo angeli custodi.
1: Grazie. Allora facciamo, guarda, io faccio la prima strofa, poi la seconda strofa
0: la faccio, va bene,
1: passo il microfono.
0: Va bene.

0: Gabi.
1: No, grazie a te. Bravissima. Perché questo è veramente un canto che appartiene a tutti, appartiene ad ogni generazione, ad ogni cultura musicale e direi anche ad ogni movimento chiesastico. Non c'è una persona che non sia stata almeno una volta in chiesa e non si sia commossa davanti a Dolce Sentire, che poi dà il titolo anche a questa nostra trasmissione.
0: Sì, sì. Questa sera ho cambiato le parole in sia laudato, perché chiedeva proprio la preghiera della lode, allora ci ho messo sia laudato. Generalmente iniziamo con Dolce Sentire, ma comunque la stessa canzone, perché qui manca una strofa, in realtà cominciava proprio con sia laudato.
1: Ma questo giusto per dirvi che siamo in diretta televisiva, perché qui si improvvisa tutto,
0: può succedere
1: il cambio di microfono,
0: succede di tutto. Sì.
1: E questo è il bello della diretta. Allora, Giuseppina da Verona, che saluto con tutto mi corazon, te lo dico in spagnolo, tanto oramai tu parli spagnolo come noi, resta accanto a me, non so se ce l'abbiamo. Allora, lo dedica con tanto affetto a tutti noi di Maria Visione. Io ringrazio sia il primo Alberto sia Giuseppina per queste dediche a Maria Visione, che naturalmente comprende anche voi.
0: Grazie.
1: Perché oramai voi siete Maria Vision.
0: Grazie, è un onore meraviglioso.
1: È un onore stare con lei.
0: Con lei. Qui canti anche tu, mi raccomando.
1: Sì, sì. Spero di conoscerla. Comunque resta accanto a me.
0: Proviamoci.
2: Molto veloce questa canzone, molto allegra.

0: Bello, Giuseppina, resta accanto a noi.
1: Magari un'altra volta lo faremo ancora meglio, perché magari dopo tanto tempo alcuni canti magari...
0: Alcuni canti sono un po' datati, però questo è un canto allegro e ci voleva anche per variare. Grazie Giuseppina, dovunque tu sia, ma so che ti trovi bene, so che stai meglio e quindi un grande abbraccio e bacio. Giuliana da Loreto. Mi sembra di conoscerla, Giuliana da Loreto.
1: Vagamente.
0: La mia anima canta. Ce l'abbiamo?
1: La mia anima canta. Ce l'abbiamo?
0: Allora, Giuliana la dedica a tutte le persone sofferenti, ai loro cuori e alle loro povere anime tristi. Mamma mia, quanto è brutta un'anima triste. La tristezza, Giuliana c'hai proprio ragione, guarda. La tristezza è... È come dire,
1: è tenebra.
0: Tappare
1: è tenebra.
0: Un cuore. Togliere
1: sì,
0: ogni.
1: Dobbiamo toglierci
0: ogni
1: sì.
0: Linfa, ogni voglia di fare. Mamma mia!
1: Non è facile, magari.
0: Non siate tristi per nessun motivo. Per nessun motivo, soprattutto se poi sono pure pretestuosi i motivi.
1: Adesso speriamo di cantarla bene, Giuliana. Proviamo?
0: Sì, magari facciamo un ritornello e una strofa.
1: Non è la tonalità. Sì, ok. Ok, ci siamo, dai.
0: Ci siamo, Giuliana da Loreto, per tutte le persone sofferenti, per i loro cuori, le loro povere anime tristi.
1: Io, la seconda parte, la mia gioia nel Signore, se tu la ricordi bene, aiutami.
0: Sì, il problema è...

0: abbiamo provato, magari
1: sì,
0: un'altra volta
1: scusaci,
0: la faremo.
1: Scusaci Giuliana, io non la conoscevo, però sei bravissima Roberta, perché riesci comunque nella tua performance, tu sei una donna di spettacolo, te lo voglio dire, perché adesso il fatto che lo dedichi a Nostro Signore, chapeau, però sei una donna di spettacolo, cioè riesci a reggere qualsiasi situazione, Paolo con te che ti segue in maniera mirabile.
0: Ma anche tu, se io ti avessi conosciuto anni fa, quando magari cantavo per lavoro e ti avrei chiamata senz'altro a farmi...
1: le improvvisazioni vocali.
0: Sì, perché te come presenti tutto, showgirl, completa, sei una showgirl.
1: Bene, allora Laura da Loreto. Lei ci chiede abbracciami Gesù, non so se noi l'abbiamo, forse no. Laura da Loreto, non è che potresti anche aiutarci a capire se c'ha un altro titolo? Perché non siamo riusciti nel nostro qua mega computer, qui abbiamo il cervello della...
0: Io conoscevo
1: della...
0: una canzone che fa ti prego abbracciami Gesù, però non so se
1: potrebbe essere questa
0: in
1: Laura.
0: Un titolo, non mi ricordo il titolo della...
1: Ti prego abbracciami Gesù. Se è questa Laura, chiamaci e dici esattamente il titolo, perché Abbracciami Gesù non esce, non lo troviamo nel nostro indice analitico, però è bellissima la tua dedica, perché vuoi dedicarla a tutti i tuoi amici che possono sperimentare l'amore misericordioso di Gesù, quindi assolutamente bisogna trovare il titolo giusto e cantarla, perché tutti ci uniamo alla tua dedica, dedicarla a tutte le persone che vogliono incontrare Nostro Signore. Non so però se possiamo fare per lei qualcosa che possa sostituire, nel frattempo
0: forse
1: che ci
0: l'amore
1: pensate.
0: L'amore del padre potrebbe essere l'amore del padre, prova.
1: Ecco, nel frattempo che loro pensano,
0: dedichiamo magari questo
1: a questa eventuale sostituzione, io vi rinnovo l'invito a chiamare, non per questa puntata perché siamo in chiusura, sono gli ultimi due minuti, ma per il prossimo lunedì. Siamo sempre qui alle ore 20 con Dolce Sentire, Jesus Box, chiunque voglia chiami per ascoltare la sua canzone liturgico-religiosa. Sarai seguita da Roberta, suonata da Paolo, che Maria Vision ringrazia a cuore pieno, a cuore gonfio d'amore, di gioia, per questa meraviglia che ci consente lunedì per lunedì di rinnovare la fede in Dio attraverso la massima lode che Sant'Agostino diceva: chi canta prega due volte. A lunedì prossimo.
0: Abbracciamo con questo canto, con questo canto facciamo questo abbraccio che voleva la ragazza che ha chiesto prima.
1: Ti dedichiamo l'amore del Padre, lo dedichiamo a tutte le persone che vogliono incontrare Gesù misericordioso. Io vi auguro una buona notte e a lunedì prossimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio.

Signore, se oggi nel Vangelo abbiamo sentito che tu hai insegnato ai tuoi apostoli a pregare come figli il Papà Divino, sotto la croce tu hai insegnato a San Giovanni, apostolo rappresentante degli apostoli, a vedere e considerare Maria come nostra mamma. Stiamo adorando te nel Santissimo Sacramento dell'altare, ma ciò che abbiamo davanti, l'ostensorio col tuo corpo eucaristico, è la stessa cosa che siamo noi in questo momento, tabernacoli viventi del tuo amore.

Signore, da tutta l'eternità tu hai pensato l'uomo in questa perfetta comunione d'amore, l'hai creato nel paradiso terrestre, immacolato, perfetto, nell'amore, in perfetta armonia con te. Noi sappiamo che tu, nuovo Adamo, insieme a Maria, nuova Eva, ci avete redento affinché nel mondo possa regnare nuovamente il regno di Dio. Ed ogni volta che tu scendi col tuo vero corpo, con la tua anima, con la tua divinità dentro di noi, con l'Eucarestia, si realizza nuovamente questo paradiso terrestre in noi. La Madonna in un messaggio ha detto che il paradiso inizia a realizzarsi sulla terra quando ognuno di noi è in pace con tutte le persone che conosce, con tutte le persone che il Signore gli ha messo accanto. La pace inizia a realizzarsi nel mondo partendo dai nostri cuori, dentro di noi. Ognuno deve realizzare la pace. Questa pace, come abbiamo sentito nell'omelia, non è una pace umana, non è una pace che dipende da noi, ma dipende da chiedere a Dio la pace. E Dio ha deciso di donare la pace al mondo non seguendo tante opzioni. Lui ha mandato Maria come regina della pace, e questo significa che non ci sarà la pace finché Maria non regna nel mondo come regina di ogni cuore. E così, Madre, vogliamo in questo mistero pregarti per il dono della pace. Forse la tua più grande intenzione, insieme alla conversione dei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E così vogliamo pregare, cari fratelli e sorelle, davanti a Gesù Eucaristia e pensando che ciò che stiamo adorando è dentro il nostro cuore adesso, in forma, nella forma più alta, con l'Eucaristia, il suo vero corpo in noi. E Maria, pensiamo che è qui anche inginocchiata accanto ai sacerdoti e prega in noi, con noi, come onnipotenza supplicante.

0: Pace bene, cari telespettatori della Maria Vision. Voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema di oggi è parrocchia di Medjugorje. Avere questo tema e non avere in studio un parrocchiano non sarebbe giusto. Perciò abbiamo invitato Sor Ivanka Vasili. Sor Ivanka, benvenuta.
1: Grazie per l'invito e pace bene a tutti.
0: Ecco, Sor Ivanka è parrocchiana di Medjugorje. Noi, nostra trasmissione, iniziamo con un messaggio della Madonna. Ecco, adesso lo leggo. Messaggio 15 settembre 1981. Sono venuta a Medjugorje perché qui ci sono molti buoni credenti. Desidero restare con voi per convertire il maggior numero possibile di persone e ridare la pace a quelli che l'hanno perduta. Come si viveva la fede nella vostra famiglia?
1: Ecco, io parlo un po' della mia famiglia. All'inizio io sono nata sotto la montagna della Croce, cioè tutti quelli che conoscono Medjugorje sanno che tutte le famiglie Vasil si trovano sotto montagna della Croce. Sono cresciuta in una famiglia grande, così

0: Era quel volta era normale che si vive nelle famiglie grandi, cioè nella nostra famiglia erano i miei nonni, era mio zio con la zia, cioè fratello di mio padre, con i quattro figli e i miei genitori con noi due figlie. Allora quel volta eravamo sei femmine. E dopo, quando ci siamo divisi, quando i miei genitori hanno costruito una casa per la nostra famiglia, sono nati ancora i maschi. Io ho avuto ancora due maschi, due figli, e i miei genitori un figlio, cioè io ho un
1: Siamo
0: fratello.
1: come una piccola tribù.
0: Ecco,
1: È bello.
0: sì. Va bene, dal punto di vista d'oggi quasi non si vive anche da noi più così nelle famiglie grandi, ma quel tempo era stato Jugoslavia, era comunismo, non erano anche più possibilità, ma io dico per me era una cosa bellissima, penso per i bambini bellissima. Noi non avevamo asilo, nostra nonna, come si chiama la
1: Era
0: signora,
1: maestra, diciamo,
0: maestra
1: come,
0: d'asilo,
1: così
0: ecco.
1: in
0: Noi
1: famiglia.
0: aveva una cugina alla stessa età come io, alcuni mesi più piccola di me, mia sorella aveva altra cugina che era solo 3 mesi più grande di lei, io sempre dico io avevo una cugina
1: E non
0: gemella.
1: succedeva come adesso in alcune famiglie che i bambini non hanno con chi giocare. Tu avevi sempre qualcuno.
0: Noi non eravamo mai da soli, ecco, questo era bello. E poi noi bambini non avevamo le stanze proprie, cioè noi dormivamo nella stanza con i genitori oppure con i nonni. Era molto bello stare con i nonni nella stanza, tutti volevamo andare con loro a dormire. Ma io dico sempre che la vita era molto semplice, non voglio dire povera. Qualche
1: Dal
0: volta alcuni dicono noi.
1: punto di vista materiale, forse
0: Sì.
1: c'erano meno cose.
0: Ma cioè erano le cose necessarie, no, io non avevo mai fame, diciamo, ma sì, avevano meno cose, ma noi eravamo contenti. Ecco, io quando penso alla mia infanzia solo ricordi molto belli. Ecco. E una cosa che io voglio fare anche da testimonianza è quello che dice la Madonna, c'è anche un altro piccolo messaggio all'inizio, quando hanno detto ai viventi, chiedete la Madonna perché passa qui. E loro hanno detto che lei ha anche detto perché qui ho trovato la fede vivente,
1: Viva, sì.
0: viva, viva, ecco. Magari di questo voglio fare testimonianza. Quando io penso ai miei primi ricordi della preghiera, quando ero molto piccola, va bene di sera, quando andavamo a dormire, prima di addormentarsi si pregava sempre a letto, oppure noi bambini, questo
1: Quindi
0: non c'era
1: era una
0: bisogno.
1: regola proprio.
0: Sì, come ecco, diciamo regola. E poi anche mi ricordo una volta di mattina mi alzo d'inverno, mio papà era alcuni anni nella Germania di lavoro quando i miei genitori hanno deciso di costruire la casa e mio zio lavorava a Chitluk nella questa fabbrica di tabacco. E io mi alzo di mattina d'inverno, c'è fuoco, c'è
1: Stufa.
0: stufa, caldo nella cucina e i miei nonni, mia mamma, mia zia pregavano, mi ricordo io entro là e quando adesso cosa ho provato? Un calore, sai che uno ti aspetta con l'amore, con calore. Io una volta ho chiesto a mia mamma, lei era come si dice, la nora,
1: Sì.
0: quella più giovane, cioè era la mia zia già, io l'ho chiesto, ma per lei era sicuro o non facile? Tu sposi il tuo marito, ma trovi i suoceri, trovi fratello di tuo marito con la moglie e io ho chiesto: ma cosa ti ha aiutato un po' per questa vita? Lei dice: ma lei pensa che la preghiera? Dice che mio nonno era molto buono. Lui sempre diceva: se c'è qualcosa di difficile, noi non sappiamo come risolvere questa cosa, ma noi preghiamo, Dio ci aiuta.
1: Certo, la gente, torniamo al discorso che si parlava di questa povertà materiale, però non c'era neanche una povertà estrema che la gente aveva quello che è necessario, sufficiente,
0: Sì,
1: no?
0: perché noi le famiglie vanno, come si dice, contadini,
1: Contadini,
0: agricoli,
1: si lavorava in campi.
0: sì, campi, sì, avevamo tabacco, si
1: Yes.
0: viveva dal tabacco praticamente.
1: È un lavoro pesante, anche tutti i
0: Sì,
1: bambini lavoravano pure.
0: noi sempre aiutavamo, io dico come giovane non era mai, si dice, noioso,
1: Sì,
0: perché ci
1: sempre
0: portava.
1: c'è qualcosa da
0: Eh
1: fare.
0: sì, oppure ci portavano sui campi che noi togliavamo le erbacce e così. E E poi ogni famiglia aveva anche animali, per esempio noi avevamo due mucche, avevamo due cavalli, i maiali, le galline, cioè tutto da mangiare avevi praticamente
1: Non
0: in
1: c'era
0: casa.
1: bisogno di comprare niente, diciamo, quasi
0: Poche
1: poche
0: cose,
1: cose.
0: la frutta, non lo so, avevamo la carne, avevamo latte, facevamo formaggio. Di questo punto di vista avevamo tutto, sai, solo una vita totalmente diversa dalla vita di oggi.
1: Però molte volte anche la gente lavorando pregava, no? Anche stando nei campi mentre si lavora, c'era anche
0: Eh sì,
1: questa
0: a
1: abitudine,
0: mezzogiorno se suonava
1: vero? Il campanile.
0: campanile si fermavano tutti,
1: Rangelus.
0: si pregava Angelus, ma anche io lo sottolineo, era comunismo, cioè nella Costituzione jugoslava era scritto che la fede è libera oppure praticare
1: Questo è da sottolineare
0: la
1: perché.
0: religione, ma comunque non era visto, non si vedeva questo positivo. Noi a scuola mai potevamo dire, non lo so, se io lunedì si scriveva per esempio, cosa ha fatto a domenica, mai scritto, noi siamo andati in chiesa nella messa. Questo sì, non si diceva a scuola.
1: Era una cosa più privata. A
0: Sì,
1: scuola
0: sì.
1: meglio non parlare, era meglio di non parlare delle cose in famiglia che
0: Sì,
1: si
0: si
1: fanno
0: dice,
1: così.
0: sì. E poi per esempio noi in comunismo, cioè quando la Madonna apparsa ancora, era ancora comunismo, io
1: Sì.
0: sempre dico la Madonna ha avuto coraggio anche a apparire in un paese dove c'è comunismo, cioè lei aveva
1: Sì,
0: ragione
1: anche
0: sua.
1: perché questa paura è entrata proprio nelle ossa di
0: Certo.
1: persone. Quindi,
0: Oppure io dico quando parlo a dei gruppi, qualche volta c'è un per esempio poliziotto tra i pellegrini, io dico mi dispiace, non lo prendete in modo personale, noi avevamo paura dalla milizia quel
1: sì, la
0: volta,
1: polizia di quei
0: sì,
1: tempi, eh.
0: perché loro portavano la gente in prigione, poi non li vedevi più, cioè era un
1: Sì,
0: poliziotto doveva aiutare, ma ecco era un
1: era
0: altro
1: regime, quindi
0: regime,
1: loro
0: tutto un
1: non
0: altro.
1: stavano nella stessa parte come popolo. Parlando un po' poco fa, che mi sono ricordato una cosa. Quindi lei, quando sono iniziate prime apparizioni, stava a Medjugorje, vero?
0: E io avevo 13 anni, 13 e mezza, cioè noi come la nostra famiglia abitavamo dietro
1: Nella zona di
0: montagna,
1: Grivas,
0: dietro,
1: dietro.
0: cioè verso Ciappina, poi sono a scuola, non sono andata a Medjugorje, le mie cugine, già io sono andata a Ciappina, io ho avuto anche una cosa bella che il padre Slavko è anche stato là a Ciappina, il mio primo catechista di religione, perché questo non era a scuola, solo in chiesa, ecco. E poi quando io ho sofferto molto come la bambina perché non abitavamo più direttamente a Medjugorje, perché noi là dalla
1: Era
0: zona
1: lontano
0: di
1: per
0: noi,
1: arrivare.
0: no, ma sai, a Medjugorje nella zona di noi
1: Giusto
0: Vassi
1: per spiegare un po'.
0: eravamo tanti bambini e poi dove abbiamo costruito la casa era una parte nuova verso Ciappina, non eravamo ancora così tanti bambini, era un po' una vita.
1: Distante, diciamo.
0: Sì, e io sempre, ogni tempo libero, quando era scuola finita, andavo dai miei nonni così con le cugine per giocare. Io un po' soffrivo perché non viviamo sotto Križevac, direttamente
1: Ma
0: a
1: parliamo
0: Međugorje.
1: quando sono già iniziate le apparizioni.
0: Sì, quando iniziava. E poi, cioè, noi abbiamo sentito per la. Cioè, il primo giorno era mercoledì. E poi venerdì mi ricordo zio è venuto a casa nostra perché noi avevamo già la casa nostra, ci ha parlato già un po', era molto toccato, sembra che è veramente la Madonna. E mio papà tornava dal lavoro, lui lavorava quella volta a Metković, oggi la Croazia, dice sì, oggi mi parlava, alcuni mi parlavano, lo dicevano Vasil. E signor Vasil, da dove tu vieni, è apparsa la Madonna, lui non sapeva ancora
1: E a
0: niente.
1: lavoro ha avuto
0: Sì,
1: informazione.
0: cioè i telefoni non funzionavano in quella settimana. E, poi va bene, lui ha sentito da alcuni che lavoravano con lui. E poi noi come la famiglia domenica siamo tutti insieme andati, la famiglia di mio zio, la nostra famiglia con il nonno e nonna non viveva più, siamo andati sulla
1: La collina
0: collina
1: dell'apparizione.
0: dell'Apparizione. Io mi ricordo che era tantissima gente. Io
1: Quindi
0: oggi.
1: parliamo di quinto giorno, forse.
0: Quinto giorno, 28 giugno.
1: Era
0: Ci
1: molta
0: sono
1: gente.
0: anche le foto perché io volevo vedere come. Io personalmente non li conoscevo vicenti perché loro erano un po' più grandi di me Mirjana era a Sarajevo, Ivanka era a Mostar, Jakov era più piccolo. Io volevo vederli, ma come sono questi giovani? E io mi ricordo la prima che l'ho detto, ma guarda, loro sono normali come io, e dice, ma loro sono moderni come io, perché io, come essendo ragazza con 13 anni, guardi la moda, cosa vesti? Io
1: questo
0: guardo,
1: tempo.
0: ma cosa ha vestito Mirjana oppure Vizka? Mi hanno detto, ma guarda, loro sono normali come io, oppure giovani moderni,
1: Sì.
0: diciamo. E molto mi poi è toccato Ivanka, perché ho detto, ma guarda, uno si chiama come io, Ivanka. La Madonna ha scelto una con il mio nome, era un po'
1: Quindi
0: come.
1: questa immagine che.
0: Sì, e solo Ivanka aveva questo vestito scuro, tutti gli altri, diciamo, vestiti come quella era moda di quel tempo. Solo Ivanka aveva un vestito scuro, ma magari questo lo spiego dopo. Poi ci hanno
1: Ah,
0: detto che la mamma
1: sì,
0: è
1: lo so
0: morta
1: che.
0: due
1: Sì,
0: mesi
1: perché si
0: fa.
1: usava fare lutto, no?
0: Sì,
1: Quando la
0: uno
1: madre è morta un poco tempo
0: mo,
1: prima. Sì,
0: si porta nero oppure
1: per un
0: scuro.
1: periodo, un anno.
0: Sì, sì, praticamente un anno.
1: Mi sono ricordato, quando abbiamo parlato io e lei un po' prima, mi sono ricordato una cosa che parlava, che quando è nonno vostro, quando ha sentito chi sono questi bambini, di chi sono, ormai il paese è piccolo, tutti si conoscono, che si tratta della famiglia di Vizca.
0: Vizca.
1: Ah, lui ha detto, se si tratta di questa famiglia non può essere niente di
0: Di
1: falso, di
0: male, di
1: male,
0: male.
1: perché lì c'è la nonna che prega tanto.
0: Sì, perché mio nonno oppure i miei genitori, loro conoscevano tutte le famiglie, cioè noi siamo un altro paese, Međugorje sotto
1: Una
0: Križevac, della
1: frazione, diciamo, una
0: frazione,
1: frazione,
0: ecco,
1: però.
0: diciamo. Ma loro conoscevano tutti, e mi ricordo questa spiegazione del mio nonno, diceva come, cioè di sera da noi si pregava, per esempio d'estate quando sono le porte aperte, quando suona il
1: Campanile.
0: campanile, tutte a casa all'Angelus oppure altre preghiere, e poi si sentiva, tu senti dal vicino perché le finestre, oppure tanti si vedevano fuori, sono seduti fuori casa, e poi mio nonno diceva, ma dalla casa, dice come, io ho dimenticato come si chiamava la nonna, ho detto, ma dalla loro casa non può uscire qualcosa falso e male, perché la donna, quando noi abbiamo tutti finito la preghiera, loro pregano ancora, perché la nonna era veramente una donna di preghiera,
1: Una forte,
0: molto fedele.
1: l'aveva fede forte.
0: Sì, perché lei ha perso anche il marito nella seconda guerra mondiale, cioè da noi là a Međugorje sono tante, quasi ogni famiglia era brutto. Mio nonno diceva che la guerra è brutta
1: Sì, tutte
0: comunque,
1: le
0: ma
1: guerre sono
0: era
1: troppo.
0: ancora più brutto dopo la guerra, perché
1: La
0: quando è
1: sofferenza.
0: venuto il regime comunista, i nostri non erano comunisti, l'hanno ucciso poi tanti, come i francescani sono uccisi, quasi ogni famiglia, della mia famiglia per esempio, da parte di papà 5 uomini, dalla parte di mia madre anche 5. E poi la nonna di Vizca ha perso anche marito, oppure non è, noi diceva non è tornato.
1: Sì,
0: Ecco, non
1: sì.
0: si sapeva se è morto, se vive, ecco, era un tempo difficile anche dopo
1: Io
0: la
1: dico
0: guerra.
1: sempre che anche uno dei motivi, forse, che la Madonna ha scelto noi, è anche questo, perché questa terra è piena di sangue. Sangue dei martiri e seme dei cristiani, come si dice.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Oppure anche io penso che anche in questo tempo difficile si impara ad avere fiducia in Dio, si va a pregare, si inginocchia. Ecco, mi ricordo che mia nonna pregava inginocchiato, oppure ogni domenica andava un'ora prima della messa in chiesa, pregava, cioè lei trovava forza nella
1: Per
0: preghiera,
1: vivere in
0: nella
1: queste.
0: preghiera. Mia nonna, per esempio, un figlio ucciso con 16 anni davanti alla casa nostra, altro figlio era 17 anni, dovuto andare in guerra, non è tornato, c'era un dolore grande. E lei anche diceva che la preghiera gli dà la forza di sopportare questo, di aver fiducia in Dio, ecco.
1: No, veramente. La Madonna ha chiamato prima i parrocchiani. Abbiamo toccato questo argomento. Anche di sofferenza che passava a questo popolo, dico che hanno rafforzato le spalle con queste croci pesanti che portavano anche in guerre, in povertà, in tutta questa situazione. Chiamati dalla Gospa, primi sono stati chiamati parrocchiani,
0: I parrocchiani, sì.
1: E poi, piano piano, se guardiamo i messaggi della Madonna, i primi messaggi sono più rivolti ai parrocchiani. Inizialmente lei lasciava messaggi ogni settimana, una volta a settimana, giovedì. E poi con il tempo è cominciato una volta al mese. Ora si capisce che

0: messaggi sono per tutto il mondo, li chiama tutto il mondo. E mi interessa capire un po' com'era questo contatto con i primi pellegrini, quelle persone che arrivavano da fuori. Ora, essere un pellegrino a Medjugorje è una cosa molto, molto semplice, no? Ti trovi
1: Tutto
0: un'agenzia, chi
1: organizzato.
0: organizza qualcosa, va, o anche da solo, ce l'hai autostrada, l'aereo, tutte le cose, è un paese, nonostante che c'è stata anche la guerra qua purtroppo, però ora siamo in un paese libero,
1: Sì.
0: no? E nei tempi questi, primi pellegrini, lei si ricorda queste persone con
1: Certo.
0: questo coraggio forte di segno della croce e parto in Jugoslavia, un paese chiuso, un paese strano e si dice che parla la Madonna là. Queste
1: Sì.
0: persone sono state chiamate.
1: Era tutto, io mi ricordo che anche noi eravamo sorpresi che la gente veniva primi, pellegrini erano gente dalla Jugoslavia, ma anche loro venivano poi, per esempio uno è venuto, non può tornare lo stesso giorno da dove è venuto, Jugoslavia era grande, ma a Medjugorje veramente non era nessun posto di poter dormire, no, di
0: Non
1: poter
0: ci stava
1: mangiare,
0: niente, non ci stava.
1: niente. Per esempio se tu volevi comprare pane, non c'era pane, si faceva in casa, non era un
0: Negozio?
1: negozio, tu potevi comprare, non so, l'olio,
0: Sì, le cose essenziali.
1: il riso, non so, la pasta, ma anche tu compri pane oppure un cibo, oppure l'acqua, interessante, l'acqua, non potevi, l'acqua, noi avevamo l'acqua dalla pioggia, avevamo le cisterne, ogni casa una cisterna.
0: Voglio riferirmi una cosa, ora quando capita, qualche volta è successo durante il Festival dei Giovani,
1: Che non
0: che
1: c'è
0: il
1: niente.
0: paese è rimasto senza acqua, diventa una rivoluzione perché la gente non riesce a sopportare neanche un'ora senza l'acqua, no?
1: Eh sì, noi per esempio avevamo già il bagno, potevamo fare la doccia, ma l'acqua si usava, non è che tu fai la doccia, se noi facciamo la doccia c'è sempre mia mamma zia che bussava, poco acqua usarla.
0: Hanno anche altri bisogni.
1: E poi quando vengono i primi pellegrini, prima erano quelli dalla Jugoslavia, non potevano tornare, anche pregavano di poter rimanere nelle famiglie di dormire di là. E mi ricordo una volta, penso che abbiamo parlato prima, noi, mia cugina e io, noi tornavamo di sera, era programma in chiesa un po' più tardi, come giovani siamo rimasti fuori e poi torniamo a casa, io dormivo con lei, avevamo una piccola stanza e lei vuole andare a dormire dice, e torna e dice, Dio mio, c'è qualcuno
0: Sì,
1: qui, lei
0: no, non è arrivato.
1: era
0: C'è
1: tutta spaventata. Ha visto
0: una
1: che c'è
0: persona
1: un
0: arrivata.
1: uomo, ha visto che c'è un uomo.
0: Qualcuno. E com'è?
1: E poi noi andiamo, poi lei va alla stanza dei genitori, la mamma della zia dice, mi sembra che il padre Petar ha portato un sacerdote, dice, ma cosa facciamo? Io ho dato il tuo letto alla mia cugina, voi venite qui a dormire per terra. E mio zio e zia avevano una stanza grande, noi avevamo spesso per terra 8, 7, 8 cugine, mie
0: Quindi tutti
1: cugine.
0: si stringevano per
1: Eh sì,
0: lasciare posto per Pellegrino, questo
1: era
0: sacerdote che è arrivato da
1: normale,
0: fuori.
1: ora, perché nessuno pensava che le apparizioni durassero così tanto. Cioè mio Dio diceva, chi sono io che non do la possibilità per cui uno viene di stare? Noi abbiamo capito che c'è una grazia
0: Certo.
1: speciale. È venuto un pellegrino e dice, ah certo, come un compito santo. E
0: Certo.
1: poi per esempio anche per prendere alcuni volevano dare i soldi, mio Dio dice, ma no, io no, io non posso
0: Era proprio
1: prendere soldi.
0: un'ospitalità, un'offerta
1: Sì,
0: gratis.
1: e poi la gente portava, non lo so, caffè oppure le cose per ringraziare.
0: Erano meno le cose, però si viveva questa grande ricchezza di questa condivisione. La gente aveva poco, però condivideva con gli
1: Tutto
0: altri
1: quello che
0: tutto,
1: aveva.
0: anche questa cosa dell'acqua che diceva che non c'è abbastanza, dobbiamo anche pensare l'altro, ciò che è
1: Sì.
0: opposto
1: Ma c'è
0: purtroppo.
1: anche un scherzo perché ho detto che noi vivevamo dal tabacco, si
0: Lavorava questo.
1: lavorava tabacco, eppure Medjugorje, tutti lo sanno, un vino è molto buono, le vigne già nei tempi della monarchia austro-ungarica, cioè si sapeva che il nostro
0: La
1: vino è
0: zona
1: molto buono.
0: famosa di
1: E poi c'è un signore che una volta diceva quando veniva la gente, poi si usava l'acqua dalla cisterna, lui diceva sempre, Dio mio, per me è più facile dare vino e la grappa che l'acqua, perché l'acqua era poca, vino ce n'aveva
0: Sì, quindi
1: abbastanza. Ecco,
0: l'acqua aveva più valore rispetto al vino. Come nei paesi arabi, il petrolio, diciamo, loro
1: così.
0: guardano meglio avere acqua rispetto al petrolio perché lo trovano facile.
1: Noi scherzavamo sempre che questo signore diceva, vino lo potete usare quanto volete, ma l'acqua poco.
0: E quindi anche primi chiamati dalla Gospa, pellegrini che arrivavano da vari paesi.

varie parti del mondo. Cari amici, noi abbiamo fatto un video girando a Međugorje, abbiamo intervistato un pochino dei pellegrini a Međugorje.

0: qui è la casa della Vergine Maria, ha scelto questo luogo benedetto e quindi si sta benissimo, anzi abbiamo nostalgia di ritornare a casa, vorremmo abitare qui.
1: Ecco, quante volte lei è stata a Medjugorje?
0: Io fino a 30 le ho contate, adesso non so preciso il numero, però ho superato le 30 volte.
2: Quello che noi viviamo in questi giorni è presenza di Dio, è animazione della nostra fede, è una ricarica spirituale, una sorta di distributore di carburante spirituale. Dopodiché tutti noi torneremo alla nostra quotidianità, alla nostra ordinarietà, e questa benzina ci sarà necessaria per vivere veramente il Vangelo lì dove il Signore Gesù chiama ciascuno di noi.
3: Medjugorje è come tornare a casa dalla mamma. Ci sono tanti pellegrini che vengono e io dico sempre che Medjugorje ha un effetto collaterale, crea dipendenza. Ecco, noi ritorniamo spesso dalla mamma perché stiamo bene. Mi ricordo durante la guerra c'erano dei pellegrini che venivano a Medjugorje e io ricordo che parlai con il capogruppo di questo gruppo che veniva da Napoli e dissi: ma perché venite a Medjugorje? C'è la guerra qua, non avete paura? E loro mi risposero: veniamo qua perché qua troviamo la pace. Ed era molto interessante, dicevo: ma non ti rendi conto di quello che dice? Tu vieni in un paese in guerra per venire a cercare la pace. Ecco, ed è questo quello che fa Medjugorje. Medjugorje è il luogo dove c'è la regina della pace, dove c'è la regina della pace c'è la pace, dove c'è Dio c'è pace, perché Dio è pace. Ecco, proprio il segno della presenza di Dio è la pace.
0: Allora, le persone che non sono mai state a Medjugorje, gli auguro con tutto il cuore di venire a Medjugorje. Però gli voglio dare anche un consiglio: venire a Medjugorje significa vivere Medjugorje, vivere ciò che la Vergine Maria vuole a Medjugorje e non fare una gita turistica su Medjugorje, perché la Madonna qui c'ha un programma ben preciso e vuole preghiera, vuole che i figli qua iniziano a camminare verso il figlio Gesù, e quindi non distrarsi con altre cose e venire con il cuore aperto, perché la Madonna parla al nostro cuore e se veniamo, diciamo, aperti e nella grazia di Dio, ha promesso che chiunque di noi se ne torna a casa con il suo seme, con il suo messaggino e ciò che vuole.
1: Ecco, abbiamo guardato quello che hanno condiviso con noi i pellegrini che stanno a Medjugorje, è interessante molto, e come dicono, questa nostalgia di ritornare sempre a Medjugorje, il ragazzo che è stato più di 30 volte a Medjugorje e sente sempre questa chiamata, nostalgia di ritornare dalla mamma, tornare dalla mamma, oppure questo carburante spirituale, come dicono, bisogna riempire le batterie, hai bisogno di prendere da qua e portare nella quotidianità. E io penso che qui si tratta di dover prendere la pace, portare la pace nella realtà quotidiana, perché manca la pace dappertutto. La Madonna in primi messaggi parlava: pace nel nostro cuore, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. Ora continua anche a invitare tutti. Cosa ne pensa lei di questa cosa?
4: Queste testimonianze, cioè, non sono uniche, diciamo. Io sì, incontro spesso le persone che dicono, oppure mi sono stupita che ancora vengono le persone la prima volta, qualche volta dai gruppi c'è una metà delle persone che sono prima volta, oppure un terzo così. E poi qualche volta dicono: ma suora, io penso che io tornerò. Io dico: ma sicuro tornerai, non sei unico, sono una esperienza che se una volta sei stato, sicuro non tornano tutti. Ma per me è come, per esempio, quando hai i genitori che sono vivi, che sempre torni a casa dove sei nato, dove come un posto spirituale tutto, dove sei nato, come un po' dove c'è questo l'amore di mamma che ti aspetta.
1: Certo.
4: Ecco.
1: Lei è stata, ha avuto l'esperienza di vivere, di stare anche fuori da Medjugorje, che è nata qua. Lei ovviamente sentiva questa nostalgia, è normale come...
4: Sì, io adesso sono nella comunità, sono stata in Austria molti anni,

0: ultima, adesso 9 anni sono di nuovo a Međugorje. Io sempre dico, per me è come un privilegio di essere qui. Io lo so, non possono tutte rimanere qui. Come padre Jozo Zovko diceva, Zovka ai pellegrini, portate Međugorje, portate la Madonna con voi nelle vostre parrocchie. Io quando non stavo qui, questo l'ho anche sentito, che io ovunque vado porto la Madonna, questo l'amore di lei.
1: Certo.
0: E cercavo sempre di vivere questo invito, ma comunque è un privilegio stare qui.
1: Sì. Molti mi dicono questa cosa, molti mi dicono, ma è anche una responsabilità.
0: È anche un, certo.
1: Come dicevamo, prima, noi siamo primi stati invitati.
0: Sì.
1: No?
0: Come tu dicevi che la Madonna ha invitato la parrocchia, la prima, perché la Madonna anche diceva quando i pellegrini vengono, se loro, che loro sui nostri visi, nella nostra vita, vedano che lei è veramente qui presente, cioè anche una grande responsabilità.
1: Sì, purtroppo molti non sono neanche consapevoli, dobbiamo sì. proprio riflettere su questo.
0: Ma penso comunque un compito bello, ecco,
1: certo, certo.
0: che la Madonna ci ha dato.
1: Ecco, Suor Ivanka, io vi ringrazio perché siete stati oggi il nostro ospite.
0: Grazie ancora una volta per l'invito, ho fatto volentieri questa testimonianza dell'amore della nostra Mamma Celeste.
1: Cari amici, voi non potete tutti vivere a Međugorje, però potete rispondere alla chiamata della Gospa. Potete permettere che Međugorje viva in voi. Vi ringrazio perché ci avete seguito. Ora ci salutiamo con un bel messaggio della Madonna. Alla prossima, pace e bene.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera, da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 5

0555 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ci torno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie, e anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione, ed è bellissimo perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua,
1: sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda, cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio ad fonte,
1: sì.
0: Alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue. Da tutta la storia della Chiesa e alla Madonna ci sta vicino, però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane e tutti possiamo diventare santi. non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Medjugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare, sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo, e così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Medjugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà.
Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision,
prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta e mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti. E diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato». Parola del Signore. Gesù in conflitto con i farisei e con i dottori della legge, di nuovo. Perché? Perché ha infranto la legge. Sì, perché la legge vietava di raccogliere grano il sabato. Non si fa. 7 giorni, sì, il sabato no. E i suoi discepoli l'hanno fatto e Gesù l'ha permesso. Quindi ha infranto la legge. Sì o no? E questo è il problema, e questo è il punto d'offesa, e questo è l'argomento su cui discuteva tante volte con i dottori della legge. Dottori della legge, non della legge qualsiasi, la legge di Dio, la legge buona, antica, unica. Gesù la infrange? No. Gesù ci insegna a interpretarla bene. Perché? Perché è autore di questa legge. Chi la conoscerà meglio dell'autore stesso? Quindi l'interpretazione della legge che dà a Cristo è quella unica retta, anche se sembra un po' scioccante ciò che ogni tanto fa con questa legge. Non la infrange, ma ogni tanto la, vi sorprenderà la parola, la piega. Si può? Ora, più volte già abbiamo usato questa immagine, ma mi piace ripeterla, perché a me aiuta a comprendere ciò che la legge di Dio è e come comprenderla, come interpretarla e come metterla in pratica. Immaginate un albero. La legge è come un albero. Albero ha le radici. E la legge ha le radici in Dio, nel suo amore, perché la legge è amore. Ma le radici dell'albero si uniscono in un solo tronco. Nella nostra immagine, metafora, quel tronco sarà l'unico comandamento. Ricordatemi qual è l'unico comandamento? Quello dell'amore. Perché esce dalla radice che è amore, perché esce da Dio che è amore. Ogni peccato nel mondo si potrebbe definire l'amore mancato. Tutti i peccati sono questo, l'amore mancato. Quindi c'è un solo amore, c'è un solo comandamento, c'è un solo tronco. Ma lì non finisce l'albero, cresce di più e poi si divide. Dei rami grossi, rigidi, forti. E qui abbiamo Decalogo, che non è una legge diversa, differente. È sempre l'amore, ma diviso nei campi precisi. Come amare, si chiede qualcuno. Ecco, così si ama. Non rubare, non uccidere, non tradire, non dire menzogne. È tutto l'amore. Compi questo, amerai. Se non compi questo, mancherai nell'amore. Badate bene, ogni comandamento particolare esce dall'unico, dal tronco, è legato al tronco. Se non è legato, non è vero. Quindi abbiamo un solo tronco, 10 rami grossi, ma lì non finisce l'albero. I rami si dividono anch'essi.
in ramicelli sempre più sottili. E che succede con questi? Scopriamo che il tronco è molto rigido, duro, non si può piegare mai e non deve essere piegato. Lo stesso vale per i rami grossi, ma i ramicelli più sono distanti dal tronco, più sono flessibili. Si può piegare un po' senza rompere. Sapete, è ciò che Gesù ha fatto. Ha spostato una ramicella perché impediva a stare vicino al tronco. Ma questa ramicella non si è rotta. Gesù non ha infranto la legge, l'ha piegata per la necessità delle condizioni della vita. È delicato quel momento, molto delicato. Non tutti possono fare a piacere piegare la legge, no. Ma tutti devono sapere che più lontane sono le regole dal tronco, più sono flessibili. Tuttavia sbaglia chi disprezza questi ramicelli piccoli e non bada della loro salute. Sapete perché? Perché è proprio lì dove appaiono i fiori e poi i frutti. Troverai una mela sul tronco dell'albero? No. Sui rami più sottili la troverai. Il fico, ogni frutta troverai sulle ramicelle, perché fruttificano solo queste. Non l'unico comandamento, ha bisogno della precisione. E la precisione sono le regole particolari, piccole, flessibili, ma importanti. Ora, c'è ancora altro. Queste ramicelle non sono tutte eterne. Qualcuna potrebbe smettere di fruttificare. Sapete, conoscete il termine di potatura? Cosa vuol dire? Ogni tanto il giardiniere taglia una ramicella che non porta più frutto. Perché lo fa? Perché è offeso, arrabbiato con essa? No. Per fare spazio a altre che sì, porteranno frutto. E questo si può osservare anche nella legge divina. Strano quello che dico? No. È così che funziona. Non tutti hanno questo potere, autorità di potare l'albero grande. Ma qualcuno ce l'ha. Gesù ha lasciato alla Chiesa quel potere. E osservate bene la storia, sia la storia della liturgia. Voi sapete che sono state tagliate qualche ramicella di queste che non portavano più frutto. Tanti anni, secoli fa, si poteva fare liturgia solo in latino. Era una regola, una ramicella importante, perché era latino la lingua più comune in questo mondo, in questa epoca. Ma poi è cambiato tutto. La nostra cultura si è sviluppata, latino dimenticato, e questa ramicella latina non portava più frutto sufficiente, l'hanno potata. Certo, si celebra ancora in latino, ma la Chiesa ha pensato di far crescere ramicelle che sono lingue materne dei popoli, rami nuovi che portano frutto abbondante. Vedete, c'era una potatura. E succede con altre regole flessibili della liturgia. Prima, con quale frequenza si poteva prendere la comunione? Poche volte all'anno. Adesso, persino due volte al giorno lo potete fare. Ramicella nuova, bella, porta tanto frutto, ma è una cosa nuova. Vedete? Non ogni persona però ha questo diritto, ma solo le autorità. Il giardiniere, ben pensando, osservando, può prendere questa decisione. Tutti però, ogni credente, devono sapere, ci sono questi rami che possono essere anche per un momento spostati quando impediscono a compiere l'unica legge, che è amore. E questa virtù, questa saggezza di saper piegare ciò che è piegabile, lo chiamano epicheia. È una virtù morale che sa comprendere quando la legge e come deve essere interpretata. Quindi osservate bene questi conflitti di Gesù con i dottori della legge, perché lui sì, la conosce.
conosce tutto l'albero. Certo, questa immagine, metafora, non lo spiega tutto, ma aiuta un po', almeno a me, comprendere il gran mistero della legge divina.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.